0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Pronto?

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.

che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi

4 e 2. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

cerca di guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

4 e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: 5 e 58.
1: Buongiorno ragazzi,
2: buongiorno,
1: buon venerdì
2: mattina,
1: tutto bene?
2: Di corsa,
1: vedo so che
2: male.
1: Questo weekend tutto lo staff di scuola Zoe a Milano per un mega ritrovo da più di 300 persone.
2: Sì, hai ragione.
1: Sei pronto?
2: No, male.
1: Hai già attivato il contatore di pali? Tienici aggiornati.
3: I pali? Ah.
1: Sigla.
2: Sempre quello. Non mi porta bene.
4: Le mani. Dai che iniziamo, dai che venerdì.

0: Buongiorno mondo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Benvenuti a questa nuova puntata degli Sveglioni in diretta da Milano. Noi siamo qui pronti per darvi dell'inoria, dell'inonia, dell'ironia, del divertimento, dell'allegria, anche se oggi è l'ultimo giorno della settimana, giusto Edo?
1: Sì, ma non è per me è una settimana da un mese. Mi sto fermando,
0: perché?
1: Ma sono distrutto, perché adesso ho 300 persone che stanno arrivando qui a Milano e probabilmente
0: mica le devi ospitare a casa, dai.
1: No, cioè, per fortuna.
0: Sei tranquillo, sei tutto esagerato, alziato, devi stare sereno.
1: Perché comunque vuoi far bella figura, vengo nella tua città, ci tieni. Poi
0: ma
1: oggi
0: mica
1: c'è...
0: sei il sindaco che devi fare.
1: Ho capito, poi oggi c'è un concerto importante, non posso fare nomi, però pieni di cose.
0: Che senso
1: concerto?
0: Non importante?
1: Si può, perché oggi c'è nella piazza qui, grossa della città, c'è un concerto, quello di, vabbè, gli altri. Quelli
0: di un'altra radio.
1: Quelli là.
0: Non mi ricordavo neanche.
1: Oggi pomeriggio, che... sì.
0: Quindi non ci si muoverà per il centro, questo è quello.
1: Ovviamente.
0: L'unica
1: no?
0: fatica sarà quello. Ma noi cosa ce ne frega? Noi siamo nella nostra radio, chiusi a dare ilarità e ironia ai nostri sveglioni.
1: Sì.
0: Con la musica, partiamo con la musica. Rocco Hunter, la più bella del mondo. Dico.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 15 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, forse sei troppo concentrato sul lavoro e meno sull'amore. Relazioni delicate, soprattutto con partner dal carattere forte. Le coppie già instabili potrebbero discutere, attenzione. Toro, settimana molto positiva in amore e nel lavoro, nessun vero ostacolo astrale. Attenzione a non rilassarti troppo, serve continuare a impegnarsi per ottenere risultati stabili. Gemelli, lascia alle spalle le tensioni nate, soprattutto tra marzo e aprile. Emozioni e amore diventano protagonisti e giugno favorisce i sentimenti. Cancro, Venere regala amore, nuove emozioni. Ora è in un passaggio davvero molto importante. Addirittura un'amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Weekend in arrivo, passionale, intenso. Il Leone dovrebbe ritrovare un po' di relax. C'è una luna nervosa, ma restano grandi possibilità di vittoria, successo. Forse è proprio questo successo che costa fatica. In amore, meglio domenica. Vergine, situazioni lentamente si sbloccano. Se hai fatto delle richieste nel passato, se vuoi cambiare accordi, contratti, avremo un cielo molto importante. Non è una fase negativa, ma di attesa. Le prospettive future sono migliori anche per l'amore. Bilancia, tempo di capire chi tenere vicino. Recenti conflitti hanno lasciato insoddisfazione. Hai la sensazione di meritare di più. In amore servono chiarimenti, attenzione alle parole anche in vista delle prossime settimane. Lo Scorpione avrà un giugno molto attivo nell'ambito del lavoro e anche in queste giornate secondo me si potrà iniziare a capire come stanno andando le cose. Progetti e decisioni prendono velocità, possibili confronti importanti e i sentimenti si risvegliano. Sagittario, finalmente Venere non sarà più contraria, recupero in amore, amicizie, socialità. E poi questo è un cielo importante per i liberi professionisti, per i creativi, per coloro che lavorano a provvigione. Dopo un periodo di silenzio arrivano aperture, tempo di nuove scelte e nuovi percorsi. Capricorno, weekend più leggero, più sereno. Quello che hai passato negli ultimi tempi non lo augureresti, penso neanche al tuo peggior nemico. Ma comunque sappi che sono favoriti i dialoghi, che in qualche modo si potrà persino ricucire uno strappo. Le coppie in crisi dovranno affrontare chiarimenti. Venere non perdona, ma in questo momento la tua testa è presa da altri pensieri, più legati alla vita lavorativa. Acquario, bisogna affrontare questioni pratiche irrisolte. Chi ha firmato un accordo se n'è pentito e magari ci sarà anche necessità di rivolgersi a un esperto, avvocato, notaio, commercialista per riuscire a risolvere una situazione. Attenzione quindi a firme e decisioni affrettate, emozioni da recuperare, riequilibrare. Il segno dei pesci si sente un po' sotto accusa, diciamo che questo è un momento in cui la pressione dall'esterno c'è, ma con Giove favorevole e altri pianeti attivi, quantomeno giugno è un mese che porta buone soluzioni. Quindi è molto importante stringere i tempi, soprattutto se ci tieni ad ottenere un successo, un vantaggio, non rimandare nulla a luglio. Importante esprimere chiaramente il tuo punto di vista proprio entro la fine del mese. Un saluto da Paolo Fox e un abbraccio grandissimo.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Non so se il titolo è un consiglio per il weekend, però nel dubbio ce la siamo portata a casa così. Una bella canzone, la nuova delle Bambole di Pezza, si chiama Porno su latte e miele. 15 maggio, almanacco.
1: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete? Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
2: L'almanacco del giorno.
0: Ebbene sì, oggi è il 15 maggio 2026, santi del giorno quiz. Partiamo con Tasso
3: e Torquato.
0: Bravissimo, ma bravo anche io per il gancio. San Torquato, vescovo di Cadice.
3: O di Cadice.
0: È un gatto, era tipo Garfield, ma era, si chiamava in un altro modo, te lo ricordi?
3: No, mai.
0: Isidoro.
3: Sì.
0: Bravissimo, Sant'Isidoro, bravissimo. Un nome tipico dell'Egitto.
3: Osiride, Iside, Ahmed.
0: No,
3: Mohamed.
0: C'è anche un DJ. Quasi Palo con la C.
3: Momo.
0: Ah. Mohamed. Palo con la C.
3: Kabir.
0: No.
3: Caleb,
0: bravissimo. Uno quando viene e ti toglie dal mare, ti...
3: In che senso?
0: Uno ti viene, toglie, ti dal, toglie mare. Dal mare, quindi è un...
3: È un bagnino.
0: No, uno ti salva.
3: È un bagnino uno che mi salva dal mare.
0: No, cantante di Napoli mascherato, però...
3: Liberato.
0: Uno che arriva, quindi uno che arriva e ti salva è
3: liberatore.
0: Un...
3: Liberatore.
0: Bravissimo, San Liberatore. Che fatica. Gli altri te li dico io perché oggi ti vedo un po' così.
3: Allora, capito,
0: San Reticio, San Witestindo, San Tellereo, Sant'Eutizio e Sant'Cesarea. Accade oggi, 1994, Gino Strada fonda Emergency.
3: Bene.
0: Grazie. Nati in questo giorno, 1859, Pierre Curie. Grandissimo, ha studiato la radioattività. 1975, personaggio televisivo, Grande Fratello, sta insieme a una fantastica donna, bella, Flavio Montrucchio.
3: Auguri.
0: Ciao Flavio. Nati sportivi, 1985, che tuffo signori, che tuffo!
3: Tania Cagnotto.
0: Bravissimo, Tania Cagnotto, tanti auguri. E nel 1987, Andy Murray.
3: Tennista, che tra l'altro rientrerà anche a fare l'allenatore, da Wimbledon, se non sbaglio.
0: Bravo, bravo. Scomparsi oggi, nel 1886, scomparve Emily Dickinson.
3: Beh, hai 18 secondi per dire chi era, se vuoi. Vabbè, sennò...
0: grandi cose, letteratura.
3: Te ne sono bastati.
0: Parenti di Charles, non lo so.
3: No, quello è Dickens.

Irama Cabana qui su Radio Latte Miele, ci siamo noi, gli sveglioni d'Italia, pronti per farvi sorridere insieme alle vostre barzellette.

0: Devo perdere poco tempo perché la barzelletta di oggi è lunga. Vi invito solo a mandare le vostre alle 3:57:19:35. Anche dovreste venire in mente nel weekend. C'è un cedimento nel weekend. C'è un cedimento
1: in un piccolo anziano che vive in una piccola da solo. Da cedere a dormire da solo. Ogni fine settimana sposa Scaffero per abitare in un appartamento per la capra del suo abitato per una parazione del trauma della notte. Quando si entra si mette a canticchiare e poi c'è questa abitudine, appena entra in casa subito lancia gli scarponi da 3,5 kg nel pavimento e rimbomba sotto proprio sulla stanza del vecchietto, e come ogni fine settimana si ripete la stessa storia. Quando torni a casa le tre si incazza come un ninja fresca.
0: Comunque lui è da vedere, è un attore proprio.
1: L'infarto ogni volta. L'indomani mattina prende coraggio, sì, va su da ragazzo e scusi giovanotto, ma io ho una certa età, lei sì, ritorna certo tardi la sera,
0: lei tu
1: come lancia qualcosa, sono le scarpe, non lo so, a me rimbomba, io sono in pieno sonno, rischio l'infarto,
0: non va
1: ogni
0: bene
1: ogni sera è sempre la stessa storia.
0: Ci sta.
1: Potrebbe almeno appoggiare le scarpe piano, perché veramente io sono un malato di cuore. Sì, sì, mi scusi, sì, non lo faccio più. Passano un paio di giorni, la notte, il ragazzo rientra a casa. Stessa storia. Quando torna a casa di te, si incazza, come un ninja fai... Porca miseria,
0: che è successo?
1: L'altra scarpa l'appoggia piano nel pavimento. Passa mezz'ora, un'ora e mezzo.
0: Sì?
1: Sale sul vecchietto. Sì, chi è? Scusi giovanotto, faccia la cortesia, butti l'altra scarpa, se no non riesco a prendere sonno.
0: Come?
2: Stava aspettando, lui aspettava, dai, butta l'altra scarpa.
0: Perché si era preoccupato.
2: Vabbè. No, stava aspettando, dice, tanto ne dovranno arrivare due.
0: Invece...
2: Bravo il nostro barzellettiere, se volete anche voi farci, anzi mandarci delle barzellette, 335 787 1910.

è sempre bello ascoltare il caschetto biondo che ha fatto impazzire l'Italia. Infatti in questo momento vi mettiamo Pedro della grandissima Raffaella.

Irene Grandi con La tua ragazza sempre qui su Radio Latte Miele. Grandi, quanti ricordi questa canzone? Era il 2000 e c'erano i miei.

0: Ricevette un telegatto come personaggio rivelazione dell'anno e uno per la trasmissione rivelazione dell'anno con karaoke, mentre l'anno seguente ne vinse uno come personaggio maschile dell'anno. Di questo brano colpiva l'occhio anche la copertina, rosa con tanto di autografo in bella vista, e un ritratto di Fiorello che ricordava vagamente James Bond e Steven Seagal.
1: È un lavoro, sulla carta c'è scritto che io faccio questo lavoro, per me non è un lavoro, capito? Però quando la gente me lo chiede, io dico sì, faccio questo lavoro, se no, che dico, non faccio niente, faccio l'animatore. E come ci sono arrivato? Per caso, cercavo un lavoro, sono andato all'ufficio di collocamento, ecco, l'ho trovato. Anzi no, della realtà ho iniziato come cuoco. C'era questa chiamata per cuoco, mi sono presentato, io il cuoco non è che lo sapessi fare. Ho iniziato a fare un po' di cacciare in cucina, dalla cucina mi hanno passato al ristorante mi hanno passato al bar. Dal bar i danni erano troppi, perdite di bicchieri, perdite di incassi, di guadagni. Ho detto, guarda, fai una cosa, mettiti a fare l'animatore.
0: Fu un tormentone annunciato che iniziò con la rilettura in versione dance del classico Please Don't Go di KC and the Sunshine Band ad opera dei W hanno nella Rai, per poi finire nelle orecchie del factotum Cecchetto, che ne realizzò la cover italianizzata grazie al talento poliedrico del suo protetto.
2: Dobbiamo aggiungere qualcosa per il grande maestro? Io non aggiungerei nient'altro, perché come lui...

0: È inarrivabile il, quando hai un mito da piccolo, tutti voi, magari anche i piccolini che ci ascoltano, hanno un maestro, e il mio maestro di vita è sempre stato lui. Mi ricordo ancora la prima volta che andai sotto il Grand Hotel de Ben a Riccione.
1: Certo.
0: Un disco per l'estate. Tu ci sei stato poi?
1: No, ci ho dormito qualche volta. Certo,
0: hai dormito?
1: Certo.
0: Io mai. Questa cosa un po' mi manca, mi dà un pochino.
1: Allora, in realtà la grande upgrade è la colazione. Cioè, la stanza sicuramente è molto bella, ma la colazione.
0: Ma proprio... No, ma però è sempre stato il sogno di andarci perché c'era Fiorello, capito?
1: Ah, io penso nemmeno lo sapevo. Pensa che.
0: Comunque, l'unico 5 lusso che. Perché una volta c'era anche il Grand Hotel normale di Riccione, ma è stato.
1: Chiuso,
0: sì, abbandonato più che altro. Beh. Tant'è che per un periodo ci giravano dentro i film hard.
1: Molto bene. No, torniamo a Fiorello, che è meglio, sì. Forse è meglio. Cosa dicevi, sì, che sì, tu sei andato là? Cos'è?
0: E andavo sotto e l'aspettavo, lui si affacciava, è proprio un fan sfegatato. E poi comunque le sue gesta sono state incredibili, no? Dal karaoke a non dimenticare lo spazzolino da denti, tutti quei programmi che quando lui per esempio ha fatto Stasera pago io, dove invitava tutti gli ospiti anche di Hollywood, era bellissimo perché lui li trattava come persone normali, si divertiva insieme a loro.
1: Sì, e forse bello, è stata bello. Questa la sua grande, cioè una delle sue grandi,
0: sì,
1: forze.
0: Sì,
1: quale. Adesso, poi è un gran professionista.
0: Anche il radio adesso fa la differenza. C'è
1: sì,
0: poco
1: a voglia. Tra l'altro, a proposito della radio, io so che lui va là la mattina presto per seguire tutti i programmi.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Ragazzi,
0: lui si sveglia alle 5. Sì,
1: potrebbe non averne bisogno.
0: No. Invece, maestro, c'è poco da dire.
2: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: anche tu.
1: La luna e la gatta qui su Radio Latte Miele, e adesso è arrivato il momento di parlarvi di una cosa importante, mi sa no. Abbiamo in collegamento, da quello tutto che sento, il Maranza.
2: Sì, bro, oggi che venerdì.
1: Ciao Maranza, mi sento del debbio. Ciao Maranza.
2: Bro, oggi sì. Spacchiamo. Venerdì, cioè stasera, gas, serata, only full gas. Senti, glielo faccio anche dire da un mio amico. Diglielo, senti.
3: Only full gas.
2: Dai, bro, ci siamo. Only full gas. Quando siamo carichi per andare a spaccare tutto, mamma mia.
1: Ma non devi spaccare niente, non si spacca.
2: Io forse sì.
1: Ma perché?
2: No, io non volevo fare un casino.
1: E perché fai così? Perché? Perché devi farti vedere dagli altri.
2: È stata una settimana difficile.
1: Ma venerdì c'è il Grande Fratello.
2: No, io stasera volevo andare a fare il torneo di Burraco.
1: Ma tu la devi finire quando ti sposti dai tuoi compagni.
2: A giocare a burraco. Nessuno gioca con me, questi fanno solo scippi, rapine.
1: No, tu devi allontanarti. Perché chi va con lo zoppo impara a zoppicare.
2: Ma cos'è lo zoppo? Che stai dicendo lo zoppo? Bro, ma sentite questo, lo zoppo ha detto. Ma che è?
1: Stai
2: parlando. Io voglio solo zoppicare quando parte tre biscotti. Fin. E semplicemente fin.
1: Cosa stai dicendo?
2: Sono carico, bro, voglio fare un poco che mamma mia, buttiamo giù il locale, bro.
1: Ah, tu hai una certa età, devi cercare la tua strada, capito? La tua strada.
2: Bro, ma io la mia strada l'ho trovata, cioè la mia strada.
1: E qual è la tua strada,
2: bro?
1: Ma non è la strada la tua strada, devi studiare.
2: No, hai ragione, non è la strada. No.
1: Te lo dico come un
2: papà. Anche perché fa freddissimo. E tu mi hai provato, tra l'altro adesso giriamo tutti con i pantaloni super abbassati, no?
1: Sì,
2: cioè tu non hai idea quanta aria mi entra.
1: C'hai le chiappe congelate.
2: No, malissimo.
1: Sì.
2: Mi siedo sui gradini, mi alzo, che sembra che posso fare polaretto. Non è bello.
1: Maranza, tu hai un problema di personalità. Fatti vedere.
0: Gli sveglioni sul Latte Miele.

Venerdì 15 maggio, buongiorno dagli sveglioni, Arancali, Giuriedo, De Simone, fino alle 8 del mattino stiamo insieme con un sacco di belle chiacchiere da fare. Tra poco il disco sveglione, che il venerdì sapete diventare disco regione, se volete potete richiederlo, è una canzone della vostra regione, potete scegliere qualsiasi tipo di pezzo e potete appunto chiedere di farcela suonare con un messaggio al 335 787 1910.

0: L'ora esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Aggiornamenti e collegamenti live da Vienna per informarti sulla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest. Scarica gratis la guida completa all'evento in versione ebook dai principali digital store oppure su eurofestivalnews.com/guide. Scegli l'informazione di qualità. Segui l'Eurovision con noi. 7:01
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Volevo capire con Marrakesh, Madame e Marrakesh, qui su Radio Latte Miele. Adesso è arrivato il momento del disco sveglione. Noi vi svegliamo ogni ora, cioè
1: oggi
0: ogni giorno,
1: però è venerdì, quindi disco regione. Sì. Oggi ne abbiamo pescato una, no? Perché quello di oggi mi gasa, quindi lo volevo mettere. Però prima, okay. prima fai lo spiegone, così non ce lo perdiamo.
0: Anche ogni giorno mettiamo un disco sveglione per svegliarvi. Però il venerdì mettiamo un disco a vostra scelta, cioè voi, se siete di tutta Italia, ma sicuramente conoscerete più di noi i cantanti del vostro paese, della vostra regione, mandatecele che noi il venerdì li mettiamo.
1: Esatto, chiedetecele su WhatsApp. Oggi andiamo in Sardegna, il pezzo si chiama Amore Abbandonado, una roba del genere. Senti che versione che abbiamo trovato.
0: Lo suona, non puoi esagerare.
1: Sì, sì.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa?
1: Più gonfia.
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità e non sono più riemersi dall'acqua. Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice di Genova, e la figlia 23enne, Gianluca Benedetti, originario di Padova, istruttore subacqueo, Federico Gualtieri, 31 anni, di Borgo Manero, in provincia di Novara, appassionato di subacquea, e Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poerino, in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Trovata al momento solo un corpo, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi nella zona. È allerta gialla. Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran, quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino durati circa 2 ore. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e gli accordi commerciali e tecnologici. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan mette in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro, addirittura un conflitto. Calcio, sciolte le riserve per l'orario del derby della capitale, la prefettura ha dato l'ok alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica alle 12, in contemporanea con altre 4 gare. Confermata invece la finale del tennis al Foro Italico alle 17. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
9: Sport.
10: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
11: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Serena Brancale Levante, Delia, torni al tuo paese. Noi siamo un bel popolo del sud.
1: Ma noi non ci andiamo, cioè il nostro paese magari non è che ci torniamo spessissimo. Lo so, però cioè boh, non è. Boh, tu ci torneresti adesso? Cioè adesso prendi parti, vai al sud?
0: Magari sarebbe bellissimo.
1: Ma magari.
0: Perché c'è questa base un po' partenopea secondo te?
1: Che ne so, non so se c'è qualcuno.
2: Saremo io e te. Per sempre.
1: Ma che succede?
2: Legati dalla vita che
0: chi è, scusi?
2: Senza te non ha più niente, non ha senso vivere.
1: Molto bene.
2: Pronto
0: chi è?
1: Come chi è? Il presidente De Luca, no?
0: Presidente Luca, è lei? Sì, come sta?
1: Vedi che è lui.
2: Sveglioni, cari sveglioni, saremo io e te a così starà per sempre. Sì,
0: ma scusi, ma perché sta cantando la canzone di Sal da Vinci? Scusi, non capisco.
2: Perché ovviamente tutta la campagna è concentrata sulla finale dell'Eurovision.
0: Ma non ci Eurovision, sì.
2: La campagna pullula. Ci sono manifesti di Salda Vinci ovunque. Abbiamo fatto stampare 10 milioni di locandini, 20 milioni di volantini.
0: Ma
2: tutte, allora, affissioni.
0: Lui sta andando molto bene, bravissimo Salda Vinci. La canzone piace a tutto il popolo partenopeo, ma non solo. Ho visto anche le altre nazioni che cantavano la canzone di Salda Vinci.
1: Sì, sta andando bene.
2: Piacendo a tutti, cari giuri. Sta piacendo a tutti, anche all'estero sta finalmente avendo la fama che merita.
1: Ha ragione.
0: Però io voglio chiederle, sicuramente lei lo sa, magari ha quel qualcosa in più e non si capisce che cos'è il grande Sal da Vinci.
2: È tutto merito del suo mental coach, promosso tra l'altro dal sottoscritto Vincenzo De Luca.
1: Ma come mental coach?
0: Perché Sal da Vinci ha un mental coach? Vabbè, aspetta, questo è uno scoop, eh? Chi è il mental coach di
2: Ma si capisce, l'uomo che contribuisce al suo equilibrio e al suo successo. Sì. Il mental coach per eccellenza, Nino D'Angelo.
1: No, non credo.
0: Ma non è vero, presidente.
2: Ma è certamente sì, invece. Il grande Nino D'Angelo che guida mentalmente Sal da Vinci e lo sta conducendo anche a questo successo interplanetario.
0: Sì, perché è ovvio, no? Lui è esperto di Europa, Nino D'Angelo, ma mi faccia il piacere. Va bene, arrivederci, presidentissimo, ex presidentissimo. Ciao, un bacio.

0: Esattamente, Laura Pausini, il rifacimento di una canzone famosissima, bellissima, vabbè, artisti di altri tempi, ma è inutile stare qui a parlarne. Adesso sapete cosa abbiamo? Se lo sapete. L'indovinello!
1: La giornata bene vuoi passare, con l'indovinello degli sveglioni devi cominciare.
2: Bene, bene, sì. Adesso iniziamo con il quiz. Andiamo avanti quiz. Con il quiz.
3: Con il nostro quiz, che è il più amato di tutta Italia, non c'è verso, gli altri ci possono solo che copiare. Allora, più la riempi, più pesa il vuoto dentro. Che cos'è? Questo è anche un po' filosofico, eh.
0: No, però è strano, scusa.
3: Più la riempi, più pesa il vuoto dentro.
0: Cioè, tu riempi qualcosa, ma
3: il vuoto dentro pesa di più. Ragazzi.
0: Perché si accumula?
3: Non posso dire, perché sennò do indizi. Noi abbiamo detto che il venerdì è l'indovinello lungo. Vediamo se oggi invece diamo la soluzione più tardi. Decidiamo, in base anche a quante risposte ci arrivano, come siete smart oggi che è venerdì, fine settimana, ci sta che siamo tutti.
0: Allora, stavo pensando, ma sì. Non c'è una cosa che più la riempi.
3: Più pesa il vuoto dentro. Questo
0: più
3: è l'indovinello.
0: Pesa il vuoto dentro.
3: Sì. Oggi siamo andati livello altissimo. Oggi livello.
0: Va bene,
3: altissimo.
0: Va bene. Il filosofo Edoardo De Simone ha.
3: Ho deliberato. Sì,
0: hai deliberato. Non deliberare troppo, che si sente l'odore. Detto questo, più la riempi. L'indovinello di oggi è: più la riempi, più pesa il vuoto dentro.
3: WhatsApp audio 335-787-1910.
4: Miele, la giornata sai che inizia bene, alzate quel volume tutti insieme e fate partire i cori, ci sono gli sveglioni.
5: Oroscopo del giorno, cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario, troverete l'anima gemella, sorpresa per i nati a giugno.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E ora passiamo al cancro.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rotomazione. Info su skoda-auto.it.
12: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa fra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
10: Spot. Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
15: Novità ad Ascoli Piceno con Start. Due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corsi ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA. Viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
16: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
17: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
18: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
19: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
0: L'indovinello di oggi non è facile, eh? Più la riempi, più aumenta il peso del vuoto dentro. Ragionateci bene. 335 787 1910.

0: Il grande Vasco Rossi, c'è chi dice no, un artista che ha avuto una carriera formidabile e soprattutto ha vissuto una gioventù un po' oscura, no? Quel rocker superstar, sì, che piace,
1: oscura.
0: Dai.
1: Oscura, però senti, a proposito di oscurità, ci abbiamo al telefono.
0: Ho paura. Io non so se lo possiamo fare.
1: Pronto? Pronto? Fabrizio?
2: Cari sveglioni, eccoci.
1: È carico.
2: Ciao sveglioni.
1: Ciao Fabri, tutto a posto?
2: Cari De Simone.
1: Sì, ciao, sono Fabrizio, io. Ciao. Sì, sì, sì,
0: sì. Sì, siamo noi. Allora, intanto.
2: Tutto a posto?
0: Sì, tutto a posto.
2: E niente in ordine.
1: Grande, sì, grande Fabrizio, esatto.
0: Senti Fabrizio, domanda veloce. Ho visto Calciopoli, hai fatto uscire una puntata proprio ad hoc su quello che sta accadendo nel mondo del calcio. Quindi tu ci dici che è tutto una messa in scena. Cioè, nel senso.
1: Tutto vero.
0: Tutto vero, ma è una messa in scena il campionato italiano.
2: Dovete sapere che il letame è di color marrone.
0: Sì.
2: E quando c'è il letame, sì, si sente puzza di letame, anche in Serie A.
0: Sì, giusto. Hai ragione. Hai anche un po' infamato, diciamo, la tua squadra del cuore, che è l'Inter, quindi.
2: Come sapete, ci sono dei nomi illustri, sì, che stanno facendo girare, che stanno girando e stanno facendo casino.
0: Lo sappiamo, lei ha detto qualche nome nella puntata sua di YouTube, però vuole spoilerarci qualcosa che
1: qualche
0: ancora
1: nome,
0: non sappiamo.
1: Dai, fai dei nomi.
2: Abbiamo trovato un ultimo nome, sì, importante.
1: Importante. Sì.

0: un altro cacciatore che sta scuotendo l'inchiesta.
1: Ah, vai, chi è?
0: Sto parlando,
1: scoop,
0: di Bianchetti della Cremonese.
2: Ma no,
1: ma... Ma no, che c'è? Senta, Bianchetti della Cremonese,
2: ma no,
1: la Cremonese.
2: Ma poverini, ma cosa c'entra
0: ci
2: la Cremonese?
0: Ci mancava anche Bianchetti, ci mancava anche Bianchetti della Cremonese. Scrivimi Bianchetti sotto.
2: Dove?
0: Bianchetti.
2: Ma siamo in radio.
1: Ma che scrivo, Fabrizio?
2: Ma che scrivo?
1: Allora, intanto.
0: Allora, mettimelo nell'etere.
2: Ma dove lo metto Bianchetti nell'etere?
1: Ma Bianchetti è poverino, un giocatore della Cremonese. Poi, che rapporti ha con. Cioè, non, la Cremonese sta retrocedendo.
2: Eh sì, stanno in difficoltà, poverino.
0: Sarà un caso.
1: Cosa?
0: No. Sarà un caso.
1: No, stanno facendo fatica.
0: Che Rocchi. L'arbitro Rocchi si è presentato al battesimo del figlio di Bianchetti.
1: Ma non è vero,
0: è un caso?
2: Ma no, ma non è vero.
1: Sarà stato invitato magari perché
2: ma non è nemmeno
0: per evitare la retrocessione alla Cremonese.
1: No, non diciamo queste cose che sono falsità. Fabrizio, grazie, grazie mille.
2: Gabri, ma perché lui deve dire queste cose?
1: Povero Bianchetti.
2: Ma sì, esatto, che non c'entra.

0: Mamma mia, che cartone animato! Candy Candy, Rocking Horse sono il gruppo musicale che ha realizzato questa canzone e devo dire che era un cartone animato molto bello,
1: Candy,
0: piaceva tanti anche.
1: Ok, a me piace un sacco la sigla. Che tra l'altro non mi ricordo qual... noi o da noi o forse non mi ricordo, qualcuno la chiamavamo Candy Candy perché era biondina.
0: Vabbè,
1: come...
0: adesso non pensiamoci, pensiamo ai nostri bambini che questa settimana hanno acceso le luci sul nostro sfogodromo.
1: Bello.
0: non pensavamo ci fossero così tanti bambini, ragazzi, chiamiamoli bambini, ragazzi, l'età è quella, che si potessero sfogare. Facciamole sentire qualcosa.
1: Allora, ha fatto mega ridere. Qual era intanto il contesto? Bisognava dire qualcosa che non gli andava nella vita in generale. E loro, beh, top.
2: Dio, latte e miele.
1: Ciao.
2: Sono Libero da Cesena.
1: Ciao, Libero.
2: Ho 10 anni.
1: Sì.
2: E a me mi dà fastidio delle volte.
1: Che
2: mia
1: succede?
2: Mamma che non mi ascolta.
1: Ah, ci sta.
2: E niente.
1: Ciao a te.
3: Ciao Daria, latte e miele.
1: Ciao.
3: Mi chiamo Andrea.
1: Andrea.
3: Ho 6
0: Ciao
3: anni.
0: Andrea.
1: Sì.
0: Sì.
3: E a scuola mi prendono in giro Zio Giovanni.
1: Come?
0: Perché?
3: Mi fanno dispetti.
1: No, amore.
0: Ti fanno i dispetti. Guarda che veniamo io e Edo.
1: No, amore, no. Io quando fanno i dispetti, bambini, no. Mi si scioglie.
0: Sì, sì.
1: No.
0: Abbiamo, io e Edo arriviamo. Questo
1: sì,
0: è poco
1: sì,
0: ma
1: sì.
0: sicuro.
1: E poi noi minacciamo bambini. Ma che
0: persone.
1: Sentiamone un altro.
4: Ciao, sono Simone da Torino.
1: Ciao, Simone.
0: Ciao, Simone.
4: E quando la mamma non c'è e mia sorella prende il suo posto e si permette di tirarmi le sberle e mi dice
1: come
4: cosa fare.
1: Ma come tua sorella ti mena?
4: A me dà un fastidio.
1: Ti credo.
0: Certo.
4: E anche a me mi vorrebbe tutto.
1: No,
0: stai calmo. Capita tra fratelli e sorelle, è normale, si litiga, però è abuso di potere, l'avevo già detto lunedì che l'avevamo sentito.
1: Sì, non facciamolo mai.
0: Comunque
1: di solito lo fa l'ospite, oggi lo voglio fare io. Sai che c'è la formulina magica, io prendo in prestito quella.
0: No, perché noi comunque avevamo detto sfogatevi tutta la settimana, poi decideremo a chi dare il regalo venerdì, perché daremo un regalino a un bambino che si è sfogato o una bambina.
5: Esatto. Prego. faccio io. Allora, il regalo questa settimana va a...
6: Daniele, ho 6 anni, mi chiamo Amelia, vivo a Rimini. Cosa mi dà fastidio? Mi dà fastidio quando mi sgridano.
1: Ci sta che ti dia fastidio quando ti sgridano.
0: Giusto,
1: tesoro.
0: Giusto, anche a me dà fastidio quando mi sgridano.
1: Ma te,
0: in radio succede spesso.
1: Beh, sì.
0: No, in radio.
1: Io dicevo, quando è che ti sgrida sua moglie, tuo figlio? Mai.
0: Allora, visto che bambini vi è piaciuto così tanto, probabilmente settimana prossima continueremo con lo sfogodromo per dare altri regalini.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia.
9: Scegli un robot rasaerba.
10: Prenditi un Sunseeker.
7: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
9: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da €100. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da €100. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchette!
14: Spot! Come, come, come. Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
15: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
16: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
17: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
18: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
19: anche senza gridare.
18: La radio rende
17: famosi. Occhio, anzi orecchio.
20: Latte e miele.

0: fregatura.
1: Bella fregatura, Ernia qui su Radio Latte Miele. Finalmente, dopo una settimana di sparizione, è tornato il nostro Alberto Niente.
2: Cioè, è tornato,
3: ciao,
2: parliamo.
3: Ciao Edo.
1: Allora, intanto Alberto è collegato telefonicamente, ma ci dici perché prima di
2: che
1: dire
2: successo,
1: di fare una...
2: Che ti è successo?
1: Cosa hai fatto?
3: Mi sono operato i punti in testa, non posso mettere delle cuffie e presentarmi in radio.
1: Ti hanno tolto le corna, va bene, bene, con cosa iniziamo oggi?
2: Cosa ci combini?
3: Ma allora, potete scegliere voi, vi direi, dato che sono mancato tutta la settimana, potete farvi... riprendiamo il quiz che abbiamo mancato, oppure vi faccio un bel buongiornissimo.
2: Cosa dici,
3: cosa preferite?
1: Andiamo di quiz, vai.
2: Va bene.
3: Riprendo il kit meglio che mai. E allora vi voglio subito carichi, perché come al solito dovrete indovinare le canzoni che vi dico.
2: Ok, prego.
3: La prima è del 2010. Giovanotti fa una canzone d'amore bellissima che fa da colonna sonora ad un film di Muccino.
2: Sì.
3: Invita l'attrezzo usato dalle barche per ormeggiare.
1: Baciami ancora.
3: Bravo Alan!
1: Baciami ancora,
3: bravo,
1: signore!
3: Bravo! 1-0 secco, mettere cose in chiaro.
1: A mani basse.
2: Comunque, ragionavo, siamo l'unico quiz d'Italia dove il conduttore è al telefono e i partecipanti sono in studio, cioè di solito è il contrario, ma noi siamo
1: bellissimo.
2: Siamo questi.
3: A noi piace così, noi siamo avanguardisti. Ma andiamo subito alla seconda domanda. Brano iconico dei Jalis, presentato a Sanremo nel 97, racconta di corsi d'acqua pieni di loro figli.
2: Fiumi di prole.
3: Bravissimo. 1-1, vi sento carichi, questa settimana di pausa vi ha fatto bene.
1: Vai.
3: Terza domanda. Sì. 2015, Marco Mengoni pubblica una canzone dedicata ad un cocktail. Avrebbe voluto sorseggiarlo con tutto il cuore.
2: Mamma mia.
1: Cavolo, questo è difficile.
2: Questo è difficile perché Marco Mengoni ha fatto così tante canzoni
1: belle poi.
2: Esatto.
1: Allora, un sorseggiato, un cocktail.
3: Cosa direste ad un cocktail che non avete potuto sorseggiare?
2: Ok.
3: E poi è andato via. Quindi gli dici.
2: Allora. Ti ho voluto bere veramente.
3: Bravo! Bellissima chiamata questa.
1: Non ci credo.
3: Ti ho voluto bere veramente.
2: Mia mamma è fan di Mengoni, vedi?
3: L'ultima.
1: No, ormai basta, ha vinto
2: 2-1, dai. Molto bene.
3: È la resa, vabbè, la prossima.
1: Va bene, ciao Albi.
4: L'ora esatta è offerta da
5: Eurofestivalnews.com. Aggiornamenti e collegamenti live da Vienna per informarti sulla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest. Scarica gratis la guida completa all'evento in versione ebook dai principali digital store oppure su eurofestivalnews.com/guide. Scegli l'informazione di qualità. Segui l'Eurovision con noi. 7:59.
1: Ebbene sì, anche questo weekend inizia e noi finiamo, perché questo venerdì 15 maggio è giunto al termine. Ovviamente, cosa fai nel weekend?
2: Stanno arrivando 350 persone da tutta Italia, c'è la grande reunion dello staff di Scuola Zoo prima dell'estate, non vedo l'ora, sono mega contento di rivederli tutti. Chiaro, qualcuno più, qualcuno meno, ma su 350 ci sta che...
1: Puoi dirci chi ti sta antipatico?
2: No, meglio di no, perché potrebbero usare poi questo intervento contro di me e non è il caso. Non voglio uscire.
1: Non te lo facciamo dire. Bravo. Allora facciamo così.
2: Tu che fai il weekend? Tu che fai?
1: Io invece? Non faccio niente, ma lo faccio bene.
2: Molto bene, questo ci piace.
1: Sì, benissimo.
2: Ci piace.
1: Senti, detto questo, io rinnovo l'appuntamento ai nostri bimbi per lo sfogodromo, perché è andato benissimo. Se volete, incominciate già da adesso al 335-787-1910 a sfogarvi meglio, come meglio volete.
2: Giusto, sapete. Giusto. Tanto tra poco arriva Francesco Bianchi. fianco c'è l'oroscopo di Paolo Fox. Potete sfogarvi in qualsiasi momento, anche stasera, no? A fine della giornata volete sfogarvi, bambini, prendete il telefono e fatelo, noi raccogliamo tutto, non c'è problema.
1: Va bene, grazie mille Edoardo De Simone.
2: Grazie a te Lan Caligiuri, noi comunque torniamo lunedì, giusto?
1: Ah, lunedì puntuali come le tasse, dalle 6 alle 8, ma dove?
2: Su Radio Latte Miele.
0: Perché gli sveglioni sono sempre gli sveglioni, ci sentiamo presto, eh? Fate i bravi, bye bye.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 15 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, forse sei troppo concentrato sul lavoro e meno sull'amore. Relazioni delicate, soprattutto con partner dal carattere forte. Le coppie già instabili potrebbero discutere, attenzione. Toro, settimana molto positiva in amore e nel lavoro, nessun vero ostacolo astrale. Attenzione a non rilassarti troppo, serve continuare a impegnarsi per ottenere risultati stabili. Gemelli, lascia alle spalle le tensioni nate, soprattutto tra marzo e aprile. Emozioni e amore diventano protagonisti e giugno favorisce i sentimenti. Cancro, Venere regala amore, nuove emozioni. Ora è in un passaggio davvero molto importante. Addirittura un'amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Weekend in arrivo, passionale, intenso. Il Leone dovrebbe ritrovare un po' di relax. C'è una luna nervosa, ma restano grandi possibilità di vittoria, successo. Forse è proprio questo successo che costa fatica. In amore, meglio domenica. Vergine, situazioni lentamente si sbloccano. Se hai fatto delle richieste nel passato, se vuoi cambiare accordi, contratti, avremo un cielo molto importante. Non è una fase negativa, ma di attesa. Le prospettive future sono migliori anche per l'amore. Bilancia, tempo di capire chi tenere vicino. Recenti conflitti hanno lasciato insoddisfazione. Hai la sensazione di meritare di più. In amore servono chiarimenti, attenzione alle parole anche in vista delle prossime settimane. Lo Scorpione avrà un giugno molto attivo nell'ambito del lavoro e anche in queste giornate secondo me si potrà iniziare a capire come stanno andando le cose. Progetti e decisioni prendono velocità, possibili confronti importanti e i sentimenti si risvegliano. Sagittario, finalmente Venere non sarà più contraria, recupero in amore, amicizie, socialità. E poi questo è un cielo importante per i liberi professionisti, per i creativi, per coloro che lavorano a provvigione. Dopo un periodo di silenzio arrivano aperture, tempo di nuove scelte e nuovi percorsi. Capricorno, weekend più leggero, più sereno. Quello che hai passato negli ultimi tempi non lo augureresti, penso neanche al tuo peggior nemico. Ma comunque sappi che sono favoriti i dialoghi, che in qualche modo si potrà persino ricucire uno strappo. Le coppie in crisi dovranno affrontare chiarimenti. Venere non perdona, ma in questo momento la tua testa è presa da altri pensieri, più legati alla vita lavorativa. Acquario, bisogna affrontare questioni pratiche irrisolte. Chi ha firmato un accordo se n'è pentito e magari ci sarà anche necessità di rivolgersi a un esperto, avvocato, notaio, commercialista per riuscire a risolvere una situazione. Attenzione quindi a firme e decisioni affrettate, emozioni da recuperare, riequilibrare. Il segno dei pesci si sente un po' sotto accusa, diciamo che questo è un momento in cui la pressione dall'esterno c'è, ma con Giove favorevole e altri pianeti attivi, quantomeno giugno è un mese che porta buone soluzioni. Quindi è molto importante stringere i tempi, soprattutto se ci tieni ad ottenere un successo, un vantaggio, non rimandare nulla a luglio. Importante esprimere chiaramente il tuo punto di vista proprio entro la fine del mese. Un saluto da Paolo Fox e un abbraccio grandissimo.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Superstar Tiziano Ferro e Giorgia, partiamo così in questo venerdì 15 maggio 2026. Buongiorno da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli, la sigla e poi partiamo.
1: Wake up, la sveglia di Radio Latte Miele. Wake up.

0: Allora, la notizia più importante della giornata, immagino lo sappiate, sono questi nostri 5 connazionali che sono morti durante una gita, un'immersione alle Maldive, in una grotta a più di 50 metri, 5 le persone appunto che hanno perso la vita, 3 erano super esperti anche, quindi si sta indagando, si sta cercando di capire cosa sia accaduto, poi vedremo le varie ipotesi che sono sul campo. Poi ci sono altre notizie che riguardano ad esempio lo sciopero a Milano dei trasporti pubblici, che è però in forma breve fino alle 15, anche perché poi arrivano forti temporali sulla città come anche ieri, e invece ci sarà lo sciopero generale il 18 maggio, alcune sigle sindacali hanno proclamato questo sciopero. Sapete che sarà difficile viaggiare in treno già dalla serata di domenica fino a poi la serata di lunedì, ci dovrebbero essere problemi anche nei mezzi pubblici, ma è un po' un casino, perché ad esempio la notizia è recente che è revocato lo sciopero del trasporto pubblico AMAT a Palermo, confermato quello STP a Bari, insomma dovete capire da soli dove si sciopera o no, perché è complicato, ci potrebbero essere problemi anche a scuola e nella sanità.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
6: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
7: E le focaccine ai piselli della Romagna?
8: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
9: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner. Radio Latte Miele.
10: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
11: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante, 24 ore su 24, che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
12: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
13: Offerte Giorgio Mare fino al 17 maggio. Sugo di rana pescatrice, confezione da 800 grammi, 6,90 euro a confezione. Misto scoglio, 10,90 euro al chilo.
14: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da un chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza, crema e gusto, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
15: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
16: Latte e miele.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, c'è Safe qui su Radio Latte e Miele, allora con la sua nuova canzone. Abbiamo già parlato dei nostri 5 connazionali che hanno perso la vita alle Maldive, cioè, e poi la notizia che tratteremo più avanti con Caterina in collegamento proprio dalla Cina, perché c'è stato questo incontro importante tra Donald Trump e Xi Jinping. I due sono andati abbastanza d'accordo su diversi affari. Naturalmente non abbiamo capito la posizione americana su Taiwan, cercheremo di comprenderla più avanti. E inoltre Trump insieme a Xi Jinping hanno chiesto all'Iran di liberare lo stretto di Hormuz per far passare le petroliere, e Trump ha rincarato la dose dicendo: se Teheran non stringerà un accordo verrà annientata. Lo dice da diverse settimane e sposta sempre l'ultimatum, quindi si vede che la diplomazia comunque sta continuando a lavorare, quindi è molto interessante. Sapete che Trump ha minacciato anche Cuba dicendo: di ritorno dall'Iran potremo fermarci a Cuba. C'è stato un incontro, proprio una missione diplomatica a La Habana da parte della CIA, quindi i servizi segreti americani, e sembrerebbe che la situazione sia sotto controllo e che la CIA ritenga non pericolosa per gli Stati Uniti la posizione di Cuba. Quindi vedremo se questo basterà a Trump per cambiare idea, perché la CIA aveva detto la stessa cosa anche sull'Iran.

0: Guidateci Nucleari con la nuova Sorry Scusa Lo Siento, così sappiamo dirlo almeno in altre due lingue rispetto all'italiano, su Radio Latte e Miele. Parliamo di sport, perché oggi è una giornata importante internazionale di tennis, con le due semifinali. Alle 15:30 scenderanno in campo Ruud contro il nostro Dardari, e naturalmente speriamo di brutto, e speriamo di brutto anche alle 19, quando Jannik Sinner incontrerà Medvedev. Loro sono incontrati già 1500 volte, vedremo chi avrà la meglio. Sarebbe un sogno, naturalmente il sogno che abbiamo è che la finale sia tutta italiana, Dardari contro Sinner sarebbe veramente emozionante. A Roma domenica ci sarà anche il Presidente della Repubblica, quindi sarebbe un trionfo del tricolore. Parliamo invece di cose meno gioiose, perché sembrava quasi veramente un'azione diplomatica per capire quando far giocare le partite di calcio nel nostro paese, perché sapete che nelle ultime giornate quelli che competono per la stessa situazione, tipo Champions League o retrocessione, devono giocare alla stessa ora, perché se no uno potrebbe conoscere prima il risultato e comportarsi di conseguenza. Ci hanno messo una settimana a fare sta roba, ma perché? C'è una partita di calcio, vabbè, comunque alla fine si gioca alle 12 di domenica, e giocheranno tutti alle 12 di domenica quelli che competono per la Champions League. Lì c'era il problema anche che appunto gli internazionali di Roma si giocano vicinissimi allo stadio olimpico, e quindi sarebbe stato il delirio.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 553 di Atri è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa, in corrispondenza del viadotto Ponte sul Vomano nel comune di Atri in provincia di Teramo. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese, Appulo Sannitico, è attivo un senso unico alternato tra Piano delle 5 Miglia e Roccaraso in provincia dell'Aquila, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese, Appulo Sannitico, è attiva una chiusura tra lo svincolo per la variante per Roccaraso e lo svincolo di Castel di Sangro, in entrambe le direzioni, in provincia dell'Aquila. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148, e il sito stradeanas.it, al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via via,
13: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
14: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
15: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
16: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia. Un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
17: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
0: Tra poco, quando torniamo qui sulla Temere, cerchiamo di capire cosa sia successo ai nostri 5 connazionali morti alle Maldive. Prima vi lascio a Edoardo Bennato con Una settimana, un giorno, poi c'è Mia Martini con Almeno tu.

Verso Mia Martini, 1989 Festival di Sanremo, qui siamo su Radio Latte Miele invece e parliamo dei cinque connazionali che hanno perso la vita alle Maldive. Sono Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Somacalla, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Odeninno. Tre di loro sono molto esperti e ci si chiede cosa sia successo. Stiamo parlando comunque di una immersione a una profondità di 50 metri che molto molto pericoloso in generale. Sappiate che c'era anche l'allerta gialla del tempo, c'era il mare un po' mosso a 50 metri di profondità. La narcosi d'azoto è un evento possibile secondo gli esperti se le persone non sono adeguatamente allenate, ma loro lo erano. Allora bisogna capire cosa sia successo. Ci sono molte ipotesi, appunto questa miscela di gas che potrebbe non essere stata preparata perfettamente. Ci può essere il fatto che sono entrati nelle grotte e qualcuno potrebbe essersi incastrato in qualche roccia e gli altri abbiano tentato di salvarlo e abbiano finito l'area di esposizione. Potrebbero aver perso l'orientamento all'interno di queste grotte, anche perché, vi dicevo, il mare era mosso e quindi la sabbia sul fondo, anche se siamo a 50 metri, si sposta, si muove e quindi fa perdere l'orientamento. Quindi devo dire che i maldiviani hanno immediatamente mandato diverse imbarcazioni e anche elicotteri per cercare di trovarli subito, devo dire immediatamente, ma non sono potuti scendere nella grotta proprio per le condizioni del mare. Questo fa pensare che forse l'incidente è dovuto proprio al mare mosso.

0: Gente come noi, Spagna arrivò terza a Sanremo con questa canzone, Buongiorno da Radio Latte Miele. Allora c'era un timore che riguarda i nostri connazionali alle Maldive, perché sono iniziati le operazioni di recupero dei corpi. Sapete che uno era già stato trovato, ci sono gli altri quattro, le condizioni del mare sono leggermente migliorate, quindi l'esercito maldiviano ha mandato dei subacquei esperti per recuperare gli altri quattro corpi. Occupiamoci anche del tempo, di come cambia il tempo nel nostro paese. Oggi è una giornata abbastanza brutta sia al nord che al centro del nostro paese, fino diciamo al sud del Lazio, nord della Campania. Per intenderci, le piogge più significative saranno nella seconda parte della giornata, ma già stamattina pioverà, potrebbe nevicare addirittura nella parte orientale delle Alpi, ma lì immagino che siano comunque contenti. Domani migliora, ma resta comunque perturbato. Domenica è forse la giornata migliore del fine settimana, ma da lunedì arriva una nuova perturbazione, non fortissima, ma che darà questa alternanza continua di sole e pioggia in diverse regioni italiane, un po' come dovrebbe essere a marzo, ma siamo a maggio.
1: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa. Febal Casa, Febal Casa. Più info su febalcasa.com.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Spot.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
6: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Non restare fermo, vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno come non l'hai mai visto.
9: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
10: Offerte Giorgio Mare fino al 17 maggio. Scampi di giornata, confezione da 375 grammi, 6,40 euro a confezione. Code di rospo medie, senza pelle, congelate a bordo, 17,90 euro al chilo.

0: più sola.
1: Ragazza sola, c'è Annalisa questa mattina qui su Radio Latte Miele. Allora, c'è molta cronaca italiana con la conferma all'ergastolo per l'ex compagno di Giada Zanola. Forse ricorderete una vicenda terribile perché l'ha uccisa e l'aveva gettata dal cavalcavia. Quindi veramente pesantissimo. E poi naturalmente Garlasco, perché è intervenuto il legale della famiglia Poggi. Sapete che si fanno polemiche sul risarcimento, addirittura ci sono state persone così volgari che hanno insinuato che la famiglia di Chiara Poggi non vuole la riapertura del processo perché non vorrebbe restituire i soldi di risarcimento. Pensate la cattiveria umana dove può arrivare. Vi ricordo sempre che sono un padre e una madre che hanno visto la figlia uccisa in quel modo. Comunque il legale dice che non c'è nessun problema perché i soldi i Poggi non li hanno mai toccati, ma sono in un conto corrente lì fermi, e quindi dice se dovessero servire, perché lui può essere assolto, tranquillamente potrebbero restituirli. Però veramente è la cattiveria contro questa famiglia che è davvero desta preoccupazione.
2: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: L'ora esatta è offerta da
4: Eurofestivalnews.com. Aggiornamenti e collegamenti live da Vienna per informarti sulla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest. Scarica gratis la guida completa all'evento in versione ebook dai principali digital store oppure su eurofestivalnews.com/guide. Scegli l'informazione di qualità. Segui l'Eurovision con noi. 9 in punto.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Partiamo con Achille Lauro e la sua Comuni Immortali per questa seconda ora insieme su Radio Latte Miele con Wake Up. Buongiorno, buon venerdì 15 maggio da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. Le notizie più importanti della giornata: Trump è appena salito a bordo dell'Air Force One, conclusa la sua visita a Pechino, ne parleremo tra pochissimo, e poi naturalmente operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti in una grotta delle Maldive, dall'intossicazione d'azoto al disorientamento, tutte le ipotesi sull'immersione finita in tragedia. E poi ne parleremo anche di questo tra poco. Per i monopattini scatta da domani l'obbligo di avere la targa, chi è senza rischia 400 euro di multa. Lo sciopero questa mattina a Milano della TM, ma lo sciopero generale invece di lunedì, che dovrebbe colpire i treni, alcuni mezzi pubblici di alcune città, scuola e sanità. Anche qui davvero difficile comprendere. E poi naturalmente il calcio, perché domenica alle 12 a mezzogiorno sarà un mezzogiorno di fuoco, perché ci sono tutte le partite più importanti.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
6: Il quadrotto?
5: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, la showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Glovo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
13: Glovo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Glovo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
14: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
15: Domenica 17 maggio a Palmiano, Ascoli Piceno, Spara Trap.
16: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
17: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
3: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it. Latte e miele. Fotografie.
14: Latte e miele. Latte e miele.
3: Latte miele.
14: La tua musica italiana.

0: Francesca Bichelin, una donna non può qui su Radio Latte Miele. Ci colleghiamo con Caterina da Hong Kong. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buon venerdì.
0: Allora,
1: come stai,
0: io bene, ben benissimo. Visto che ha appena preso l'Air Force One Donald Trump, se n'è andato dalla Cina. Senti, mi fa molto ridere il titolo di un giornale che dice Trump due punti sarà per sempre Xi. Quindi ci colleghiamo anche allo Eurovision Song Contest, la partecipazione di Sal Da Vinci. In realtà è parso, molti giornali sostengono che no, sia stato molto molto molto carino Donald
1: molto
0: con
1: carino. Beh,
0: Xi Jinping.
1: Allora, sai, beh, insomma, diciamo che la percezione è stata proprio quella, nel senso di un po' di essere un po' pro Cina, molto condiscendente con Xi Jinping, molti complimenti, molte carinerie, quindi insomma, secondo me l'effetto che c'è da questo lato del mondo è insomma un po' il primato in questo momento della Cina, e insomma anche un po' Trump che se è, non dico un po' piegato, però
0: perché invece Xi Jinping devo dire che è stato un po' l'uomo duro, nel senso che nel carità
1: beh,
0: tutto bene,
1: notato, ma non l'ha accolto quando è atterrato.
0: Certo che l'ho notato, ovvio, ha mandato i suoi scagnozzi a incontrarlo,
1: esatto.
0: Che è tipico, come per dire, vabbè, io ti aspetto a casa, vieni tranquillo, vieni comodo, non c'è nessun problema. Tra poco parleremo anche, perché mi segnalavi un sacco di meme, che poi spiegheremo anche cosa sono, perché magari qualcuno non lo sa su questa visita. Comunque sicuramente per la Cina un successo, anche questa visita.
1: Assolutamente sì, per la Cina un successo, soprattutto perché appunto per l'importanza del paese, ma poi anche un po' insomma anche quello che ti dicevo io nelle ultime settimane, no? Che anche l'atteggiamento di Xi Jinping, che è sempre stato molto pacato ultimamente, nonostante tanta confusione, tanti cambiamenti di Trump, invece è stato sempre molto pacato, e secondo me proprio questo poi meeting ha dimostrato che l'ha fatto, anche perché un po' si sentiva superiore, e adesso proprio diciamo l'ha confermato.
0: Esatto, tutto il mondo l'ha capito. Facciamo una cosa, ascoltiamo la nuova di Elisa, Amore è, e poi torniamo.

0: scattare una foto.
1: La nuova di Elisa, Amore, è qui su Radio Latte Miele. Siamo in collegamento con Caterina da Hong Kong e naturalmente stiamo parlando della visita tra Donald Trump e Xi Jinping. Allora, mi dicevi di questi meme che sono apparsi in social network, ma quelli occidentali o quelli che WeChat, no? Si chiama quello cinese.
2: Ma no, cinese. No, beh, no, WeChat non può, diciamo,
1: rimane rigorosa.
2: Rimane molto rigoroso, no? A me hanno fatto molto ridere alcuni, insomma, dove si vedono i tre presidenti sulle scale del Palazzo del Popolo, dove si parlano, ma in realtà uno non parla inglese, uno non parla cinese, quindi diciamo che abbiamo visto anche il lato comico.
1: Infatti,
2: di questa
1: che
2: cosa
1: si dice.
2: Anche
1: tra l'altro, una cosa che ho notato io, che veramente è una cosa banale, è Xi Jinping è il cinese più alto che esista, perché
2: sì,
1: è alto,
2: sì,
1: come
2: sì,
1: è il presidente Trump, che è un uomo alto.
2: È vero, siamo abituati, no?
1: Io generalmente sogno di vivere in Cina perché così sarei alto come la media, e invece scopro che non è più così.
2: Vabbè, però tu ti stai paragonando al numero uno, bisogna devi un attimo rimetterti un attimo nelle aspettative giuste.
1: No, ma bisogna ambire al numero uno, se no, se ambisci al numero 100, alla fine tanto poi non ci arrivi. Allora,
2: Poi comunque il numero 100 qui comunque sei bello alto, in Cina.
1: Sì, sono un miliardo e mezzo, hai ragione. Senti, volevo chiederti, alla fine, secondo te, proprio dal tuo osservatorio lì a Hong Kong, questa visita, no? Si è parlato molto anche di Taiwan, non è uscito nulla però in realtà, solamente la dichiarazione, diciamo, di Xi Jinping, che gli ha detto non toccate Taiwan perché altrimenti è guerra, ma il resto, sembra che sul resto invece abbiano trovato un accordo praticamente su tutto.
2: Sì, guarda, hai detto proprio bene, secondo me è stata una visita un po' forse dal lato Trump anche per placare un po' le acque, perché appunto comunque un colosso come la Cina in questo momento deve tenerselo buono, anche poi hai visto anche la sua delegazione, insomma era composta anche da tutti, diciamo, i numeri uno dell'high tech,
1: cioè.
2: Dell'industria, quindi insomma ha voluto dare un messaggio, e anche Xi Jinping nel suo essere molto carino e molto accogliente però gli ha dato un messaggio ben chiaro: non toccare Taiwan, perché lì poi diventano problemi.
1: Ha proprio detto ci sarà conflitto, quindi l'avevo detto, non so se in cinese o in inglese, ma l'ha fatto capire molto molto bene. Va bene, grazie mille Caterina, settimana prossima.
2: Grazie a voi.

0: fai con quel dito nel barattolo?
1: Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley.

0: Spider-Man Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Globo.
1: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
2: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
3: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
4: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: Latte e miele.
7: Tra poco su Radio Latte Miele, quando torniamo parleremo dei monopattini, perché per domani scatta l'obbligo di targa, capiremo tutto. Prima vi lascio ad America di Gianna Nannini e poi c'è Riccardo Cocciante con In Bicicletta. A tra poco.

ovviamente qui su Radio Latte Miele, ma noi parliamo di monopattini elettrici, perché da domani scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico, appunto. Il contrassegno identificativo è previsto da un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in marzo scorso. Il secondo intervento invece riguarda l'assicurazione, ma per quella c'è tempo fino al 16 luglio. Sarà obbligatoria l'RCA, ma lì è più semplice. Perché vi dico che è più semplice? Perché in realtà io ho provato anche ieri, vedi, io non ho un monopattino elettrico, ma volevo capire se era possibile avere un appuntamento presso la motorizzazione civile per avere questo contrassegno identificativo, che tra l'altro è un adesivo che si attacca o dietro o, se non è possibile, davanti al monopattino, e in realtà non c'è spazio. Quindi dal ministero dicono che non è vero, ma io ho provato e effettivamente non ho trovato spazio. Ma chi andrà in giro senza targa da domani può prendere una multa di 400 euro, che non sono pochissimi. Tra l'altro Milano è piena di questi monopattini elettrici. Io ancora non ho visto nessuno, domani io vado in giro in bicicletta, quindi vedo, e non ho visto nessuno con la targa, con questo contrassegno, quindi vedremo quello che accadrà dalla giornata.

0: Solo una volta o tutta la vita c'è Alex Britti qui su Radio Latte Miele. Sto pensando che ogni volta che c'è qualche indagine sugli spioni, sapete che ci sono questi ex ufficiali o ex poliziotti che entrano in modo illegale nei database per trovare dettagli sulla vita privata, forse anche economica, di personaggi famosi, c'è sempre Alex Britti. Non so cosa cercano nella sua vita. Vedremo se lui ce lo spiegherà. Lui ha spiegato un'altra questione, perché una ex moglie aveva cercato di sapere tutto su di lui, e questa volta non so se è sempre lei, capiremo più avanti durante le indagini. Allora, sto leggendo, ho letto in realtà sulla stampa questa intervista a Barbara D'Urso, che sapete ha denunciato Mediaset, poi ha fatto un comunicato. In realtà in questa intervista lei va giù molto dura di nuovo contro Mediaset, non dicendo praticamente nulla, ma lasciando intendere, anzi dicendolo esplicitamente, che dirà tutto quello che i magistrati vogliono sapere durante il dibattimento. Dice: appena ci sarà il processo scoprirete tutto. Ovviamente tutto quello che ho chiesto l'ho chiesto perché ho delle prove. Quindi lei di nuovo parla del fatto che sia stata buttata fuori dall'azienda senza motivo. Sapete che Mediaset ha detto che l'ha pagata 36 milioni nei 16 anni. Le ha detto: non dico la cifra, ma comunque, anche se fosse, loro hanno guadagnato giustamente molto molto più di me, e quindi li ha messi a posto così. E poi insiste sul fatto che c'è ancora un veto al ritorno in televisione di lei. Dice: già tre volte in Rai ero vicinissima alla firma di un programma, ma poi all'ultimo secondo è tutto saltato.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro... come sopra, a sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuta o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Gesildo, dove mangiamo oggi?
2: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
1: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
2: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
1: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta la colina.
2: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
1: Ristorante? Il chalet numero 7.
2: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
3: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia. Visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
4: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
0: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
5: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
6: Latte Miele.

0: Felice.
1: In attesa.
0: No, io sono felice perché comunque è un giorno in meno, un giorno strappato la canicola e quindi sono felice. Okay. Ogni giorno che non c'è caldo io sono autenticamente felice.
1: Benissimo, e com'è messa l'allerta meteo per questo weekend?
0: No,
1: come sarà
0: piove,
1: il weekend?
0: Piove soprattutto domani,
1: oggi.
0: Domani un pochino, domenica meno, ma da lunedì arriva una nuova perturbazione. Quindi continua questo marzo maggino.
1: Questo marzo, è vero.
0: Va bene, Natalia vi augura uno strepitoso e umido fine settimana, fate bravi e non fatevi leggere in cronaca.
1: Anche oggi parliamo di antichi egizi perché Radio Latte Miele questa sera è stata invitata ad una serata speciale che poi ovviamente vi racconterà. Allora ho cercato un antico proverbio, un'antica credenza egizia, e diceva così: il grande Amenmope, che immagino fosse un grandissimo faraone, disse: non separare il tuo cuore dalla lingua, cioè dalla, da quello che dici, e tutte le tue azioni andranno a buon fine.
0: Ma non lo so.
1: Però non va bene mai niente, non si può più dire niente.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Le stelle del 15 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, forse sei troppo concentrato sul lavoro e meno sull'amore. Relazioni delicate, soprattutto con partner dal carattere forte. Le coppie già instabili potrebbero discutere, attenzione. Toro, settimana molto positiva in amore e nel lavoro, nessun vero ostacolo astrale. Attenzione a non rilassarti troppo, serve continuare a impegnarsi per ottenere risultati stabili. Gemelli, lascia alle spalle le tensioni nate, soprattutto tra marzo e aprile. Emozioni e amore diventano protagonisti e giugno favorisce i sentimenti. Cancro, Venere regala amore, nuove emozioni. Ora è in un passaggio davvero molto importante. Addirittura un'amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Weekend in arrivo, passionale, intenso. Il Leone dovrebbe ritrovare un po' di relax. C'è una luna nervosa, ma restano grandi possibilità di vittoria, successo. Forse è proprio questo successo che costa fatica. In amore, meglio domenica. Vergine, situazioni lentamente si sbloccano. Se hai fatto delle richieste nel passato, se vuoi cambiare accordi, contratti, avremo un cielo molto importante. Non è una fase negativa, ma di attesa. Le prospettive future sono migliori anche per l'amore. Bilancia, tempo di capire chi tenere vicino. Recenti conflitti hanno lasciato insoddisfazione. Hai la sensazione di meritare di più. In amore servono chiarimenti, attenzione alle parole anche in vista delle prossime settimane. Lo Scorpione avrà un giugno molto attivo nell'ambito del lavoro e anche in queste giornate secondo me si potrà iniziare a capire come stanno andando le cose. Progetti e decisioni prendono velocità, possibili confronti importanti e i sentimenti si risvegliano. Sagittario, finalmente Venere non sarà più contraria, recupero in amore, amicizie, socialità. E poi questo è un cielo importante per i liberi professionisti, per i creativi, per coloro che lavorano a provvigione. Dopo un periodo di silenzio arrivano aperture, tempo di nuove scelte e nuovi percorsi. Capricorno, weekend più leggero, più sereno. Quello che hai passato negli ultimi tempi non lo augureresti, penso neanche al tuo peggior nemico. Ma comunque sappi che sono favoriti i dialoghi, che in qualche modo si potrà persino ricucire uno strappo. Le coppie in crisi dovranno affrontare chiarimenti. Venere non perdona, ma in questo momento la tua testa è presa da altri pensieri, più legati alla vita lavorativa. Acquario, bisogna affrontare questioni pratiche irrisolte. Chi ha firmato un accordo se n'è pentito e magari ci sarà anche necessità di rivolgersi a un esperto, avvocato, notaio, commercialista per riuscire a risolvere una situazione. Attenzione quindi a firme e decisioni affrettate, emozioni da recuperare, riequilibrare. Il segno dei pesci si sente un po' sotto accusa, diciamo che questo è un momento in cui la pressione dall'esterno c'è, ma con Giove favorevole e altri pianeti attivi, quantomeno giugno è un mese che porta buone soluzioni. Quindi è molto importante stringere i tempi, soprattutto se ci tieni ad ottenere un successo, un vantaggio, non rimandare nulla a luglio. Importante esprimere chiaramente il tuo punto di vista proprio entro la fine del mese. Un saluto da Paolo Fox e un abbraccio grandissimo.

0: Sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: senza di te.
1: Ah, finisce così, eh? Finisce con un po' di rumore, come si dice, un audio ovattato, un riverbero? Ma chi è? L'ha scritta il signor Reverberi questa canzone? No, è l'ultima novità firmata Willy Peyote, è uscito alla mezzanotte di questo venerdì, il 15 maggio, siamo insieme anche oggi su Latte e Miele. Il suo ultimo album si chiama Anatomia di uno schianto prolungato, e ovviamente è una citazione cinematografica perché forse nel 2024 o nel 2023 l'Oscar è andato proprio al film tedesco Anatomia di una caduta, e si parlava del momento nazista. Comunque mi fa ridere che il signor Willy Peyote ha anche cambiato nome su Instagram da Willy Peyote, lui si chiama Guglielmo Bruno, all'anagrafo Ludwig van Peyote, come il signor Beethoven. L'umiltà non c'è.
2: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
1: Non c'è nemmeno in queste frequenze dalle 10 alle 12. Buongiorno, benvenuti su Caffè e Cliché. Il venerdì vi devo dire sempre le stesse cose, cioè che quella di oggi è la vostra puntata preferita di questo programma. Per due motivi, però, Nati, siccome non c'è due senza tre, poi dobbiamo trovarne un terzo insieme, ok? Allora, il primo motivo è sicuramente perché questa è l'ultima puntata. Dopo vi lascio in pace per almeno due giorni, ma il motivo più importante è che tra un'oretta arriva puntuale come le tasse il nostro appuntamento con Nati Classici, condotto dall'incredibile regia e voce di Natalia Scalatelli in regia, quindi un modo di dire odierno che però ha radici nel passato.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
9: Il quadrotto?
8: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive, una condizione che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Tra le possibili cause anche la perdita di orientamento in un afratto della grotta a 50 metri di profondità e le condizioni meteo avverse che stanno rendendo ad alto rischio le operazioni di ricerca di 4 corpi ancora mancanti. L'unico che è stato recuperato ieri è quello della ricercatrice genovese 51enne Monica Montefalcone. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Gianluca Benedetti di Padova, istruttore subacqueo e capobarca, Federico Gualtieri 31 anni del Novarese, anche lui appassionato di subacquea, Miriel Odennino, anche lei 31enne, originaria della provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Secondo le autorità locali si tratta del peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina, abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile, non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha aggiunto Trump, che ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale ucraina Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini. bambini, una cinquantina i feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Vittime anche sul fronte opposto, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città di Ryazan, a sud-est di Mosca. 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Contro di noi in 2 giorni 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri di Kiev ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
15: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
16: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
15: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
17: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
18: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
19: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
20: Latte miele.
21: Siamo eterni come il bacio di Klimt.
20: Latte miele.
22: Ti bacio ancora mentre dormi.
23: Radio Latte Miele.
20: La tua musica italiana.

0: lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.
1: Dall'ultimo album di Giuli, che è un po' il produttore di questi tempi, il Quincy Jones italiano. Attenzione che Quincy Jones è colui che in un qualche modo scoprì e aiutò Michael Jackson. Beh, Giuli ha pensato bene di inserire anche una nota molto elegante nel suo primissimo album, quindi di invitare Fabio Concato. Abbiamo appena sentito Voilà, che forse è la canzone più lattemielosa, terribile questo aggettivo, scusa capo, questa è Radio Latte e Miele, ne troverò uno migliore da suonarvi, insomma, in questo venerdì 15 maggio. Giuli, che si è formato musicalmente anche a Torino, è un ragazzo mezzo francese che si chiama Julian, è uno dei migliori amici di Olly, ha firmato 1000 dischi d'oro, altri 1000 dischi di platino, e si è formato a Torino, ok, dove in questi giorni sta accadendo il Salone del Libro del 2026. Allora, volevo parlarvi di un'iniziativa che mi ha fatto molto ridere. Ovviamente partecipano tante associazioni culturali, tra cui manifesti abbastanza ostili. Vi siete resi conto che ultimamente vanno molto di moda quei manifesti che prendono un verso della canzone italiana, di una canzone italiana, e te lo sparano così in casa, con quei caratteri cubitali tipo può nascere un fiore nel nostro giardino, no? Se penso a Rino Gaetano. Bene, manifesti abbastanza ostili fa il contrario, pone delle scritte piuttosto antipatiche o comunque brutali però vere, all'interno delle vostre case, volendo poi fa le borsette come tutti, i cappellini come fanno tutti nel terzo millennio. Per esempio, vi faccio un esempio: non si può fare sta vita per una vita. Questo è uno dei manifesti, uno dei poster. Bene, ha creato un evento che si chiama Il tuo autore preferito non ti ha firmato il libro? Tranquillo, te lo firmo io al Salone del Mobile di Torino.

0: mascolette miale di questa settimana è firmato Laura Pausini, immensamente, quindi una grande cover del signor Umberto Tozzi. Anche lui mi nasce a Torino, tra l'altro Tozzi condivide il compleanno, se non ricordo male, o con Battisti o con Lucio Dalla. Il 5 marzo, quindi secondo me è il 5 marzo ed è Battisti, intanto la Nati ve lo sta googlando per voi. E quindi noi torniamo a parlare di Torino, dove sta accadendo uno degli eventi culturali più importanti dell'Italia e del mondo, il Salone il Salone del Libro di Torino. Mi ha colpito questo evento, saranno giornate piene di conferenze, presentazioni dei libri, stand di piccole e grandi case discografiche, quelli dei manifesti abbastanza ostili dalla, ecco, quindi era il 4 marzo del 1943, quelli di manifesti ostili hanno creato un firmacopie in cui però a firmarti la copia di uno dei tuoi libri preferiti non sarà l'autore stesso del libro, perché funziona così il firmacopie, esattamente come funziona il firmadischi, saranno loro, e quindi chissà che firma pongono. Io non lo so, mi ha colpito. Piccolo accenno al tema di quest'anno: ogni edizione ha un tema, si concentra su un tema. Quest'anno il tema si chiama Il mondo salvato dai ragazzini ed è ispirato ad un'opera di Elsa Morante del 68, quindi la direttrice editoriale del Salone del Libro l'ha presentato, lo ha scelto come un messaggio di speranza e immaginazione affidato alle nuove generazioni. E in Italia so che c'è ancora un po' di diffidenza, scetticismo verso quello che pensano i giovani: ah, perché io sono più grande di te, io la vita l'ho vissuta, bla bla bla. Dai, fidiamoci un po' di queste voci giovani.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
6: Dammi qua!
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Nuovi arrivi! Glovo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kanguro, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
15: Glovo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Glovo, nelle Marche, è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
16: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante. Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Non restare fermo, vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno come non l'hai mai visto.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito by Lon, dove il relax ha trovato casa.
17: Latte e miele.
18: Girasoli a testa in giù.
0: Ancora bentornati su Radio Latte e Miele, questo programma si chiama Caffè Cliché. Sfatiamo finalmente questo mito che comunque resta perennemente. La Monna Lisa non è mai stata rubata dai francesi, se la portò con sé Leonardo da Vinci in viaggio in Francia.

Vedete, Torino ci rincorre stamattina tra le nostre chiacchiere, perché è arrivata nell'aria c'è di Umberto Tozzi, che ha passato gran parte della sua vita nella Riviera Romagnola a pianificare, a progettare. Lui tra i primi a fondare la Notte Rosa, che è anche il titolo del suo ultimo tour in giro. Però sì, è nato a Torino e come tante persone del nord amano la Riviera, no? Ad est. No? Milano Marittima, per esempio, si chiama così perché era il luogo di villeggiatura dei milanesi. Poi lo so, Natalia, che te ami di più la Liguria, va bene, c'è anche questo secondo trend qui, la casetta al mare dei milanesi, e molto spesso, adesso sto parlando torinese, molto spesso in Liguria, vabbè, ma so di chi, so di persone che ce l'hanno anche in Friuli, eccetera eccetera. Comunque noi parliamo proprio di viaggi, lo facciamo spesso il venerdì, soprattutto se magari non ci capita di viaggiare nel weekend. Sogniamo un po', sono appena uscite per esempio le bandiere blu, quindi le spiagge elette a migliori spiagge, quindi spiagge da proteggere e preservare in Italia. E mi ha colpito riguardo i viaggi un articolo di Tuorlo Magazine, una delle bibbie di questo programma, che riporta questo titolo: se ti piace davvero un luogo, non fotografarlo, goditi il momento. E sapete, secondo me, dato il weekend che abbiamo alle porte, un weekend che sarà principalmente piovoso in tutta Italia, anche se tranquilli, la più grande perturbazione dovrebbe essere oggi e concludersi oggi, però non sarà tanto caldino, e quindi potremo provare a viaggiare senza avere sempre in mano quel maledetto telefonino, anche perché con la pioggia una foto ti viene brutta.

0: consiglio, dopo che abbiamo sentito questa canzone del 92 firmata Alessandro Canino, il titolo l'avete già capito, lo conoscete, si chiama Brutta. Secondo me questa potrebbe, no, venirci in aiuto nei grandi karaoke del weekend, non solo quando non sappiamo cosa cantare, siamo lì che vorremmo proprio esibirci al microfono, fare anche delle figuracce, tanto siamo con i nostri amici, oppure ci sentiamo bravi a cantare e non vediamo l'ora di far finta di tenere un concerto noi stessi, ma non ci viene mai un'idea. Che cosa canto? Oddio, a parte il mio cavallo di battaglia, non ho più idee. Brutta di Alessandro Canino, che in realtà è un omaggio alla bellezza, al fatto che ci sentiamo brutti, sì, sempre, ci sentiamo brutti e brutte, ci nascondiamo all'interno di maglie oversize, ovviamente essendo un pezzo del 92 non utilizzava per niente questo termine, ci nascondiamo all'interno quindi di vestiti stragrandi per non mostrarci. E finché ci piacciono questi vestiti stragrandi, cioè finché è stile, è una scelta di moda, va benissimo. Ma se è per nasconderci, se è per racchiuderci all'interno delle nostre sicurezze, dai, meglio di no. Nessuno è brutto quanto crede di essere, secondo me. Ecco, così andiamo avanti in questo venerdì. Nati, ho fatto anche la rima. Yay!
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica,

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
2: Domenica 17 maggio a Palmiano, Ascoli Piceno, Spara Trap.
3: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Gesildo, dove mangiamo oggi?
7: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
6: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
7: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
6: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
7: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
6: Ristorante Chalet numero 7.
7: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.

una canzone che ci ha fatto anche un po' soffrire, perché è del 2020, quando non si poteva ballare troppo insieme. Ma Jovanotti e Tiziano Ferro su Radio Latte e Miele. Io ho ballato in casa, io sono stata fortunata, non mi sono successe delle tragedie come invece so che sono successe a tanti italiani e italiane. E io me la sono goduta in casa, in ciabatte, sempre poco presentabile, non dovendomi truccare, provando, no? Questa esperienza dei panificati in casa, ma il lievito non si trovava. Comunque parliamo di viaggetti del weekend, anche se sarà un weekend leggermente piovoso in tutta l'Italia, ma questo ci potrebbe spingere a smettere di fare tutte quelle fotografie che stanno diventando un pochino ossessive, ossessionanti nei nostri viaggi. C'è questo articolo di Tuorlo Magazine.

0: sui viaggi. I social e i creator ci fanno scoprire dei luoghi incredibili, ma sono gli stessi che in qualche modo li rovinano questi luoghi, perché questi luoghi poi spopolano su Instagram, ma poi anche a livello di turismo vero e proprio dei nostri viaggi, questi luoghi si sovrappopolano e si consuma tutto ciò che li rende belli. Io ho visto mille volte file su file, code infinite davanti a uno stesso scenario per fare una foto che poi nemmeno ti godi, perché viene dopo una foto identica fatta da quello prima di te e hai fretta perché quello dietro di te deve fare la stessa identica foto. Scusate, non è un take felice questo, ma tra poco arriva Noti Classici.
1: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: L'ora esatta è offerta da
3: eurofestivalnews.com. Aggiornamenti e collegamenti live da Vienna per informarti sulla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest. Scarica gratis la guida completa all'evento in versione ebook dai principali digital store oppure su eurofestivalnews.com/guide. Scegli l'informazione di qualità. Segui l'Eurovision con noi. 11:04.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Summer Funk, l'ultima canzone di Francesco Gabbani su Radio Latte e Miele. Bando alle ciance, anche quelle musicali, perché adesso si parla di linguaggio con una ragazza che ha fatto il classico.
1: Sono io?
0: Sei tu, Natalia?
1: Sono io.
0: Io non l'ho fatto e si sente, capisci?
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno. Senti, partiamo con la sigla come al solito?
1: Partiamo con la sigla.
0: Nati classici su Latte e Miele. Nati!

0: pizza.
1: Sì, è vero, sembra molto il loro stile.
0: Il loro stile.
1: Perché? Facciamo un Nati Classici Rock, Nati?
0: Facciamo un Nati Classici Rock un po' potente. Ci siamo appena ascoltati appunto l'ultimo disco di Francesco Gabbani, Summer Funk. E se facciamo attenzione, nel testo lui dice: hai presente Sansone con i Filistei? Bene, sembra che Gabbani mi abbia letto nel pensiero, perché nel mio elenco di modi di dire io avevo muoia Sansone con tutti i Filistei.
1: Ah, ammetto che di non conoscere questo modo di dire. Quando si usa?
0: Lo si usa quando una persona, pur di recare danno agli altri per vendicarsi o è disposto a tutto, persino a danneggiare se stesso.
1: Ah, ok.
0: Quindi tra pochino cerchiamo di capire chi sono Sansone e i Filistei.
1: Amici di Radio Latte e Miele, siete pronti?
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Spot 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
9: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
8: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
9: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
8: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio, è ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 2800.
12: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
13: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da un chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
14: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
15: Latte e miele.

0: anche le canzoni ci possono regalare dei modi di dire. Qui si cita Farla Franca, ma non è questo il protagonista dell'episodio di Nati Classici di questo venerdì 15 maggio.
1: Buongiorno di nuovo.
0: Ciao.
1: Il modo di dire di oggi è muoia Sansone e tutti i filistei. Questa frase ha origini bibliche, sì. Proviene dal libro dei Giudici al capitolo 16. Secondo appunto la tradizione biblica, Dio aveva donato a Sansone una forza incredibile. Era fortissimo. Sansone.
0: Più di Hercules.
1: Sì, okay. al pari di Hercules. Affinché potesse liberare Israele da questi famosi filistei, che erano un popolo di conquistatori che opprimeva gli ebrei. L'unica condizione posta da Dio era che Sansone i capelli non se li sarebbe dovuti più tagliare.
0: Ma pensa te, una richiesta estetica.
1: Esatto. È perché la sua forza risiedeva nei suoi capelli.
0: È fondamentale, ok.
1: Grazie a Sansone, quindi gli ebrei poterono vivere tranquilli per tanti anni, fino a che i filistei dissero: proviamo a riproviamoci a conquistarli. E quindi escogitarono un piano
0: malvagio. Ed è così che inizia in realtà la storia di Hercules nella sua trasposizione Disney, quando le muse ricordano che Ade aveva un piano malvagio. Parliamo di un altro grandissimo, fortissimo della nostra storia biblica, Sansone, tra poco dopo l'ultimo singolo di Arisa, che si chiama in perfetto stile Rugiada. Non so.

0: Marisa Rugiada, che bel pezzo, soprattutto se esce in un momento piovoso. Dal suo ultimo album, si chiama Fotomosse, che stile. Radio Latte Miele. Natalia,
1: buongiorno.
0: Continuiamo a conoscere questi fili 6 che vengono citati sempre, ma non tutti, secondo me nemmeno all'ascolto, sanno chi furono e Sansone.
1: Esatto, i filistei quindi erano un popolo di conquistatori che
0: rompevano le scatole agli ebrei.
1: Sì. Esatto, li volevano conquistare, quindi Dio dona a Sansone una grande forza affinché Sansone protegga gli ebrei.
0: Benissimo.
1: E scacci i filistei. Dopo un po' di anni di pace, i filistei riproviamoci. E qual è l'inganno? Inviano a Sansone una donna bellissima di nome Dalila, di cui Sansone chiaramente si innamora subito. Però il compito di Dalila era quello di scoprire il segreto della forza di Sansone.
0: Caspiterina.
1: Quindi lei riesce a scoprire che la forza di Sansone, come abbiamo detto prima, risiedeva nei suoi capelli.
0: Sì.
1: E quindi una notte, mentre Sansone sta dormendo, Dalila glieli taglia.
0: No!
1: Tutti!
0: Prende le forbicine!
1: Esatto, lo fa catturare e imprigionare. In seguito, poi, durante una festa, i filistei portano Sansone al tempio, un po' per deriderlo, per divertimento, ok?
0: Sì.
1: Allora Sansone, lì incatenato alle catene, alle colonne del tempio, e dice: per favore Dio, dammi l'ultima forza,
0: okay,
1: per potermi liberare, per potermi vendicare. Dio lo asseconda, gli dà la forza e Sansone riesce a far crollare tutto il tempio.
0: Perché è forte.
1: Sì. Con la sua forza.
0: Sì.
1: Ovviamente tutti quelli che sono nel tempio muoiono, compreso Sansone, le cui ultime parole furono proprio: muoia Sansone con tutti i filistei. Quindi per distruggere i filistei si sacrifica lui stesso.
0: Caspita, ma oggi che classe, cioè che forza di volontà, no? Quindi oggi quando lo potrei usare, quando penso che per una causa di forza maggiore mi faccio qualcosa anche a scapito mio.
1: Esatto, per andare contro gli altri, svantaggiare gli altri, sei disposta pure a svantaggiare te stessa.
0: Ok, per la giustizia. Nati, grazie, tu sei una giustona.
1: Giusto.
0: Si dice così a Milano, quello quanto è giusto quello, vero?
1: Non sempre, però va bene, dai.
0: Grazie Nati, alla prossima.
1: Ciao.
2: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
12: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
13: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
14: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
15: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
16: Offerte Giorgio Mare fino al 17 maggio. Baccalà alla napoletana, confezione da 700 grammi, 7,90 euro a confezione. Baccalà con verdurine, confezione da 600 grammi, 6,90 euro a confezione.
0: Oggi c'è appena stato un Nati Classici biblico e guarda te il nostro viaggio nel tempo. Partirà dal 73 con il nostro caro Angelo, l'interprete non ve lo dico, e poi Ricchi e Poveri con Mamma Maria dall'82. Quindi si va

quando tornarono tutti insieme i ricchi e poveri sul palco di Sanremo nell'82 con questa canzone Mamma Maria, con la quale felicità voglio salutare un nostro grande ascoltatore, quasi coautore. Non ha passato una settimana facile, quindi ciao Taxi Driver, ci mancano sia le tue battute belle che soprattutto quelle brutte. Il destino è strano, esattamente come il titolo di questa canzone di Giorgia che sta arrivando dal 1996. Spero che la radio serva anche a questo, a farvi un po' di compagnia anche nei giorni piovosi, anche dentro di voi. Strano il

0: Strano il mio destino, suona il 96 su Radio Latte Miele, la voce inconfondibile di Giorgia. Tutte le canzoni che sono del 96 noi le possiamo profanare, ok? Anche se sono pietre miliari della nostra musica, perché abbiamo imposto questa regola, siccome sia io che Nati, quindi Mati Nati, questo binomio è del 96, ok? Se non vi strappiamo una risata noi traducendo il titolo di Giorgia in Strange My Destiny, arriva anche oggi la perla di Taxi Driver. Non ha passato una bella settimana, ma sa che è soprattutto in queste giornate tristi, quando viene a mancare qualcuno di incredibile come la madre, come posso, sono sicura, lo cito non per mettervi tristezza, ma perché so che è successo a più di una persona, magari anche all'ascolto. Si sa che anche in queste giornate si può cercare di strappare un sorriso non a se stessi, agli altri. E quindi ci ha scritto, siccome siamo nel bel mezzo del Salone del Libro di Torino, ci scrive: aperta la nuova edizione internazionale del Salone del Libro di Torino, ristampata la nuova versione del libro Le Ultime Lettere di Jacopo Ortis, che scrisse Ugo Foscolo, e si chiamerà nel terzo millennio Le Ultime Email di Jacopo Ortis. Hai ragione, si chiamano così oggi le parole, sono tutte digitali.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: Circo a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.

0: fare questa battuta dopo questa canzone del 2008 di Giusy Ferreri, ma oggi è venerdì 15 maggio o è venerdì 15 novembre? Se avete riso per educazione, io vi ringrazio. Vi ringrazio da morire. Dopotutto piove in tutta Italia, Natalia. È così, cioè non si può, non può piovere sulla verità. Sulla pioverità non piove. Vabbè, comunque andiamo avanti. È arrivato il momento del ripassone di cosa ci siamo portati a casa in 10 ore di caffè cliché di questa settimana, che si conclude così, con un bacio piovoso alla Spider-Man con la sua Mary Jane, sotto la pioggia, lui al contrario, lei al dritto. Va bene? Allora, abbiamo scoperto, a proposito di coppie, secondo me la notizia nostra della settimana è stato il fatto che è sempre più in tendenza il trend, il format Date My Mate, cioè ci sono queste serate a cui tu vai a partecipare nel pubblico e c'è sul palco una persona che tramite una presentazione PowerPoint, si chiamano anche PowerPoint Date, ti presenta e ti vende il suo amico, perché i giovani non ne possono più di cercare l'anima gemella sulle app di dating, vogliono il famosissimo passaparola, che è come tantissime coppie si sono forgiate, se ci pensate, vogliono la garanzia dell'amico. E siccome non ho portato a questi microfoni notizie migliori di questa, io direi che il riassuntone finisce qui. Dai, finiamo con nati classici. Oggi è arrivato un modo di dire che in effetti nati io sento utilizzare molto molto poco. Ce lo puoi ripetere? Era Sansone, che muoia?
1: Muoia Sansone con tutti i filistei.
0: Ora abbiamo sentito tutti dire Sansone, anche i filistei, soprattutto se andiamo a messa. Però non si utilizza, io nati ho capito il perché. Perché non ci sono persone così valorose che pur di sovrastare gli altri puniscono anche loro stesse. Non ci sono queste persone nel mondo, secondo me. Comunque, Nati, avevo una domanda per te per concludere. Ma tu che hai fatto il classico, lo sai quando scade il miele?
1: Certo che lo so.
0: Allora, diciamolo al 3, 1, 2, 3. Mai!

0: L'ora esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Aggiornamenti e collegamenti live da Vienna per informarti sulla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest. Scarica gratis la guida completa all'evento in versione ebook dai principali digital store oppure su eurofestivalnews.com/guide. Scegli l'informazione di qualità. Segui l'Eurovision con noi. 12:01.
2: Uè.
3: Ciao Matilde.
2: Uè, buongiorno. Buongiorno Enrico.
3: È tutto un uè ormai.
2: No, sì, questa settimana ci piace. Se
3: ma
2: no...
3: è venerdì oggi, flauto? Non ce l'hai.
2: Guarda, esco subito e te lo
3: porto. No, dai, non fa niente, no? Non ti preoccupare. No, facciamo a meno oggi.
2: Facciamo a meno, sei contento?
3: È un po' una ferita che mi dai, sì, però sì, facciamo sì, a meno.
2: Capisco,
3: come stai?
2: Capisco, sto bene. Vado a Trieste per la radio, seguiremo una premiere di un musical, Il Principe d'Egitto.
3: Bellissimo.
2: E quindi sono contenta, poi lunedì vi racconto tutto.
3: Tra l'altro, Trieste, città meravigliosa.
2: Già, ora piove un po' sto weekend.
3: Piove, portati però, la giacca a vento, però sì, dai, sì, sei bene, pronta, vedo che sei pronta. Quindi Caffè Cliché torna a lunedì piena di nuove notizie e di esperienze e inizia l'inverno.
2: Tra l'altro è riscoperto, così te lo dico, Trieste non è in Friuli, è in Venezia Giulia.
3: Eh sì, è una parte più esterna, no?
2: Per voi era scontata questa cosa.
3: Sì,
2: molto
3: sì.
2: Bene, per me
3: va
2: no.
3: Va bene, oggi parlerò di frutta e verdura al volo. Vai, quella frutta che mangeresti per sempre.
2: Melone.
3: Bravissimo, un melone bianco?
2: No, arancione.
3: Quello normale, bene.
2: Dai.

0: Maledetto me, Fulminacci su Radio Latte e Miele, superato mezzogiorno, inizia l'indiano. Saremo insieme per 2 ore e mezzo.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz. Ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Gurita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita.

0: solo lui.
1: Ristorante Country House 3-4-3. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
0: Ristorante 3-4-3, dove se mangia se beve lui.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
5: E mangio pane. Pane e sale,
6: latte e miele.

0: I The Colors con Rolling Stones su Radio Latte e Miele. Inizia l'indiano.
1: Su Radio Latte e Miele. L'indiano.
0: Buon venerdì 15 maggio, siamo entrati nell'ora di pranzo dell'ultimo giorno della settimana insieme. Avete visto? Abbiamo tenuto botta, abbiamo sacrificato il nostro tempo per lavorare, per arrivare al nostro fine settimana così amato. Sono Enrico, saremo insieme fino alle 2:30, poi il palinsesto che vi porterà di Radio Latte e Miele fino alla sera. Oggi è Sant'Isidoro l'agricoltore, quindi ho deciso di parlare di frutta e verdura. Esistono quei frutti che veramente mangereste per giorni e giorni interi? Io ho praticamente tutta la frutta, perché amo qualunque cosa, soprattutto quella estiva, c'è da dire, però è molto zuccherosa, gonfia tantissimo, quindi bisogna fare attenzione. Questa è la domanda di oggi: quella frutta e quella verdura che mangereste incessantemente. 335 787 1910, c'è Alex Wise, Più Love.

0: Pure Love, Alex Wise su Radio Latte e Miele. Buon pranzo a tutti, buon appetito. Le nostre due ore canoniche che vi accompagnano dalla tarda mattinata al primo pomeriggio. Andiamo dal pranzo al caffè con i nostri argomenti leggeri. E gli argomenti di oggi sono culinari, perché parliamo di frutta e verdura. La vostra preferita, già state scrivendo, è incredibile, veramente siete prontissimi. E poi c'è da dire, dai, al 90% di noi la frutta e la verdura piace, dai. Poi c'è un 10% che non ha mai mangiato verdure e frutta, o qualche amico un po' così stranuccio. Oggi è Sant'Isidoro l'agricoltore, patrono di Madrid e dei lavoratori della terra, che incarna la santità nella semplicità quotidiana del XII secolo. Umile bracciante, viveva il lavoro come preghiera continua. La leggenda narra che mentre si assentava per pregare, gli angeli guidassero l'aratro al suo posto, garantendo raccolti miracolosi. Era sposato con Santa Maria della Cabeza e dimostrò che la vita familiare e professionale può trasformarsi in un cammino spirituale profondo. La sua figura oggi ispira il rispetto per la natura, appunto, e la dignità del lavoro manuale. Viene venerato proprio il 15 maggio. Isidoro resta il simbolo di un'ecologia integrale ante litteram. Vi ripeto il numero 335-787-1910. Vorrei sapere da voi la vostra verdura e frutta, probabilmente soprattutto frutta, preferita.
1: L'Indiano su Radio Latte Miele.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Spot. Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
9: Iperstore Oasi. Prezzi bassi sempre.
10: Vuoi respirare e relax a 2 passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura
11: e buona cucina.
10: Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
12: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Non restare fermo, vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
13: Latte e miele.
14: Ma mi trovo a ridere da solo.
15: È vero che la frutta e la verdura sono buone, ma volete mettere la musica italiana, la regina di Radio Latte e Miele, nei nostri viaggi nel tempo? Arriva Mina. 1975, l'importante

maestro Pino Daniele, a me mi piace il blues, negli anni 80 succedeva anche questo. Viaggio nel tempo che fra pochissimo toccherà i 90, vengo però da voi perché vi ho chiesto qual è la frutta e la verdura che mangereste incessantemente, la vostra frutta preferita e perché no anche la verdura. Marco da Roma, ragazzi miei, per me le ciliegie sono una dipendenza. Una tira l'altra e finché non vedo il fondo del cestino non mi fermo. Dovreste chiamare un medico a un certo punto. Molto bene Marco. Elena da Torino, senza dubbio i pomodorini ciliegio. Li mangio come fossero caramelle anche mentre cucino il resto. Sono la mia carica di dolcezza. Ancora Giulia da Napoli. Parlate di frutta? Io vivrei di fichi d'India, freschi di frigo, un po' pericolosi da sbucciare, ma ne vale assolutamente la pena. Ancora Luca da Verona, verdura tutta la vita, asparagi alla griglia, potrei mangiarne un mazzo intero da solo ogni sera. Sono troppo buoni. Come detto, continuiamo il nostro viaggio. Suonano gli anni 90 con Biagio Antonacci, quanto tempo e ancora.

0: Quanto tempo è ancora Biagio Antonacci? Era il 1998, un grande disco. Benvenuti su Radio Latte e Miele, questo è l'Indiano. Stiamo parlando oggi che è Sant'Isidoro, l'agricoltore di frutta e verdura. Sono tante le aziende agricole in Italia, circa 1,1 milioni, ed è un tessuto pulsante dominato da piccole realtà familiari. È dove c'è la roba più buona, dai, c'è poco da fare, ma in fase di forte consolidamento verso strutture più grandi, tecnologiche, anche grazie a fondi europei che ti fanno crescere. Il dato più sorprendente riguarda il ritorno alla terra. Infatti il 28% dei giovani agricoltori ha scelto questo settore partendo completamente da zero e spesso abbandonando anche carriere precedenti in fabbriche, uffici, per scommettere proprio sulla sostenibilità e l'innovazione digitale. Questi nuovi imprenditori gestiscono aziende mediamente più grandi, insomma 18 ettari contro i 10 della media nazionale, e sono i veri motori dell'agricoltura 4.0, così chiamata. Una scelta di vita radicale che trasforma il campo da eredità obbligata a consapevole opportunità professionale per migliaia di ex lavoratori urbani.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio, è ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 2800.
2: Gesildo, dove mangiamo oggi?
3: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
2: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
3: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
2: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta la colina.
3: Arredaggie a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
2: Ristorante Chalet numero 7.
3: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
4: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.

0: Viaggio nel tempo che si chiude nel 2001 con Bella Vera. Gli 883 ci portano al gioco.
1: Ci nascondiamo.
2: Eh?
1: Ci nascondiamo.
0: È l'ora del recap, poi state tutti sintonizzati, perché nella seconda ora oggi ci sarà l'estrazione del fortunato che verrà omaggiato dei nostri gadget. Basta scrivere dentro quale sport mi sono nascosto. Indizi, dai, andiamo a fare un bel riepilogo. È nato in Scozia nel XVI secolo, tra laghi ghiacciati e pietre pesanti. Il protagonista è un disco di granito levigato che può pesare fino a 20 kg. Nel mondo è conosciuto come scacchi sul ghiaccio. Si gioca su una corsia ghiacciata molto particolare che, vi ho detto, si chiama rink. Tutto inizia con uno scivolamento elegante e il rilascio di una stone. Bisogna avvicinarsi il più possibile al centro di un bersaglio che è colorato ed è chiamato house. L'unico sport al mondo dove gli atleti usano freneticamente una scopa. È la vostra ultima opportunità, ditemi dentro quale sport vi sono nascosto, poi parteciperete all'estrazione della prossima ora. 335-787-1910.
3: Su Radio Latte Miele, Le Indiane, con Enrico De Donno.

0: esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Aggiornamenti e collegamenti live da Vienna per informarti sulla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest. Scarica gratis la guida completa all'evento in versione ebook dai principali digital store oppure su eurofestivalnews.com/guide. Scegli l'informazione di qualità. Segui l'Eurovision con noi. 13 in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. Niccolò Filippuzzi, devo dire che anche noi maschietti vorremmo una bella dedica, una bella canzone d'amore. Radio Latte Miele vi dà un ventaglio di possibilità per ascoltare canzoni d'amore e dedicarla alla vostra amata o amato. Abbiamo superato l'una, seconda ora insieme che inizia come ogni giorno con Ok Salute e Benessere.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti,

0: la famiglia italiana del pet food.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occupiamo ancora una volta di medicina rigenerativa con questo LipoGems, che è una tecnica estremamente rivoluzionaria che trasforma il grasso corporeo in una risorsa terapeutica. Sfruttando alcune cellule presenti nel tessuto adiposo, questa tecnologia consente di ridurre l'infiammazione e riparare i tessuti danneggiati. Ne parliamo con il professor Carlo Tremolada, che è chirurgo plastico milanese di fama internazionale, vero e proprio pioniere della medicina rigenerativa. Abbiamo parlato l'altro giorno di cosa sia l'ipogems e del suo utilizzo, come dire, nelle articolazioni. Ora ci spiega come possiamo usarlo anche per altri problemi.
3: Una è nel piede diabetico, in tutti i problemi vascolari. Ci sono più pubblicazioni, ma all'ospedale di Baggiovara, in provincia di Modena, si è visto che nelle amputazioni del piede, cioè delle dita del piede, dove purtroppo c'è una recidiva intorno all'80% con le migliori tecnologie senza l'ipogems, questa recidiva scende a meno del 40% se usi l'ipogems, quindi ha un'efficacia mostruosa. E questa è una delle applicazioni. Altre applicazioni invece molto importanti sono fatte a Bologna, dove trattano il morbo di Crohn, le fistole da morbo di Crohn. E Laureti è ormai diventato un'autorità internazionale proprio su questo argomento, perché è in grado di far riparare perfettamente queste malattie, che è difficilissima da curare. Io curo anche malattie autoimmuni tipo la sclerodermia, sempre nell'ambito dermatologico. La sclerodermia è una malattia in cui la pelle ti diventa dura come il sasso,
4: sì, certo.
3: E le mani e il viso, e vanno perfettamente a posto. Ma in realtà le applicazioni sono enormi.
2: Sì, perché ho visto anche ad esempio nella ginecologia, no? Che adesso sta andando, finalmente le donne hanno capito che non devono soffrire. Che non devono soffrire, insomma.
3: Ma guardi anche l'uomo, guardi che una volta, le difficoltà di erezione nell'uomo di 60-70 anni, se lei va a vedere le statistiche degli anni 70-80, torno al 10%, adesso siamo al 90%, ma perché? Perché adesso si cura. Prima cosa te ne fregava di dire che avevi difficoltà quando non potevi comunque curarlo? Ma poi anche le fistole, chiunque abbia avuto una fistola sa che è veramente una roba complicata, mentre invece con l'ipogens è una guarigione molto più rapida.
2: Perché se c'è questa condizione che può aiutare tantissimo non viene utilizzato di più?
3: No, viene utilizzato tantissimo. Guardi che sono stati fatti 170.000 casi nel mondo, e comincia a essere addirittura rimborsato dal sistema sanitario regionale illuminati, tipo quello del Veneto, quello dell'Emilia Romagna.
2: Eh certo, avranno capito che funziona.
3: Hanno capito che funziona, poi in medicina è tutto lentissimo.
2: Grazie per essere stati con noi.
1: Spot. Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia, visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it. Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri

0: e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15.30 a Colleiano, uno spettacolo itinerante emozionante. Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Non restare fermo, vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il piceno come non l'hai mai visto. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
1: Latte e miele.

Con queste sonorità Gaia con Bossa Nostra ci porta in Brasile, sarebbe veramente un gran bel viaggio. Tra l'altro maggio è il mese in cui i viaggi si fanno più volentieri, perché arriva la bella stagione, ma non è una stagione torrida, anche se in questi giorni in tutta Italia la pioggia praticamente non dà tregua. Questo è un periodo della nuova frutta e della nuova verdura. Sui banchi trovi principalmente in questo periodo gli asparagi, che vengono considerati i veri re del momento, insieme alle fave e ai piselli da sgranare, che è un classico un po' per le gite fuori porta, no? Ci sarà il 2 giugno tra poco, c'è stato il 1 maggio. Ci sono anche le prime zucchine con i loro fiori, i fiori della zucchina, magari fritti. Ragazzi, sto un po' rischiando perché è orario di pranzo, non ho ancora mangiato, quindi mi sto facendo un bel autogol. Ci sono i ravanelli croccanti, tanta insalata fresca. Per la frutta invece finalmente arriviamo al mio frutto preferito, cioè le fragole. Ci sono le nespole e, se siamo fortunati con il meteo, quindi in questo periodo no, ci sono anche le prime ciliegie, una tira l'altra, no? Abbiamo ricevuto anche tanti messaggi prima proprio che parla delle ciliegie. Quindi cosa vi consiglio di mangiare? Andate dritti sugli asparagi, sono l'essenza di maggio, un sapore unico, fanno benissimo e sono super depurativi e ce ne accorgiamo. Provali semplicemente così, guarda, vi do una ricetta facile. Sono scottati in padella con un uovo al tegamino sopra, piatto povero ma veloce e sicuramente delizioso. Sant'Isidoro, che oggi festeggiamo, avrebbe sicuramente approvato. C'è la immensa Laura Pausini e canta proprio così, immensamente.

0: seconda ora dell'Indiano. Laura Pausini su Radio Latte e Miele canta immensamente ancora un buon venerdì 15 maggio a tutti. E per l'almanacco oggi estrapoliamo la scomparsa di Emily Dickinson. 15 maggio 1886 ad Amherst è tra le voci più potenti della poesia mondiale. Visse gran parte della sua vita in isolamento volontario nella casa paterna, vestendo quasi sempre di bianco. Dietro questa scelta claustrofobica, si può dire, si nascondeva però una mente dall'universo sconfinato. Infatti le sue poesie erano scritte su foglietti ripiegati e cuciti a mano, i cosiddetti fascicoli, che affrontano con sconvolgente modernità i temi dell'immortalità, della natura e dell'amore. In vita pubblicò pochissimi testi, spesso alterati dagli editori per l'uso insolito di trattini e soprattutto particolarità delle lettere maiuscole. La sua grandezza fu scoperta solo dopo la morte, consegnandola all'eternità letteraria. Questo è l'omaggio di oggi, venerdì 15 maggio.
1: L'Indiano su Radio Latte & Miele.

0: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
1: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
0: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa fra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008-41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Robo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
2: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
6: Il secondo viaggio nel tempo ha una prima protagonista, è Caterina Caselli con un brano che adoro, è La pioggia che va, e poi la canzone per eccellenza dell'Italia all'estero, è di Toto Cutugno ed è degli anni 80.

Sono certo che molti di voi siano andati almeno una volta a Sharm el Sheikh o a Marrakesh, no? In quei viaggi che vi separano dall'aeroporto al resort, tutti i tassisti e i transfer mettono per accogliere noi italiani proprio questo brano. Toto Cotugno nel nostro viaggio nel tempo, buon venerdì ancora a tutti. Oggi parliamo di verdura e frutta preferita, perché è Sant'Isidoro l'agricoltore, si festeggia proprio il 15 maggio e vi state scatenando. Per esempio Matteo da Bologna va matto per le pesche nettarine, quelle belle croccanti. Se inizio a sbucciarle finisco che ne ho mangiate 4 di fila. Chiara da Firenze, dico solo una parola: melanzane, l'ho mangiata ieri, belle, tagliate al forno, filo d'olio. Lei invece le mangia sott'olio alla parmigiana. Grazie Chiara, la parmigiana non si stancherebbe mai, è vero. Alessandro da Palermo, l'anguria, o anche detto cocomero, dipende poi dal posto in cui si vive in Italia. Per esempio in Salento il cocomero, se non sbaglio, è il cetriolo. Ditemi se sto sbagliando, se ricordo male. Alessandro d'estate non mangia altro appunto che l'anguria. Colazione, pranzo e cena. Ancora Francesca da Milano, vado controcorrente, adoro i broccoli. Saltati in padella con un po' di peperoncino, li mangerei a ripetizione. Saluto e ringrazio anche Monica da Palermo. Fichi d'India, verdi e freddi. C'è Luca Carboni, la mia città.

0: mia città, Luca Carboni, nel Viaggio nel Tempo suona il 1992 su Radio Latte e Miele. Parliamo proprio di città in relazione a frutta e verdura, perché questo è il periodo del boom degli orti urbani. Dalle crepe del cemento germoglia una rivoluzione tutt'altro che silenziosa, e oggi Sant'Isidoro non veglierebbe solo su campi sconfinati, quindi, ma si affaccerebbe anche ai balconi delle nostre città, tra vasi di basilico, rampicanti di pomodoro e così via. I contadini di città non cercano solo gli ortaggi a chilometro zero, ma un'ancora magari anche di salvezza mentale per uscire dalle dimensioni delle città. Mettere le mani nella terra quindi è un atto quasi di resistenza psicologica, riduce il cortisolo, placa l'ansia digitale e ci riconnette magari ai ritmi lenti della natura. Osservare un seme che magari vince l'asfalto restituisce il senso dell'attesa e della cura. E un orto urbano trasforma un anonimo spazio grigio magari in un santuario di benessere, dove il raccolto più prezioso sicuramente è la frutta, è la verdura, ma forse, forse è la nostra ritrovata serenità.
1: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Spot.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Restare fermo. Vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
7: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
8: Latte e miele.

0: Dal 2014 Dolce Nera, Niente al mondo è finita la seconda ora, ma c'è il momento importante del gioco Ci nascondiano.
1: Eh?
0: La redazione ha fatto il suo lavoro, ha messo la mano dentro il bussolotto giallo e ha estratto il nome dell'omaggiata o omaggiato che si porta a casa i gadget di Radio Latte e Miele. Avete scritto in tantissimi lo sport in cui mi sono nascosto questa settimana, uno sport che è nato in Scozia nel XVI secolo, tra laghi ghiacciati e pietre pesanti. Il protagonista è un disco di granito levigato che può pesare quasi 20 kg. Nel mondo è conosciuto con il poetico nome di scacchi sul ghiaccio e si gioca su una corsia ghiacciata molto particolare chiamata rink. Tutto inizia con lo scivolamento elegante della stone, no, della pietra, e bisogna avvicinarsi al centro chiamato house. È l'unico sport al mondo dove gli atleti usano freneticamente una scopa. Non lo dico io dove mi sono nascosto, lo faccio dire all'estratta della settimana. L'omaggiata di oggi è Elena.
2: Ciao Latte e Miele, sono Elena da Imola.
0: Sì.
2: Lo sport da indovinare è il curling.
0: Ed era il curling, cara Elena, hai indovinato come tanti altri. Per tutti quelli che non sono stati estratti, come dico ogni settimana, non demordete perché per altre 6 settimane ci sarà il Cinascondiano.
3: Su Radio Latte e Miele, l'indiano con Enrico De Dona.

0: esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Aggiornamenti e collegamenti live da Vienna per informarti sulla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest. Scarica gratis la guida completa all'evento in versione ebook dai principali digital store oppure su eurofestivalnews.com/guide. Scegli l'informazione di qualità. Segui l'Eurovision con noi. 13:59.

0: Madame, volevo capire con Marrakesh. Abbiamo superato le due. Buon pomeriggio a tutti da Radio Latte e Miele. Inizia l'ultima mezz'ora dell'Indiano.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
4: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre.

0: 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
2: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 kg a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
3: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
4: E ci sei.
5: Latte Miele.
4: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
5: Latte Miele.
4: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
2: Radio Latte Miele.
5: La tua musica italiana.

0: La più bella del mondo, Rocco Hunt. Buon venerdì a tutti, inizia il weekend.
1: Yes, weekend.
0: Yes, weekend. Questo è l'indiano che vi dà qualche consiglio su cosa fare da oggi fino a domenica 15, 16 e 17 maggio. Vi porto al Garda Trentino, che torna protagonista con l'11ª edizione proprio del Trail, un evento internazionale che unisce panorami mediterranei e vette alpine. La competizione offre 6 percorsi molto spettacolari che toccano i laghi di Garda, Ledro e Tenno, con traguardo comune nel centro storico di Arco. Si parte venerdì con l'impegnativa Extra Trail, fino addirittura, pensate, a 150 km, mentre sabato seguono le sfide da 62, 44 e 30 km. Domenica chiude la scenografica Castle Run di 12 km. Parallelamente, Riva del Garda ospiterà gli Outdoor Business Days, arricchendo il weekend con testi tecnici e novità del settore. Sei Rama adesso, una bella novità con

0: La novità di Rama si chiama Cabana, questa è Radio Latte e Miele, l'indiano è finito. Siete stati tantissimi, abbiamo parlato oggi di frutta e verdura perché si venera il 15 maggio Sant'Isidoro l'agricoltore, patrono di Madrid e dei lavoratori della terra, incarna la santità nella semplicità quotidiana del XII secolo. Tanta frutta, tanta verdura citata, mi avete fatto venire fame e quindi adesso mi recherò proprio nella mia cucina con il mio tavolo a mangiare la mia frutta e la mia verdura. Vi lascio in buone mani con Doug, la sua arena latte e miele che apre i battenti e vi porterà fino alle 5. L'indiano torna a lunedì da mezzogiorno alle 2:30 sempre qui su Radio Latte e Miele.
1: L'indiano con Enrico Di Donato.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
1: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
3: Dammi qua!
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 553 di Atri è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa in corrispondenza del viadotto Ponte sul Vomano nel comune di Atri in provincia di Teramo. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese Appulo Sannitico è attivo un senso unico alternato tra Piano delle 5 Miglia e Roccaraso in provincia dell'Aquila, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese Appulo Sannitico è attiva una chiusura tra lo svincolo per la variante per Roccaraso e lo svincolo di Castel di Sangro, in entrambe le direzioni in provincia dell'Aquila. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Vuoi respirare relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
7: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
8: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
9: Gisildo, dove mangiamo oggi?
10: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
9: Ah! Ci facciamo una fritturina di pesce?
10: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
9: Ma dove sta sto chalet numero 7? Che già mi è venuta la colina.
10: Arredaggie a Valle Castellana, telefono 320 71 27 040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
9: Ristorante Chalet numero 7.
10: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
11: Miele.
3: Vi lascio in buonissime mani, cari ascoltatori, perché c'è Doug. Signorino.
11: Eccomi, sono arrivato, buon pomeriggio. Ciao,
3: ciao
11: Henry,
3: Andre.
11: Ciao,
3: buon venerdì.
11: Buon venerdì a te, buon venerdì a tutti gli amici. Portate l'ombrello, mi raccomando.
3: È vero, ne abbiamo parlato. Sì.
11: Ciao Henry, buon weekend.
12: Ciao.

una perla nella discografia di Fiorella Mannoia e di Ivano Fossati. Che sarà su Radio Latte e Miele? Buon pomeriggio, ci siamo, c'è Arena!

Buon pomeriggio e buon venerdì 15 di maggio. Ciao a tutti, io sono Doug e anche oggi sono pronto con voi per Arena. Eccoci qua, dai che è venerdì, weekend alle porte. Come sempre un abbraccio anche a tutte le persone che però lavoreranno anche nel fine settimana. Penso come sempre a chi lavora nel commercio, chi lavora nella ristorazione. Senza di voi staremmo a casa. Quindi io vi ringrazio come sempre, un abbraccio a tutti. Allora, oggi un bel fine settimana, una bellissima puntata ci aspetta, anche con tanta bella musica, come questa di Max Gazzè, su Latte Miele.

0: Il 1999 è l'anno di questa canzone di Max Gazzè, Una musica può fare, per cominciare questo pomeriggio insieme su Radio Latte Miele. Lo stiamo seguendo tanto in questi giorni, è uno dei principali, perché poi ce ne sono due di tornei forti in Italia per quanto riguarda il mondo del tennis, gli internazionali di Roma, che tra oggi, domani e domenica arriveranno così alla loro conclusione con semifinali e finali. Vabbè, sappiamo già cosa è successo ieri. Intanto Luciano Dardari ha raggiunto un'ottima semifinale, Jannik Sinner idem, quindi insomma l'Italia è ben rappresentata anche a questo giro. Tuttavia forse stiamo facendo anche un po' la figura dei peracottari, possiamo dirlo, perché c'è stata una lunga e lunghissima trattativa tira e molla tra Lega di Serie A, tra la Federazione del Tennis, tra il Comune di Roma, il CIO, insomma hanno tirato in ballo tutto qua, tutti quanti potevano tirare in ballo li hanno messi in campo, anche perché insomma stiamo parlando anche della concomitanza tra la finale degli internazionali di Roma prevista per domenica sera con il derby di Roma, no? Derby di calcio, quello tra Roma e Lazio. Ecco, alla fine della fiera come è andata a finire? Abbiamo fatto di nuovo una figuraccia spostando sta partita 7 volte non si sapeva dove metterla, forse un posto gliel'han trovato, ed è sarà domenica mezzogiorno in concomitanza con tutte le altre partite dello stesso, della stessa importanza, no? Essendo verso fine campionato c'è la necessità di far giocare tutte le squadre che si contendono un posto in Champions piuttosto che per le altre coppe allo stesso orario, quindi giocano tutti a mezzogiorno e fin qua ci siamo arrivati. Tuttavia quello che tanti si chiedono sui social, ma lo stesso Angelo Binaghi, presidente della Federazione Tennis, si dice: ma scusatemi, ma sto torneo è lì da una vita, ma non lo sapevate? Non potevate guardare cosa succede intorno a voi, controllare semplicemente gli altri calendari e dire: ah, ok, magari il derby non lo mettiamo qua, facciamo un altro giorno, forse sarebbe il caso. Ecco, ovviamente questo purtroppo a chi ha fatto il calendario della Serie A di quest'anno non gli è neanche passato per l'anticamera del cervello, quindi il risultato è questo gran pasticcio che mi dispiace molto, ma non ci fa fare una bella figura a livello internazionale.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Spot.
4: Giulia Nova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulia Nova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte Miele, media partner.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
6: Da Giorgio Mare, con una spesa superiore a 50 euro, con l'aggiunta di 4 euro, puoi avere una confezione a 700 grammi di preparato ravioli del Plin allo scoglio.
7: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
3: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
6: Domenica 17 maggio a Palmiano, Ascoli Piceno, Spara Trap.
8: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza Crema e Gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
9: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
10: Latte e miele.

0: Calcutta e kiwi su Radio Latte Miele, un frutto che non piace a tutti. Però va molto, va moltissimo. I nutrizionisti lo consigliano ad ogni occasione. C'è tanti che ci fanno merenda col kiwi. A me dà un po' quella sensazione di prurito alla lingua. Non so come mai. Forse perché è un frutto che molto spesso è considerato come una delle cose più allergene al mondo, no? Quindi, ad esempio, conosco tante persone che proprio al kiwi sono allergiche e per questo motivo non lo possono mangiare. Però, vabbè, comunque, de gustibus, a me non piace quella sensazione un po' di acidello sulla lingua. 335 787 1910, come sempre questo è il numero per tutti i vostri messaggi. Attenzione, spoiler: per la prossima ora tornerà il "se non metti l'ultima noi cambiamo radio". Come sempre ci sarà una canzone da riconoscere e da annunciare voi stessi con un messaggio vocale. Ne approfitto per darvi il numero ancora una volta, al 335 787 1910, per salutare Eliana che ci augura così una buona giornata.
1: Arena Latte Miele.

0: L'ora esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Aggiornamenti e collegamenti live da Vienna per informarti sulla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest. Scarica gratis la guida completa all'evento in versione ebook dai principali digital store oppure su eurofestivalnews.com/guide. Scegli l'informazione di qualità. Segui l'Eurovision con noi. 14:59.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Annalisa, canzone estiva su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon venerdì 15 maggio, questa è Arena Latte Miele. Mi presento, ciao, io sono Doug e con me in regia c'è sempre Glauco. Ciao Glauco! Ti sei fatto male, stai piangendo. Glauco, cosa è successo? Dai, non fare così, non fare così. Appena parte la pubblicità vengo a darti un abbraccio, va bene?
1: No.
0: No, vabbè, sto qua al mio posto. 335-787-1910, fatemi fare prima di tutto un saluto a Mimma che ci scrive: buonasera, finalmente vi ho trovato. Ciao Mimma, benvenuta, sei dei nostri, ufficiale, anche tu sei con noi qui oggi pomeriggio ad Arena. E sappi, cara Mimma, che sta per partire un nuovo gioco insieme, un gioco speciale, quello del se non metti l'ultima, noi cambiamo radio. Lo facciamo però tra poco, va bene? A tra poco.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: I wanted to be free!
6: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok.

0: Cielo Aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
1: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
4: Domenica 17 maggio a Palmiano, Ascoli Piceno, Spara Trap.
5: Tu chiamami se vuoi emozioni.
6: Latte e miele.
7: Io non so parlare d'amore. L'emozione non ha voce.
6: Latte e miele.
8: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
9: Radio Latte e miele.
6: La tua musica italiana.

Diciamoci che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo,

0: fare insieme a te.
1: Si chiama Baciamoci, la canzone degli Eugenio in Via di Gioia. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Avevo fatto una promessa ed eccoci qua, siamo pronti per Se non metti l'ultima noi cambiamo radio. No, cari amici, rimanete con noi, perché lo sapete che sta per arrivare un momento bello in cui tornate voi protagonisti con i vostri messaggi vocali al 335-787-1910. C'è una canzone da riconoscere che sarà l'ultima di questa prima ora insieme, e da riconoscere solo per le ultimissime parole cantate dall'artista. Sentiamolo. Vabbè, già un po' si capisce, eh? Un po' si capisce. Provateci con un messaggio vocale al 335-787-1910, ma prima c'è la classifichissima Quante cose. Classifichissima di oggi che ritorna nei primi 2000, anno 2003. Una classifica popolata da musica italiana ma anche da musica internazionale. La musica italiana però, essendo il nostro cuore, ci concentriamo esclusivamente su quella. Erano anni particolari, soprattutto per Giorgia. Quell'anno veniva pubblicato il film di Özpetek, La finestra di fronte. All'interno di quel film c'era una colonna sonora cantata proprio da Giorgia. Non ha mai fatto mistero la cantante romana del fatto che questa canzone, quando l'ha incisa, stava pensando ad Alex Baroni. Alex era scomparso da poco tempo. Una canzone che richiedeva un trasporto particolare come quella che stiamo per sentire sicuramente l'ha toccata nel profondo. Infatti forse questa è una delle interpretazioni di Giorgia più toccanti, più sentimentali e struggenti della sua carriera, tanto da diventare proprio anche uno dei suoi grandi cavalli di battaglia. Penso che ogni volta che la canta la memoria va a quel tragico incidente. Torniamo nel 2003 con questa meravigliosa canzone, Gocce di memoria. Sono

0: il trasporto in questa canzone cantata da Giorgia si sente gocce di memoria su Radio Latte Miele. Sempre meraviglioso ritrovare questo brano dei primi anni 2000, che insomma apre davvero anche per tutti quanti all'ascolto, tutti quelli che sentono sempre questa canzone, delle, magari anche perché se no, dei momenti di malinconia, perché la musica è bella anche per questo motivo, no? Ci sono dei momenti di gioia e dei momenti invece un pochettino meno felici. Ma noi cambiamo pagina e torniamo insieme a giocare, e vai! Eh sì signora, perché oggi c'è Se non metti l'ultima, noi cambiamo radio. Il gioco che vi chiede una cosa facilissima, cioè riconoscere una canzone solo però dalle ultimissime parole cantate dall'artista. 335-787-1910, questo è il numero per tutti i vostri messaggi vocali su WhatsApp. E la canzone è questa. Dai che è facile, su è facile, piuttosto facile, perlomeno per chi è amante di questo artista potrebbe essere piuttosto ovvio. Vogliamo risentirla ancora una volta, Glauco? Dai! Dai, provateci, lo so che la sapete. 335-787-1910, ad annunciare questa canzone sarete voi coi vostri messaggi vocali.
1: Arena Latte Miele.
2: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
5: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
5: Globo Biancheria, per la tua casa.
4: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
5: Un euro per l'elettronica.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
2: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
3: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
2: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
3: E per il tuo matrimonio?
2: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
4: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
5: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA. Viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
6: Latte e miele.
7: Così, così. Così, così. Così, così.
8: Sia con la pioggia che col sole c'è sempre un nuovo viaggio da fare insieme ogni ora ed ogni giorno. Torniamo indietro nel tempo per ascoltare alcune delle perle migliori della musica italiana. Questa è del 79 di Lucio Dalla.

0: Tron dagli anni 80 a 1984 compone così la seconda tessera del nostro viaggio nella storia della musica italiana. Questa era Gio Temerario, una delle canzoni più amate del repertorio di Ron. Ancora un buon pomeriggio e buon venerdì 15 maggio. Ciao a tutti, benvenuti. Siete ad Arena Latte Miele con Doug e Glauco in regia. Pronti anche oggi a giocare insieme? Come sempre, la prima ora è dedicata proprio a questo, allo svago, al divertimento e alla vostra memoria, perché torniamo a giocare insieme al Se non metti l'ultima, noi cambiamo radio. Come faceva quella canzone lì? Un po' il gioco è questo qua. Vi facciamo sentire le ultime note di una canzone molto famosa e ad annunciarla sarete voi, perché alla fine di quest'ora insieme metteremo tutti i vostri messaggi vocali per capire anche quanto siamo stati bravi e quanto è allenata la vostra memoria. 335-787-1910, il numero di WhatsApp per i vostri messaggi vocali è questo, e la canzone invece, sentitela. Dai che è facile, sì. 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi vocali su WhatsApp. Vogliamo risentirla ancora una volta, Glauco? Vai, dai, facciamo sto regalo. C'è un po' questa ambientazione discotecara, se vogliamo, no? 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi vocali e questo era l'ultimo tentativo, ultimo giro, e poi tra poco la risentiremo. Intanto un'altra bellissima canzone, questa è del 94, lui è Gianluca Grignani, su Latte Miele.
1: Sai, ben

0: una delle più belle degli anni 90 è questa, Gianluca Grignani con La mia storia tra le dita su Radio Latte Miele. Oggi è venerdì, siamo pronti per l'ultimo 3 su 3 di questa settimana. E vai! Iniziamo con il Giro d'Italia. Ieri la tappa tra Pestum e Napoli ha avuto un finale veramente rocambolesco. Al sesto tentativo però l'Italia finalmente si è sbloccata e ha vinto almeno una tappa. Tutto merito di Davide Ballerini. Il corridore ha sfruttato quindi una caduta proprio all'ultima curva sul pavé di Napoli, che ha tagliato fuori tutti i grandi favoriti e ha resistito alle incursioni di un avversario, tagliando così per primo il traguardo. La MotoGP che ritorna in pista questo fine settimana con il Gran Premio di Catalogna. E vai! Come sempre interessantissimo da seguire fin dalle prove libere che sono state questa mattina con Alex Marquez davanti a tutti nel FP1. Il pilota del team Gresini ha fatto un bellissimo tempo, mettendo dietro ad esempio Jorge Martin a 3 decimi di distanza e Marco Bezzecchi, che è arrivato quinto. Il tennis, oggi giornata di semifinali maschili agli internazionali di Roma. Aprono nel primo pomeriggio Luciano Darderi contro il norvegese Ruud. Alle 19 invece si incontrano per la 17ª volta in carriera il russo Medvedev e Jannik Sinner. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà lunedì.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Spot.
8: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
9: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
10: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
9: Ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
11: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com. All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
12: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
4: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.

0: Elodie con 2 su Radio Latte Miele, ed è arrivato, è arrivato il momento in cui dobbiamo scoprire qual è la canzone del Se non metti l'ultima di oggi. 3357871910, tanti messaggi vocali, alcuni anche che magari, vabbè, giustamente non conoscono più di tanto la discografia di questi artisti, e quindi ci hanno detto, ad esempio, Con un Deca degli 883. No, caro amico, non era proprio Con un Deca. Proviamo a risentirla, vai! Senti, senti.
1: Ciao, la canzone è La regina del celebrità di Max Pezzali, 883.
0: Giusto!
1: Da Santa Giustina.
0: Ciao cara, ciao. Esatto, è proprio La regina del celebrità degli 883. Sentiamone un altro.
2: Salve, mi chiamo Biagio da Palermo.
0: Ciao Biagio.
2: È la canzone di Max Pezzali, La regina del celebrità.
0: Ma stupendo, grande Biagio.
1: Ciao. La canzone è La regina del celebrità di Max Pezzali.
0: Giusto, molto bene.
3: La regina del celebrità, Max Pezzali, 883.
0: Perfetto, perfetto. Tutto giusto, tutto corretto, ed è proprio La regina del celebrità. Torniamo un pochettino adolescenti, quando vedevamo delle figure incredibili il pomeriggio in discoteca, con gli 883 dal 97. La

0: esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Aggiornamenti e collegamenti live da Vienna per informarti sulla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest. Scarica gratis la guida completa all'evento in versione ebook dai principali digital store oppure su eurofestivalnews.com/guide. Scegli l'informazione di qualità. Segui l'Eurovision con noi. 15:59.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Si comincia con i The Colors e Rolling Stone, questa seconda ora insieme del venerdì di Arena Latte Miele. Ciao a tutti, buon pomeriggio, io sono Doug, vi saluta anche Glauco in regia. Glauco, dai, saluta, vai. Devi andare ad aprire? Addirittura, c'è qualcuno in seconda fila. Ah, è l'arbitro che è rimasto chiuso fuori. Vabbè, dai, adesso lo andiamo ad aprire. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ormai il weekend è qui, come sempre.
1: Signora mia,
0: sì, un pochettino sì. Più che altro, qua sulla Lombardia e Nord Italia si prospetta un fine settimana piuttosto piovigginoso, no? Ecco. E cosa si fa quando piove? Si sta a casa. Cioè, ma sì, dai, sono tante cose che si possono fare, si può anche uscire. Di Glauco, hai cattive intenzioni?
1: Sì.
0: Furbetto di un Glauco. Noi invece cattive intenzioni non ne abbiamo, perché tra poco torniamo a fare una cosa che ci piace molto. Il venerdì è sempre una giornata importante per la musica. Ci sono tante novità che sono uscite proprio oggi e alcune tra queste le sentiamo tra pochissimo.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot. 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
6: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
5: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
6: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K-Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
5: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce

0: rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
1: Gisildo, dove mangiamo oggi?
2: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
1: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
2: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
1: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
2: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
1: Ristorante Chalet numero 7.
2: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
3: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
4: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
5: latte e miele. Latte e miele.
6: Se mi sognerai.
7: Radio Latte e miele.
5: La tua musica italiana.

È stata disco latte miele tutta la settimana la canzone di Laura Pausini, immensamente contenuta nel suo ultimo album Io Canto numero 2, volume 2, in cui ha ripercorso, riscritto, riascoltato, reinterpretato tantissime grandi e celebri canzoni, non solo italiane ma anche internazionali. Dicevamo, oggi è venerdì, è il 15 di maggio e si inizia un po' a sentire anche quel gusto estivo che iniziano ad assumere le canzoni che escono in questo periodo dell'anno. Inizia l'estate, quindi gli artisti e le case discografiche si portano avanti con tanti sound decisamente più adatti alla stagione. Tuttavia non partiamo proprio da qualcosa di esattamente estivo, anzi dobbiamo tornare indietro di 25 anni. L'anno 2001, in questo periodo un giovanissimo artista di Latina pubblicava il suo primo singolo. È stato un successo clamoroso. A distanza di 25 anni quella stessa canzone aveva bisogno di una celebrazione fatta come si deve, e proprio per questo Tiziano Ferro ha deciso di coinvolgere Lazza nella riscrittura e reinterpretazione del grande successo che è stata Perdono. In realtà è diventata Per Perdono, quindi XX Dono. All'inizio un po' veniva anche un po' preso in giro per l'utilizzo della X per segnare il per, però comunque la canzone è stata veramente incredibile e ancora oggi ce la ricordiamo. Nuova

nuovo vestito di perdono. Tiziano Ferro, questa volta insieme a Lazza su Radio Latte Miele. Sono passati 25 anni dalla pubblicazione di questa canzone, destinata poi a rivoluzionare drasticamente anche il corso della vita di Tiziano Ferro, in primis, ma anche dei tanti che l'hanno sentita in quel periodo storico. Dicevamo, oggi è venerdì, è il 15 maggio, quindi ancora un buon pomeriggio. Tra le novità c'è questa, che abbiamo appena sentito, questa riedizione di Perdono, Tiziano Ferro insieme a Lazza, ma ci sono anche alcune canzoni nuove. Ad esempio, oggi sicuramente, se avete ascoltato Latte Miele, avete sentito la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari. Ce ne sono veramente tantissime. Una di queste, un po' a sorpresa, è il nuovo singolo di Elisa. Elisa che si appresta nei prossimi mesi a intraprendere un tour lungo con tantissime date in tutta Italia. Ecco, giustamente accompagna questo nuovo giro di concerti con anche un nuovo singolo. Nuovo singolo composto e scritto da Dardust, di cui troviamo la produzione musicale, ma in realtà, come sempre, la poesia e le parole sono scritte da Elisa. È uscito oggi, quindi è proprio una novità in attesa del prossimo album, che dovrebbe uscire invece nei prossimi mesi, crediamo a questo punto, in autunno. Lo sentiamo, il nuovo singolo di Elisa si chiama Amore è, e oggi è venerdì e le novità sono tantissime qui su Radio Latte Miele.

acqua e sapone su Radio Latte Miele. Ancora un buon pomeriggio e ben ritrovati ad Arena. Avanti che c'è posto, anche se siamo arrivati all'ultima mezz'ora, il posto c'è, assicurato per tutti in qualunque momento voi arriviate. Un po' come allo stadio quando si ha l'abbonamento, no? Perché uno arriva, io il posto è mio, certo che è tuo. Avanti, avanti che c'è posto. Oggi è venerdì.

In prestito dai Mind Enterprises, mappa che va tra Formia e Blockhaus. Non si va fino in Austria, tranquilli. E che c'è proprio nell'Appennino, poco sopra il Lazio, c'è questa montagna che si chiama proprio così, Blockhaus. Si chiama così a causa delle dominazioni borboniche dell'Ottocento. Lì c'era una costruzione militare fortificata che si chiamava proprio Blockhaus. Siamo nel pieno del Parco Nazionale della Maiella. Tra poco vediamo insieme anche però cosa possiamo mangiare nel nostro gastrogiro.

0: avete digiunato negli ultimi due giorni? No, non credo proprio, però la merenda si può fare, no? Possiamo fare la merenda nel nostro solito gastrogiro. Oggi ci fermiamo però nella tappa di partenza, siamo a Formia, siamo nella parte bassa del Lazio, dove sul mare, quindi anche qui specialità locali ce n'è in grande abbondanza. La cultura gastronomica di Formia è molto legata alla tradizione contadina e anche alla dimensione marittima del luogo. Ci sono due piatti che rappresentano bene queste due cose. Uno è il timballo di pasta, una patate, melanzane cotte lentamente in terracotta, molto buono, molto delicato anche volendo, però davvero un bel piattone che riempie quando i contadini avevano bisogno, sapete, di tornare a lavorare la terra poi nel pomeriggio, c'era bisogno di energie e questo li riempiva bene. Sul fronte invece di piatti a base di pesce, anche qua ci sono diverse cose, tra cui gli spaghetti alla formiana con crostacei e molluschi esclusivamente locali. Qua la pesca è molto importante, è una grande tradizione e quindi giustamente si punta sui prodotti del territorio. Ce ne sono tantissimi, come lo zerro alla scapece, le alici arreganate, ce ne sono veramente a bizzeffe di cose meravigliose da provare in questo posto speciale che si chiama Formia.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo!
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi!
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso, in serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Robo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale e sportivi, free shoes, abbigliamento.

0: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche. Vuoi respirare relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
2: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
3: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche nuove e usate, presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli, seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.

0: qui.
1: Noemi per tutta la vita su Radio Latte e Miele. Noemi è stata protagonista nel corso degli ultimi giorni anche di una cosa chiamata Music Break, cioè tra le partite, varie partite al Foro Italico di Roma nel campo centrale c'erano proprio dei piccoli concerti tra le varie, i vari match. Ad esempio, sapete come funziona: se sul campo, su un campo importante come il centrale, passano davvero tante partite nel corso della giornata, quindi magari si vede un doppio, si vede un match femminile, si vede un match maschile, si può vedere un po' di tutto, compri il biglietto, ma poi alla fine non sai cosa andrai a vedere. Il bello delle sorprese del tennis è questo, e c'è anche questa ulteriore sorpresa: l'organizzazione degli internazionali di Roma ha aggiunto questa piccola novità, cioè questo Music Break, e tra i tanti se c'è stata anche Noemi, che si è esibita con alcuni dei suoi successi. Sempre a proposito di Noemi, invece che guardare al futuro, guardiamo al futuro e non al passato, sarà protagonista di un concerto gratuito. Siamo in provincia di Viterbo, a Soriano nel Cimino, la sera del 2 giugno in piazza Vittorio Emanuele II verrà allestito un palco dove porterà alcune delle sue più grandi e importanti canzoni del suo repertorio, a partire dalle 21:30 a Soriano nel Cimino.
2: Arena Latte Miele.

0: prenditi cura di me.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Eurofestivalnews.com. Aggiornamenti e collegamenti live da Vienna per informarti sulla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest. Scarica gratis la guida completa all'evento in versione ebook dai principali digital store oppure su eurofestivalnews.com/guide. Scegli l'informazione di qualità. Segui l'Eurovision con noi. 16:58.
4: Ma che buoni questi cannoncini che sono piovuti qua sotto da noi.
5: Spum! Perché sono cannoni, però piccoli.
4: Spim.
5: Sprapatapam. Non dobbiamo fare questi versi, oggi non dobbiamo fare altri. Ciao Simone.
6: Ciao Vaschi.
5: Ciao Dag.
4: Ciao ragazzi. Ciao Vaschi.
6: Cannoncini buoni, ma pochi.
4: Almeno nessuno la saluta comunque.
5: Sì, infatti.
6: Cosa, ciao Vaschi. Ah, poi ciao Dag. Ragazzi.
5: Ah, okay, passato.
6: Statemi sul pezzo oggi che
4: allora, cannoncini, dai, cannoncini. Basta, cannoncini. Buoni, ringraziamo Stefano, ma pochi, ringraziamo.
6: Grazie Stefano, perché ha detto no, ne ho portati 52. Poi se inizi te alle 17 a lavorare.
5: Ma perché parli emiliano calabrese, Stefano?
6: Cioè. Allora, emiliano, sì. Fare un po' un Eminem della situazione.
4: Sì, no. Cioè,
6: l'Eminem
4: sì,
6: calabrese invece, emiliano.
5: Valentino Rossi. Comunque, oggi facciamo un gioco oltretutto per i gadget, i pippurrà.
4: Quindi nessuno ieri ha indovinato.
6: Ieri nessuno ha indovinato, l'animale misterioso rimane anche per la quarta
4: Mamma
6: settimana.
4: Mia, sì. Ma cos'è?
5: Incredibile. Tutto vero. That's incredible.
4: That's incredible. Ciao.
6: Salutiamo.
5: Comunque, devi canticchiare una canzone che gli ascoltatori devono indovinare per i gadget
4: di latte miele.
5: No, vai, prego. Basta, dire basta così perché già.
6: Stop.
5: Facile.
6: Allora, sì, bisogna coglierla subito.
5: Eh sì.
6: Perché i gadget non è che possiamo regalarli a tutti.
4: No, certo. No, anche perché ne abbiamo solo una bag.
5: Una bag a settimana. Programma. Vogliamo anche dire altri dettagli della radio, per esempio.
6: Settimana ho detto.
5: Ah, no.
6: Per programma. Chi ha detto che per programma? Siete che vuoi precisare sempre.
5: No, ma infatti guarda, ho sbagliato.
6: Va bene, questa è la canzone canticchiata, bisogna indovinarla al 335-787-1910. Grazie Dag.
5: Grazie
4: a voi, buon weekend.
5: Ciao.
6: Buon weekend.

0: atteso della settimana è arrivato il venerdì.
1: Il giorno più atteso della settimana soprattutto da chi lavora nel weekend. Ciao ragazzi!
0: Vabbè, salutiamo tutte le persone che lavorano nel weekend.
1: Anche quelle che non lavorano nel weekend.
0: Cerchiamo di spronare un po' tutti.
1: Esatto,
0: perché
1: dai!
0: Perché venerdì è il 15 maggio e noi abbiamo una bellissima borsa piena di gadget da regalare.
1: Non devi dire falsità perché non credo che le diamo delle borse. Cioè,
0: no, anche,
1: sarà un pacco,
0: no,
1: con dentro.
0: La borsetta di latte miele la diamo.
1: Non prendere iniziative.
0: Sì, quella ce l'abbiamo. L'unica cosa sicura che ho.
1: Ciao Simone Rossi.
0: Ciao Vaschi.
1: Ecco, lui diceva di questa bag, diciamo questo contenitore di latte e miele che si può portare a casa qualcuno di voi, non tutti, ci piacerebbe premiare tutti, però solo qualcuno che riesce a indovinare la canzone canticchiata. Un po' facile secondo me.
0: Infatti abbiamo interrotto il nostro Dag che ce l'ha canticchiata un pochino prima. Se le settimane scorse vi abbiamo fatto sentire praticamente
1: tutta
0: metà
1: canzone. Sì,
0: qui l'abbiamo stoppato subito perché è una canzone abbastanza facile, intuibile della musica italiana, se ce l'avete, Titolo e artista al nostro numero
2: 335-787-1910. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom. Tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
11: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
12: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
13: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
14: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 777.

0: Comuni Mortali, Achille Lauro su Radio Latte Miele questo venerdì 15 maggio, la sentite?
1: Cosa?
0: La voglia di venerdì, la voglia di weekend?
1: Sì, la sento tutta. No, sì, dai Roma,
0: così vabbè, un bel assist da parte di Achille Lauro.
1: Weekend, no, Achille Lauro è della Lazio, anche perché questo è il weekend sacro per i romani, ci sarà il derby alla fine alle 12 di domenica.
0: Chissà se andrà Achille Lauro allo stadio.
1: Chissà.
0: Tra l'altro vedevo Annalisa bocciata al provino per X Factor 2026.
1: No, Annalisa ha dichiarato che non ha mai fatto un provino, vedi. Quindi non diciamo sciocchezze.
0: Infatti lei sbotta.
1: Sbotta?
0: Lei ha sbottato e ha detto, ma veramente, ma non ho fatto nessun provino.
1: Aveva fatto un provino in realtà a Latte e Miele per fare la canzone canticchiata. Non l'abbiamo presa perché Doug è troppo più bravo.
0: È troppo bravo? Allora, stiamo regalando i gadget di Radio Latte e Miele ad solo Annalisa, a chi indovina. Che canzone è questa?
1: Bello quando prende il respiro.
0: È difficile canticchiare la canzone, eh?
1: Non ci vuole
0: nulla.
1: Hai
0: bisogno di ossigeno.
1: Se fumate, ragazzi, il fiato manca, va, inizia a tossire anche Simone.
0: No, non è vero, stavo solo cercando di mandare giù questa voce bassa.
1: Ma perché ancora questa voce bassa tu?
0: Non lo so, forse
1: caldo,
0: perché
1: caldo, freddo.
0: Qui a Milano, ragazzi, non so quanti gradi ci siano, ma meno del clima primaverile. Cioè, sto partendo primaverile.
1: No, in realtà c'è un po' di fresco e siamo anche abbastanza contenti.
0: Ma
1: anche
0: freschino!
1: Se già da settimana prossima si parla di temperature estive che ci portiamo fino a ottobre, ma noi non parliamo di meteo, cerchiamo di far parlare la musica attraverso la canticchiatura di Doug.
0: Forza, chi indovina la canzone si porta a casa i gadget. Per farlo 335 787 1910, un bel messaggio vocale dove ci dite che canzone è e chi la canta.
1: Ora la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: sorry, scusa, lo siento. La
1: mi
0: nuova
1: dispiace.
0: Canzone, esatto, in generale la traduzione di scusa in inglese e spagnolo.
1: Scusa,
0: italiano sì. E lo siento, si dice lo siento.
1: Comunque Federico Zanotti, il cantante frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, è stato anche da Mattarella, è andato
0: vero,
1: a salutarlo.
0: Vero, per i 145 anni della SIAE.
1: Della SIAE?
0: Sì.
1: Sì, quella che dà i soldi ai cantanti in sostanza. Quindi ci sta che la vanno a festeggiare, cioè
0: grazie
1: come...
0: mille.
1: Grazie tante.
0: Grazie SIAE. Tra l'altro c'è un nostro ascoltatore che al 335-787-1910 ha risposto per la canzone canticchiata.
1: Cosa ha detto?
0: Cervo.
1: Cervo?
0: Mi sa che è rimasto l'animale misterioso di ieri.
1: È il cervo.
0: No, non è neanche il cervo.
1: Quindi
0: per oggi
1: uniamo la lista di animali misteriosi che non sono, perché non l'avete indovinato ieri. Giovedì si rigiocherà l'animale misterioso. Oggi invece si gioca sempre per i gadget, ma per portarseli a casa bisogna indovinare questa canzone qui.
0: Che non è il cervo, come ha scritto il nostro ascoltatore.
1: No, però si avvicina. Sì, ma cos'è? Un piccolo indizio.
0: Dai, già è facile, se più diamo l'indizio.
1: Vabbè,
0: ragazzi.
1: Dai, non preoccupatevi, che inteso intenda gli altri fuori.
0: Un camper, sì, dai. 335-787-1910, il titolo e l'artista che canta questa canzone.
2: Fin qui tutto bene. Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene. Radio Latte Miele.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Spot.
8: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da un chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
9: Iperstore Oasi, prezzi bassi sempre.
10: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
11: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
12: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
13: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
12: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
13: E per il tuo matrimonio?
12: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
14: Gesildo, dove mangiamo oggi?
15: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
14: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
15: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
14: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
15: Arredaggi, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
14: Ristorante Chalet numero 7.
15: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
17: Abbiamo fatto ascoltare la canzone canticchiata, stanno arrivando i vostri tentativi per portarvi a casa gratuitamente i nostri gadget.
18: Tra poco su Radio Latte e Miele parliamo di Grande Fratello.

0: dovrebbe essere anche il periodo delle fragole, questo, no?
1: Non lo so, non sono esperto per quanto riguarda l'alimentazione. Fragole, periodo.
0: Fragole buone,
1: subito, buone. Luca aprile Carboni. A inizio luglio, sì.
0: Perfetto, quindi è giusta quella di Luca Carboni.
1: L'accendiamo.
0: Dal 1984. E oltre a

0: a inizio luglio, sì.
1: Perfetto, quindi è giusta quella di Luca Carboni.
0: L'accendiamo.
1: Dal 1984. E oltre a sapere se è un pezzo concorrenti.
0: No.
1: Invasione di Pidocchi 2.0 nella casa del grande fratello VIP. Ci mangeranno tutti.
0: Ci mangeranno tutti?
1: Sì, l'ha detto così per scherzare.
0: Ma chi è? Un concorrente?
1: Uno dei concorrenti l'ha detto per scherzare.
0: Ma come funziona? Cioè, fanno entrare
1: Sì, i concorrenti nuovi che sono i Pidocchi. No.
0: Io nomino il Pidocchio.
1: Il Pidocchio che ho sulla testa. No, in realtà non si sa nemmeno se siano dei Pidocchi o altri tipi di insetti.
0: Vabbè, comunque l'organizzazione può dire: ragazzi, mettetevi un attimo in giardino, disinfestiamo tutta la casa.
1: No,
0: o tutti
1: no,
0: a fare la doccia.
1: Assolutamente no, perché la doccia non basta,
0: Cosa
1: non
0: devi
1: basta.
0: Fa?
1: No, devi fare
0: parrucchiere, rasato.
1: No, neanche. In realtà la cosa che stanno iniziando a fare i concorrenti della casa è lavare tutta la casa con aspirapolvere, prendere i panni e i vestiti. Però la cosa che mi ha fatto molto ridere è che si sono detti tra di loro: questi sono degli insetti che stanno per lo più su tessuti chiari, quindi magari su delle sulle tende bianche, sui vestiti gialli, sui vestiti bianchi.
0: Ah, quindi non sui capelli?
1: Anche sui capelli. Il fatto qual è? È che in realtà non è che questi sono animali che stanno sui tessuti chiari. E semplicemente che essendo loro neri si vedono di più sui tessuti chiari. Ah, quindi un tessuto nero non si vede.
0: Mi stavo già informando su internet come trattare i Pidocchi.
1: Come male. Vai, esci.
0: Corridoio.
1: Hai mangiato tutto, Pidocchio? Guarda che se non mangi tutto ti mando via dalla mia testa.
2: Certe volte.

c'è Biagio Antonacci su Radio Latte e Miele dal 1996, se è vero che ci sei, ogni tanto ci chiediamo, è vero che ci sei, Pidocchio, nella mia testa? Perché abbiamo parlato prima del Grande Fratello VIP che sta vivendo un momento di Pidocchio.

0: perché sta vivendo un momento di pidocchiosità, cioè non di pidocchiosità, c'è l'infestazione in giro per scuola e i bambini con i capelli biondi o rosci erano i primi che
1: rosci.
0: Rossi, scusa, che è romano. Ci sei, ma c'è pidocchi tu, caro, eh?
1: Da noi sì, infatti si partiva con l'indovina chi ha il pidocchio. L'indovina chi ha portato i pidocchi.
0: Ecco.
1: E tra l'altro sto guardando le immagini del Grande Fratello. Le immagini shock diventano virali.
0: Vai.
1: Ma sono immagini.
0: Questi che si levano la maglietta. E basta.
1: Shock
0: si vedono,
1: perché wow.
0: Oddio, che paura.
1: Che fisico. Shock perché io non ho mai avuto questi addominali. Allora praticamente cosa fanno i concorrenti del Grande Fratello?
0: Sono inventati la cosa perché così fanno. Oddio, ho un insetto. Bam, tutto pompato. Aspetta, mi metto dell'olio nel corpo, me lo cospargo così i pidocchi scivolano verso le parti basse. Ora sono nelle parti basse, abbassami i pantaloni. No,
1: stai calmo. No, stavo commentando le immagini shock.
0: Shock.
1: Tre o quattro concorrenti del Grande Fratello sono usciti, maschi, uomini, sono usciti in giardino, si sono tolti la maglietta bianca e hanno iniziato a sbatterla come la tovaglia dopo pranzo.
0: E sai cos'è? È che anche le donne avrebbero potuto fare questa mossa, ma visto che lo share è più verso la sera, hanno detto alle ragazze: guarda, non c'è bisogno, se volete fare il suo teatrino facciamolo la sera, così abbiamo il picco di ascolti.
1: Poi c'è un commento che dice: Francesca, a quanto pare una concorrente, non si è lavata per 2 mesi per essere immune. E questa cosa,
0: cioè, posso dire che peggio del Grande Fratello in sé ci sono chi lo guarda.
1: Parole forti qui,
0: sì, lo dice Simone Rossi. Io sono Simone Rossi.
1: Io stasera non esco, sto a casa, mi guardo il GF VIP e mi conto i pidocchi.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
6: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: Spot.
8: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: Vuoi respirare e relax? A 2 passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata.

0: con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Piove.

adesso come prima sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

0: non ci penso più.
1: C'è Alex Britti su Radio Latte e Miele. Piove, piove sul bagnato, no, sulla conoscenza.
2: Paroloni qui, ragazzi.
1: Distraiti, cosa c'è ora?
2: Il derby di Roma. No, quello
1: c'è la scienza dimostra.
2: Scusami, ho sbagliato.
1: Prendiamo dei begli studi che Simone Rossi non apprezza molto.
2: Ma non è vero?
1: Sì, infatti. E visto che abbiamo parlato di Pidocchi fino ad ora, vista il grande fratello VIP che sta vivendo questa contaminazione.
2: Casa infestata.
1: Basta.
2: Nominati Pidocchi.
1: Andiamo allo University of Hull, H-U-L-L. Ah, cos'era? H-U-L-L, penso sia in Inghilterra.
2: Ah, sì. Conosco l'Hull City.
1: Basta sentir parlare di Pidocchi per iniziare a grattarsi. È un po' come il effetto sbadiglio, no?
2: Vero, stavo per dire io.
1: Sì.
2: Adesso mi gratto la barba. Che i Pidocchi possono venire anche sulla barba, vero?
1: Certo, perché solamente sui capelli? Cioè, cos'è questa
2: barbuti.
1: Discriminazione. Uno studio della University of Hull ha scoperto che il prurito è altamente contagioso. Il cervello reagisce anche solo all'idea di insetti nei capelli, tanto che quando immaginiamo qualcosa che pruda, il cervello attivare è simile a quelli del prurito reale.
2: Basta, smettiamola di parlare di Pidocchi perché inizia a prudermi la testa.
1: La testa mi prude come non mi ha mai.
2: La testa mi prude?
1: Come non mi ha mai?
2: Non lo so.
3: Fin qui tutto bene?

buona fortuna amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna amore, ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Aggiornamenti e collegamenti live da Vienna per informarti sulla 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Scarica gratis la guida completa all'evento in versione ebook dai principali digital store oppure su eurofestivalnews.com/guide. Scegli l'informazione di qualità. Segui l'Eurovision con noi. 17:59.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
3: Eccola qui la canzone canticchiata di questo venerdì 15 maggio. Ancora grazie Doug, ancora benvenuti su Radio Latte e Miele. Ciao Vaschi.
4: Ciao Simone Rossi, abbiamo chiesto al 335-787-1910 di indovinare questa canzone canticchiata per portarsi a casa i gadget di Radio Latte e Miele.
3: Pioggia non solo fuori ma anche di messaggi per quanto riguarda il nord Italia, perché ieri in Puglia si sono offesi, ho detto no ma in Puglia c'è il sole, invece pioveva anche ieri a Bari. Qui veramente tantissimi tentativi, tantissimi vocali, tanti messaggi scritti al 335-787-1910. Noi non abbiamo scelto, è stata la redazione.
4: Sì,
3: chi si porta a casa i gadget oggi di Radio Latte e Miele?
5: La canzone canticchiata di oggi è Cobra direttore. Il cobra non è un serpente.
3: Complimenti! Orietta che ce l'ha anche cantata.
4: Brava, brava, che bello sentire anche le vostre ugole d'oro che si esibiscono su Radio Latte e Miele.
3: Sì, in tanti vi siete cimentati con il canto, la maggior parte degli ascoltatori ha indovinato, però c'era il dubbio su il titolo, no? Ma sull'artista.
4: Esatto.
3: Non Donatella Rettore, ma adesso si fa chiamare solo Rettore.
4: Quindi complimenti Orietta, ne abbiamo parlato fino ad ora, c'è Rettore, non Donatella Rettore, con Cobra dal 1980 su Radio Latte e Miele.
6: Il

0: Cobra, la Rettore su Radio Latte Miele, la canzone canticchiata di questo venerdì 15 maggio che ha permesso a una di voi, in questo caso Orietta, di portarsi
1: come,
0: a casa.
1: Come l'hai chiamata?
0: Orietta.
1: Ok, bravo. No, hai detto Orietta.
0: Orietta.
1: Orietta.
0: Orietta, oh. Che cavolo. Orietta, ti offendi se ti chiamo Orietta?
1: Orietta.
0: Orietta.
1: Rusa.
0: Ti porti a casa i gadget di Radio Latte Miele, la canzone canticchiata torna venerdì prossimo. In fin qui tutto bene.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
7: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
8: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Restare fermo. Vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
9: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 27 28 00.
10: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
11: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
10: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
11: E per il tuo matrimonio?
10: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
12: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.

0: de miele.
1: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

0: Esatto, si chiama così, porno delle bambole di pezza su Radio Latte e Miele, dove spesso ci piace parlare di cibo, soprattutto del weekend, ma solitamente parliamo di pizza, roba un po' aperitiviccia.
1: Ne parliamo tra poco di pizza, prosegui pure.
0: Ok, perfetto, noi parleremo anche di aperitivo nella terza ora di
1: Finché Tutto Bene. Perfetto, se bene.
0: Ecco, tu conosci l'espressino?
1: L'espressino non so cosa sia.
0: Tu sei una persona vergognosa.
1: Però ho letto l'articolo che dice fuori dalla Puglia nessuno conosce l'espressino.
0: E tu che sei mezzo pugliese dovresti almeno mezzo conoscerlo l'espressino.
1: Ah, adesso sono mezzo pugliese. No, quando vuoi dici, sono mezzo pugliese.
0: Tu quanto mi mando questa cosa del mezzo pugliese.
1: No, cos'è questo espressino?
0: Allora, noi ci facciamo un po' da portavoci della Puglia, perché proprio dal tacco dello stivale c'è questa abitudine che noi non conosciamo, quella dell'espressino, che mi hai chiesto cos'è. È un espresso con circa 40 millilitri di latte caldo e schiumato. Ok, ci sei?
1: Espresso, sì. Sì.
0: Insomma, non è difficilissimo.
1: Ma è un cappuccino.
0: No, non è un cappuccino. Attenzione, perché
1: 400 millilitri quant'è poi?
0: 40 millilitri.
1: Ah, ho capito, 400.
0: Sì, 400 sono come quasi
1: non
0: un mezzo
1: 400,
0: litro.
1: Bello.
0: No, 40 millilitri. È una specie di di mezzo tra un caffè macchiato e un cappuccino, però è una specie di caffè macchiato morbido.
1: Ah, hai visto che comunque il cappuccino
0: però
1: c'entra.
0: Il cappuccino tendenzialmente ha più del doppio dei millilitri di latte.
1: Di sostanza.
0: Di sostanza. E i pugliesi quando vanno per esempio a Roma, Milano o Napoli lo chiedono, gli ricevono magari marocchino o il mocaccino.
1: Ci provano a dire espressino, perché se venite a Milano per esempio e dite
0: Milano,
1: lo fai un caffettino?
0: E quindi no.
1: E quindi espressino può essere interpretato come caffè normale, capito? Mi fai un espressino?
0: Sì, un espressino. Però è vero effettivamente, perché è molto milanese dire mi fai un panino. No, panino è sempre panino, è sempre paninino,
1: sì, sempre,
0: sarebbe.
1: Ma sì, facciamo un aperitivino.
0: Vabbè, no.
1: Tutto
0: posso dire,
1: dai,
0: cioè, alla fine i pugliesi impazziscono perché vanno a Milano e chiedono l'espressino. Noi romani,
1: ma prendi una cotolettina se viene a Milano, no?
0: Noi romani, o comunque in generale chiede del sud Italia,
1: ecco,
0: e
1: romano,
0: va
1: vai
0: a chiedere mi fai un cornetto, anzi non fa, mi fai un cornetto, quindi ti rispondono sì, sei in freezer. No, alla brioche, giusto. Non sei innamorato.

0: È venerdì su Radio Latte e Miele, nelle altre radio assolutamente no.
1: Lunedì, dicono venerdì. Essere lunedì. Nelle altre là.
0: Ah, ok. No,
1: solo sulla Temile venerdì, solo sulla Temile stiamo cominciando il weekend.
0: E soprattutto ci sono anche novità come Rugiada di Arisa che abbiamo appena ascoltato. E la cosa di cui stavamo parlando prima era questo espressino, sì. Questa fissazione pugliese del trovare una via di mezzo tra un caffè macchiato e un cappuccino.
1: Io non l'ho mai sentito. No. In Puglia da me, sul Gargano, in provincia di Foggia.
0: Esatto.
1: Ti volevo chiedere, dov'è famoso questo espressino?
0: Dico,
1: c'è una collocazione.
0: C'è scritto Puglia, io mi fido.
1: Sei stato pigro, non hai voluto cercare, caro mio.
0: Vabbè, comunque, noi abbiamo
1: zona
0: parlato.
1: Lino Banfi?
0: Che c'entra?
1: Lino Banfi, Puglia. Zona Lino Banfi?
0: Che
1: zona
0: so.
1: Albano?
0: Ma per me la Puglia è tutta uguale.
1: Ah, sì,
0: sto scherzando, okay. Salutiamo tutti gli amici pugliesi. No, in realtà ogni zona d'Italia ha la sua fissazione, no? Per esempio in Puglia hanno l'espressino. A Roma abbiamo la cosa del caffè al vetro.
1: Non so se mai... cioè nella tazza di vetro.
0: No, nella tazza, nella tazzina di vetro.
1: Sì, no, dipende realtà, quanto ne bevi.
0: Perché in realtà noi italiani, noi romani pensiamo che con la tazzina di vetro senti ancora di più l'aroma del caffè, no?
1: Sì.
0: Ma in realtà alla fine il caffè si raffredda più velocemente nella parte superiore e quindi quando lo beviamo ti dà la sensazione che sia sempre buono, che è vero in qualche senso, però in realtà non troppissimo.
1: A te piace il caffè bollente?
0: A me no, in realtà no, ma devo godere, cioè deve essere
1: anch'io.
0: Una buona via di mezzo.
1: Però
0: anche in estate una cosa fighissima che faccio, che mi ha insegnato il mio ex
1: inquilino.
0: Sì. Esatto, cioè praticamente tu lo prendi una tazzina, ci metti dentro un cubetto di ghiaccio e lo bevi tutto insieme come se fosse uno shot.
1: Compreso il cubetto?
0: Sì, compreso il cubetto, no, è vero, il cubetto poi dipende se è piccolino o no. Mentre a Napoli hanno un'altra fissazione per il caffè, che tu sai benissimo qual è.
1: Scaldano la tazzina.
0: Esatto, cioè magari prendono una bella recipiente largo ma non troppo alto, lo riempiono di acqua calda e ci mettono le tazzine.
1: Sì, vero,
0: che
1: io
0: piace?
1: L'ultima volta che sono stato a Napoli mi sono ustionato le labbra.
0: Sì, l'unica cosa è che
1: però
0: poi
1: non
0: sì.
1: È che puoi dire, oh, com'è? Oh, ma vattelo bene dall'altra parte il caffè, anche se non parlano così.
0: Infatti, degli effetto tre accenti completamente diversi.
2: Fin qui tutto bene. Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene. Radio Latte Miele.

0: Scendo non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
5: Domenica 17 maggio a Palmiano, Ascoli Piceno, Spara Trap.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Su Radio Latte Miele, dopo aver parlato dell'espressino, del caffè, delle nostre abitudini,
8: parleremo di espressioni matematiche.
7: No, parleremo di una pizza, anzi di un pizzaiolo che è diventato virale, però non in Italia.
8: Ah, l'ho visto in Norvegia, vero?
7: Esatto.

0: Con canzone triste su Radio Latte Mille, lui che questa sera farà partire il Baila Sexy Thing, il 25esimo anniversario, con un bel tour in giro per l'Europa.
1: Vabbè sì, lui è conosciuto in tutto il mondo, anche perché ultimamente sta anche un po' andando meno di moda,
0: Cosa?
1: Quando più dolcificanti, scusa, questa era una stupidaggine.
0: Parlando di espressino prima, no? Del caffè. Comunque, partirà questa sera dall'Italia in realtà, farà una data italiana a Mantova e poi via in giro per l'Europa e tornerà nel nostro bel paese nel mese di luglio.
1: Ok.
0: Tra le tante tappe in Europa toccherà anche Oslo in Norvegia.
1: Ah, ok.
0: Che dove?
1: È un po', se tu metti al contrario diventa solo. No, scusa,
0: tutte informazioni inutili. Continua così ad arricchire con della nullità questa ottima notizia. Perché qui si parla di pizza.
1: È vero, vero.
0: E la pizza non va toccata.
1: No.
0: Però la stanno facendo ed è diventata anche virale ad Oslo in Norvegia. Sì. C'è questo Peter che ha un forno per la pizza sul balcone.
1: No, non ce l'ha sul balcone.
0: Ce l'ha sul balcone, ho visto la foto.
1: Ah, ok, perfetto. Hai sentito Peter? Uè, Peter,
0: ma è davvero c'hai sul balcone? Sì, guarda le foto.
1: Che lui fa come si faceva ai tempi a Napoli, no?
0: Sì, fa la pizza e poi
1: sud Italia in generale.
0: La cala
1: con una feritoia, no?
0: Sì, con una specie di cesto,
1: sì.
0: Come fa mia zia Nunza in Puglia.
1: Che salutiamo, ovviamente.
0: Che salutiamo. Cioè. E sotto c'è tutta sta fila di persone che vogliono provare la pizza di Peter.
1: L'hai provata?
0: L'hai provata? E quando sono stato in Norvegia, scusami.
1: Che ne so, magari sto. Ma scusami un secondo, la pizza che ha quei recensioni ha? Perché immagino che abbia anche delle recensioni questo ragazzo.
0: Allora, in realtà non sono andato a leggere le recensioni, ma vedendo la fila.
1: Ok.
0: Un sacco di gente.
1: Ha tipo 70 ordini in 30 minuti. Che
0: 70
1: dice,
0: ordini in soli 90 minuti.
1: Guarda che scherzando, alla fine sto ragazzo dovrà creare.

0: È veramente una pizzeria.
1: Sì, magari è proprio il suo sogno e sta facendo questo atto un po' illegale. Perché illegale. Si può vendere la pizza così strana.
0: E che ne sai? Scusa, tu sei un avvocato norvegese?
1: Sono stato 2 anni.

0: 3899-2688-83, io ci sarò su Radio Latte e Miele. In questo venerdì 15 maggio stiamo parlando di un piatto che ci piace tanto mangiare nel fine settimana.
1: I nervetti. No, sto scherzando, ovviamente no.
0: La pizza. Sì. E stiamo parlando di questo ragazzo norvegese, Peter, sì, che ha iniziato a cucinarla ed è diventato virale sul web, tanto che le persone sono andate sotto casa per provare la sua pizza. Allora lui ha questo forno sul balcone e le persone ordinano: vorrei una margherita, vorrei una marinara. Lui no, la fa, sforna e cala
1: online.
0: Giù.
1: Vengono fatti gli ordini online, per questo poi
0: non so bene come sia fatta la
1: che
0: cosa.
1: Poi se ci pensi, quando tu vai a urlare sotto casa di una persona, no, sotto la finestra, si fa la serenata. Quindi in questo caso si potrebbe chiamare o definire pizzata.
0: La pizzata.
1: Eh sì.
0: In realtà c'è della musica, non c'è una serenata, ma per allietare tutte le persone che sono in coda in attesa della propria pizza, c'è un vero e proprio concerto jazz dal vivo.
1: Ah, che bello!
0: Cioè, si è organizzato.
1: Che strano però il jazz in Norvegia. Cioè, solitamente là va la musica, o tipo rock, punk, impazzita.
0: Sei mai stato in Norvegia?
1: No, però sono stato in Finlandia.
0: Quindi,
1: per 14
0: cosa
1: ore.
0: Vuol dire? È come mi dice: sei stato in Italia? No, in Francia.
1: Vabbè,
0: però sono stato in Francia.
1: Sei stato in Francia tu?
0: Sì, a Nizza.
1: Ah,
0: che in realtà a Nizza poi.
1: Nizza
0: è...
1: che fa rima con.
0: Pizza.
1: Bravo.
0: La pizza di Peter. Mi hai chiesto le recensioni, non le ho trovate, ma ho trovato la foto della pizza.
1: Com'è?
0: Non è male, cornicione alto.
1: Non sembra quella surgelata, che poi sai, in Norvegia basta che le metti sul terrazzo. No, l'abbiamo sgamato.
0: Cosa fa?
1: È surgelata quella pizza.
0: No, almeno la cucina, ci sono i video che la cucina.
1: E che vuol dire?
0: Che fa anche l'impasto.
1: Ah, allora sì,
0: fa tutto lui.
1: Ah, okay.
0: Non smontarmi Peter, poverino, che è un aspirante pizzaiolo, non è italiano, ma a quanto pare nel cuore non ha solo l'Italia, ma una pizza.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata a tendenza a lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Dici.
7: Spot. Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
8: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
9: Offerte Giorgio Mare fino al 17 maggio. Filetto di merluzzo d'Alaska, 9,90 euro al chilo. Gamberetti crudi sgusciati, 9,90 euro al chilo.
10: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
11: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
12: Latte e miele.

0: Marco Mengoni, l'essenziale su Radio Latte e Miele. Più passa il tempo, più le cose basiche, tutto quello che è essenziale diventa quasi scontato, e quindi cerchiamo di reinventarci qualcosa.
1: Certo, dovevo andare a parare, ho paura, scusami.
0: Soprattutto per quanto riguarda il cibo, non ci accontentiamo più magari della pizza margherita di una pasta normalissima.
1: Perché?
0: In questi giorni c'è stato Tutto Food, che è una fiera internazionale del comparto agroalimentare.
1: Andava di moda la pizza integrale.
0: Ci sono state un po' delle provocazioni, delle invenzioni.
1: Va bene, ok, sono tutto orecchie.
0: Allora, partiamo dal meno peggio. Le penne quadrate, non le biro, si parla di cibo,
1: penne,
0: il formato di pasta.
1: Vabbè, quadrate perché anziché essere tondo hanno praticamente, sono dei cilindri quadrati.
0: Sì, hanno la fine proprio così.
1: Vabbè, ok, non vedo.
0: Allora, in realtà aumenterebbe la superficie di contatto con il sugo e offrirebbe una consistenza diversa sotto i denti. Questa, infatti, alcune.
1: Mi sembra una gran provocazione. Oddio, hanno fatto le penne quadrate.
0: Alcune aziende le hanno già lanciate, le penne quadrate.
1: Dichiariamo guerra. Cioè,
0: vabbè,
1: che dici?
0: Allora, facciamo che entriamo nel.
1: Nel clou.
0: In quelle invenzioni che dici, ma veramente? Il cioccolato al pesce.
1: Oddio, avrei un po' di difficoltà. Anche se in realtà molti dolci sono fatti con parti del pesce per fare la parte gelatinosa.
0: Sì?
1: Sì, infatti.
0: Questo magari può essere un risultato di uno storico abbinamento. Cacao e note marine. E le note
1: marine. Sì, sì, ok, pensavo fosse un'altra cosa di quelle di cui ci dovremmo
0: preoccupare. Le note?
1: No, dimmi un'altra cosa.
0: Diciamo che la parte più difficile è questa, secondo me. Prima parlavamo di pizza norvegese, ci stava provando in tutti i modi a fare una pizza più italiana possibile. Qui abbiamo un'invenzione che va a cambiare la sostanza, perché non è una pizza vera e propria, ma è una pizza spray.
1: Spray?
0: Sì.
1: Ok.
0: Un condimento racchiuso dentro un flacone spray.
1: Cioè, tu praticamente la pizza bianca, la focaccia, gli metti sopra questa roba qua.
0: Allora, non proprio sulla pizza, ma non so, su un altro tipo di cibo. Quelle fette biscottate alla pizza.
1: Che schifo.
2: Fin qui tutto bene.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Eurofestivalnews.com. Aggiornamenti e collegamenti live da Vienna per informarti sulla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest. Scarica gratis la guida completa all'evento in versione ebook dai principali digital store oppure su eurofestivalnews.com/guide. Scegli l'informazione di qualità. Segui l'Eurovision con noi. 18:59.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Francesca Michelin, una donna non può, su Radio Latte e Miele. Siamo entrati nella serata di questo 15 maggio. Ciao Maschi.
1: Ciao Simone Rossi. E stiamo entrando anche nel weekend dell'Eurovision Song Contest.
0: Della Vienna. Grande finale, ragazzi. Tutti a tifare Sal da Vinci. E abbiamo con noi in collegamento telefonico Beppe D'Ammacco, proprio da Vienna, di Eurofestival News. Ciao buonasera, Beppe. Benvenuto.
2: Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, come stiamo vivendo questo avvicinamento alla finale e soprattutto come abbiamo preso questa 22esimo posto per quanto riguarda l'esibizione, quindi usciremo verso la fine?
2: Beh, il 22esimo posto come posizione di riuscita nel running order è eccellente, è un ottimo un'ottima posizione per partire, per esibirsi, soprattutto sì, in una finale così piena.
0: E infatti, perché io poi erroneamente pensavo che in realtà il 22esimo posto fosse un po' sconveniente, no?
1: Sì,
0: perché
1: come al Festival di Sanremo, dove esatto, l'ultimo che canta in realtà è quello meno ascoltato. Ma com'è messo Sal da Vinci? Cioè, abbiamo visto che ogni volta che si è esibito, anche solamente nelle prove, ci sono state urla, gente che fragorosamente applaudiva. Come la vediamo? Cioè, i bookmakers come ce lo danno il nostro Sal da Vinci?
2: I bookmakers lo danno messo abbastanza bene in top 10. Oggi in prova è stato un po' conservativo, quindi un Sal da Vinci non eccellente nel complesso, però comunque parliamo di un artista e sa il fatto suo, sa come esibirsi, ha tanta esperienza sul palco, sia nella musica e nello spettacolo. Questa esibizione è un po' come un musical e qui si vede tutta la sua esperienza.
0: Tra l'altro stavo guardando che è presente anche il ministro Mazzi ed è la prima volta per quanto riguarda un organo del governo a una finale dell'Eurovision.
2: Sì, arriverà in sala stampa e farà un saluto ai media, quindi è la prima volta che arrivano le istituzioni italiane a un Eurovision effettivamente.
0: Sappiamo che ti abbiamo rubato da un momento molto particolare perché c'è una conferenza in questo momento. Qual è il tema di questa conferenza?
2: Il tema è l'annuncio dello Junior Eurovision Song Contest e sarà a Malta. L'annuncio è arrivato oggi pomeriggio, ma adesso lo stanno ufficializzando nel media briefing quotidiano.
1: Beh, perfetto. Noi abbiamo comunque, cioè sappiamo che l'Eurovision nasce un po' da un'imitazione di Sanremo negli anni che furono e quindi stanno imitando anche le nuove proposte di Sanremo chiamandolo Eurovision Junior. Più o meno.
2: Beh, più è un'imitazione delle nuove proposte, lo Junior Eurovision è proprio orto dedicato ai bambini, quindi alle voci giovani, esatto.
1: Bello.
2: E l'Italia partecipa tra l'altro allo Junior Eurovision, lo scorso anno, devo dire la verità, è andata meglio San Marino rispetto all'Italia, con Martina Cerevù e ha battuto il nostro portacolori con Leonardo Giovanna Angeli, però comunque bene o male l'Italia si difende e lì. Al nostro esordio abbiamo vinto pure allo Junior Eurovision con Tu Primo Grande Amore, ormai parlo di 10 anni fa circa.
0: E quindi speriamo di bissare il successo anche in questo 2026, però partiamo dalle cose un po' più vicine, speriamo che Sal da Vinci possa aumentare questo posizionamento, top 10, magari arrivare anche qualche posizione in su. Grazie Beppe D'Ammacco di Eurofestival News, incrociamo le dita per Sal da Vinci, domani la grande finale a Vienna.
1: Ciao Beppe.
2: Grazie.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Buonasera da Alessandro Cisilin. Sono state sospese a causa del maltempo le ricerche dei corpi dei sub italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea di 50-60 metri, a riferirlo il ministro degli esteri italiani. Il primo a essere recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Della spedizione facevano parte anche altri 20 italiani assistiti dai nostri diplomatici. Non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni con l'Iran neppure dopo il vertice tra Trump e Xi Jinping a Pechino, qualche parziale convergenza tra i due no all'atomica e riapertura dello stretto, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche a uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Per Trump, di ritorno negli Stati Uniti, anche una telefonata col cancelliere tedesco Merz, che aveva lanciato parole dure sull'operato della Casa Bianca.
7: L'economia.
6: Deluse dall'esito delle bilaterali Trump e Xi, le borse europee girano in rosso e anche Wall Street va in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,87%. Salgono ancora i prezzi degli energetici a New York, il WTI sale del 3,09% a $104.30 a barile, mentre il Brent europeo guadagna il 2,37% a $108.23. Su anche le quotazioni del gas, salgono un po' in tutta Europa i rendimenti dei titoli di Stato, lo spread italiano con quelli tedeschi torna a sfiorare quota 80. È trainata proprio dal caro energia l'inflazione, in aprile rialza la testa l'indice nazionale rilevalista, che registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7 su base annua da più 1,7 di marzo. A pesare, come si diceva, i prezzi degli energetici e anche degli alimentari non lavorati. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, la variazione tendenziale sale da più 2,2% a più 2,3 quello dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto, da più 3,1 a 4,2. E un nuovo campanello d'allarme arriva dalla BCE: la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica, i dati segnalano un indebolimento della crescita, mentre gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumo, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. E sul fronte prezzi vede nero anche Confcommercio. Nel rapporto congiunturale di maggio, l'associazione degli imprenditori del commercio stima per il mese in corso un rialzo dello 0,5% mensile e del 3,4% sull'anno. Si tornerebbe così su valori simili al 2023. Crescita a rischio, l'allarme dell'associazione. Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'azienda. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM. La multinazionale svedese ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede 1.700 esuberi, circa il 40% dei dipendenti italiani del gruppo, con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi in provincia di Ancona. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Spot. Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Restare fermo, vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno come non l'hai mai visto.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
11: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia, visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
12: Fotografie. Latte miele. Latte miele.
13: Latte miele.
12: La tua musica italiana. Sincera.

0: Summer Funk, la canzone di Francesco Gabbani su Radio Latte Miele. Ancora buon venerdì, stiamo entrando,
1: siamo entrati nel weekend. Weekend vuol dire che non ci sarà dalle 8 in poi a Napatti con Al Centro della Musica, ma ci sono tanti bei giovani fuori classe insieme a un altro giovane. Ciao Edo.
2: Ciao ragazzi, come state? Tutto a posto?
0: Venerdì è sempre risposta facile.
2: State al top, ma chi va a mazzo?
0: Quando ci sentiamo infatti abbracci, dai.
2: Sì. Non vi vedo mai così felici, effettivamente.
0: Ho fatto anche una capriola, giusto per festeggiare.
2: Occhio a non capottarti troppo, sì. No, che il weekend è alle porte.
0: Stavo scherzando.
2: Volete sapere cosa sta per succedere?
0: Vai, dacci il menù.
2: Allora, nella prima parte verranno a trovarci i ragazzi di At Music, sapete che stiamo collaborando con loro, ma perché ve lo dico? Perché il loro fondatore, Emanuele, quello con cui facciamo proprio attivamente la collaborazione, sì, è stato inserito nella lista dei migliori under 30 d'Italia di Forbes.
0: Grande! Cioè,
2: stiamo a quel livello lì.
0: Il mio sogno è o una pagina su Wikipedia o entrare su Forbes.
1: Sai che puoi farla da solo la pagina su Wikipedia?
2: Dici? Io ho ancora 2 anni per provare a entrare nei migliori under 30, perché Forbes quando compi 30 anni non ti mette più, quindi
0: ci dando dei vecchi a noi, no, che siamo già fuori quota.
1: Tu hai paio d'anni per entrare nei under 60. Ti avevo anche dato 10 anni in meno.
2: Io ci spero, però lui è veramente forte, e però non verrà lui a parlarci perché si sta godendo il successo di questa settimana.
0: È andato ai Caraibi a festeggiare.
2: Sì, probabilmente sì. No, andava, non mi ricordo, però andava a festeggiare. Forse in Grecia andava a festeggiare.
0: Bello. Sono tra i migliori under 30, voglio finire tutti i soldi che ho messo via.
2: Vado in Grecia e mi distruggo 2 giorni.
1: Ma ha preso soldi per questa cosa? Cioè, uno che è messo tra i migliori under 30.
2: Non ho idea se prendano soldi o no. Però il riconoscimento sì.
0: Se no mi taglio la barba, eh.
2: Ma sai i tuoi DM quando sei nei migliori 30, che cosa non ti arriva? Ma magari è Sergio.
0: Tu sei sempre un po' malizioso.
2: Ho capito, però uniamo l'utile al dilettevole. Cioè, Forbes porterà qualcosa, no?
0: E non quindi chi viene al posto suo?
2: Viene la Valentina, che è una sua collaboratrice, quella che è il volto di At sui social, quella di cui vediamo la faccia tutte le volte che pubblichiamo qualcosa.
0: E questa è la prima parte di Giovane Fuori Classe. E rimanete qui, che tra pochissimo scopriamo anche la seconda.

0: domenica.
1: Anche a te, Safe, buona domenica su Radio Latte Miele. Venerdì siamo con... perché dico stiamo? Mi sta attaccando un po' il romano.
2: Siamo
1: con Edo De Simone, perché tra pochissimo arrivano i giovani fuori classe. Abbiamo parlato della prima parte. Complimentoni.
3: Seconda ora due ospiti. Seconda ora doppia. Allora, primo sarà Gabriele Piro, che perché è un progetto interessante? Perché oltre a essere artista, lui è anche organizzatore di eventi. Quindi lui si organizza gli eventi dove canta.
1: Fa tutto lui. Sì, cioè, non ha una famiglia.
2: Self-made man.
1: Fa anche i profili social, fa tutto.
3: Tra l'altro ha organizzato pure degli eventi grossi, cioè ha organizzato il Music Festival a Praia a Mare, dove c'è stato Enzo Dong, comunque tutti i nomi forti. Il suo ultimo pezzo è con Boro, che una volta era Boro Boro. Gioca anche nella Nazionale Cantanti, parleremo anche di Nazionale Cantanti.
2: E se tu vai a mangiarti un hamburger in quell'evento, sai che ci trovi dietro ai fornelli? Ecco. Esattamente lui. Fa tutto.
3: Lui canta praticamente da dietro il bancone.
1: E lui gioca anche nella Nazionale Cantanti?
3: Sì, gioca anche nella Nazionale Cantanti. Tra l'altro è titolare, non so neanche che ruolo faccia, però ci sono lui, il 3, Selsam, Luke 3.
1: Di a Spalletti di dare un occhio, perché se no rischiate di non arrivare in Champions, voi della Juve.
3: Disse l'Inter sereno col doblete, già le Maldive.
2: Basta calcio.
3: Allora, poi verrà a trovarci Giulia Molino, che lei è stata finalista della 19ª edizione di Amici. Ha perso contro Gaia, per farvi capire, è arrivata seconda contro Gaia nel Can.
1: Non si parlano più?
3: No, non si è detto che sono in buoni rapporti. Poi ha fatto parte del cast del musical di Mare Fuori. Praticamente ha sostituito Clara. C'era Clara nel cast del musical e poi è arrivata lei. È stata ferma per un paio d'anni, adesso è tornata con un paio di pezzi, quindi ci racconterà questa nuova fase della sua carriera. Arriva diretta da Napoli, quindi
1: fatti buttare qualcosa.
3: Prendere in stazione. Ma anche fossero due sfogliatelle, frolle ricce, quello che c'aveva, niente. Viene a mani vuote.
1: Facci sapere che nel caso ci fermiamo anche noi di fin qui tutto bene.
3: Ma ragazzi, ma voi lo sapete che l'aperitivo e l'apericena per voi ci sono.
1: Eccoci, allora dai, non invogliarci ancora di più, sennò davvero ci trovi sul divano fino a domani mattina. Grazie Edo De Simone, ci sentiamo ci vediamo tra poco con Giovane Fuori Classe.
3: Ciao.
1: Ciao.
4: Fin qui tutto bene.
5: Fin qui tutto bene.
4: Su Radio Latte Miele.

0: l'oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al cancro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
1: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
2: Gesildo, dove mangiamo oggi?
3: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
2: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
3: Ma no, andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi.

0: Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
1: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
2: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
3: Siete su Radio Latte e Miele, c'è fin qui tutto bene, in questo orario che si presta molto all'aperitivo. Infatti tra poco parleremo proprio del pasto preferito da Simone Rossi.
4: Il pasto, io l'ho già iniziato ieri, però questo è un altro discorso. Ciao Umberto Tozzi!

0: 82 per i tuoi occhi, Loredana Bertè su Radio Latte e Miele, dove c'è fin qui tutto bene.
1: Ciao.
0: Noi siamo qui fino alle 20 e in questo orario più o meno si presta tantissimo all'aperitivo, no? Quel pasto che ho scoperto che esiste anche al mattino, cioè almeno al mattino, intorno alle 11.30.
1: Non la colazione, ma intorno al pranzo. Prima di pranzo, io con i miei amici un bel aperitivo me lo sparo.
0: E tu devi, tu e i tuoi amici dovete ringraziare noi romani se esiste l'aperitivo, perché gli aperitivi esistono fin dal tempo dei romani.
1: Ancora? Pure sì. Gli aperitivi hanno inventato quelli lì.

0: Ti Bravo dal 1997 su Radio Latte e Miele, dove si apre il momento preferito di Simone Rossi, il momento aperitivo.
1: Eccoci.
0: Diciamo che devi ringraziare i romani se esiste l'aperitivo, perché nell'antica Roma
1: pure per l'aperitivo vi prendete i meriti.
0: Nell'antica Roma si consumava il mulsum.
1: Cos'è?
0: Vino aromatizzato con miele e spezie, che ovviamente venivano consumati dalle classi sociali alte.
1: Mi sta,
0: no?
1: passando la voglia di fare l'aperitivo.
0: Delle
1: vino,
0: classi,
1: miele e spezie.
0: Classi aristocratiche che facevano la degustazione. Mi sembra quasi spagnoleggiante come cosa. E quindi in realtà erano le elite romane che si sfondavano a cena, cioè prima di andare a cena, con vino, ovviamente, e cibo di alto livello. Poi però negli anni è cambiata la cosa, no? Perché si sono resi conto che forse bere sto vino a stomaco vuoto ti sfondava completamente lo stomaco.
1: E da lì hanno inventato le patatine.
0: Sì,
1: le olive.
0: Più o meno, in realtà.
1: Le noccioline.
0: Se ne sono resi conto in Germania. Perché...
1: Ah, da lì hanno iniziato ad abbinare il cibo con i bere?
0: No, quello in realtà a Firenze, ma tipo nel 700. Però sto parlando più che altro della parte liquida dell'aperitivo, che è anche quella più importante, secondo me. Tanto che, per esempio, dalla Germania è arrivato lo spritz.
1: È tedesco lo spritz.
0: Infatti spritz deriva da spritzen, che vuol dire spruzzare, cioè che succedeva quando i soldati asburgici aggiungevano qualcosa di gassato, cioè dell'acqua gassata, ai vini veneti che erano un po' troppo intensi.
1: Ma vedi? Incredibile. Noi diciamo che in realtà è vini veneti, perché lo spritz per noi è veneto, no?
0: Esatto, ma in realtà è una bella unione che c'è stata tra la Germania e il Veneto.
1: Non so se siamo d'accordo gli amici veneti.
0: Ambasciatore non porta pena, ragazzi, non ho fatto
1: stiamo
0: nulla.
1: Solo leggendo, stiamo solo riportando questa notizia, nel caso è tutta colpa dello spritz.
0: Esatto, che dovrebbe essere nato dopo la prima guerra mondiale grazie al sifone, lo spritz vero e proprio, che permette quindi l'utilizzo dell'acqua seltzer, cioè il seltz che è stato poi aggiunto allo spritz. Il tutto culmina a Padova nel 1919, quando i fratelli Barbieri hanno creato... Cosa hanno creato?
1: Lo spritz. L'Aperol.
0: Esatto, bravo. L'Aperol. Infatti, grazie a questa unione tra Germania,
1: sì,
0: Veneto, Padova, fratelli Barbieri, abbiamo lo spritz, che è il cocktail ordinato nel 70% degli aperitivi in Italia.
1: E dopo questo c'è venuta voglia di berlo.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Spot.
3: Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche e Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
6: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita

0: Ristorante Country House 3-4-3. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3-4-3, dove se mangia se beve lui.
2: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com. Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.

0: Gianni Morandi, apri tutte le porte su Radio Latte Miele.
1: Stai andando forte.
0: Vai, stiamo andando forte anche perché siamo ormai nel weekend, ma prima di salutarci... Lo sapevate che il pulsante che c'è al semaforo, nella maggior parte dei casi...
1: È finto.
0: Non funziona.
1: Ah, non funziona.
0: Cioè, no, nel senso che è apposta lì per un altro motivo.
1: Cioè, per quale motivo?
0: Per l'effetto placebo.
1: Ah, placebo, ok.
0: Placebo,
1: lo tacchi.
0: Si dice placebo.
1: Ok, lo placebo. Quindi tu lo tocchi e dici, ok, ora andrà più veloce. È come quando giocavi a Pokémon e tu cliccavi ABAB perché speravi di catturare il Pokémon. O quando c'era la schermata di caricamento tipo della PlayStation e tu cliccavi su X.
0: Certo, dai, veloce,
1: dai,
0: veloce,
1: dai,
0: veloce,
1: dai,
0: veloce,
1: dai,
0: veloce,
1: dai,
0: veloce,
1: dai,
0: veloce.
1: Dai.
0: Allora, in moltissime grandi città il tasto c'è, ma non funziona.
1: È come gli autovelox. Scherzo, non è vero, state attenti.
0: Mi raccomando, in generale, non solo perché ci sono gli autovelox. Però nei paesini invece,
1: funziona.
0: Tipo in Brianza, dove vivono i miei, ci sono quei semafori apposta che hanno il pulsante per far passare i pedoni e quindi lì funziona.
1: Però spesso viene confuso con il pulsante per chi è cieco, per chi soffre di cecità e di conseguenza cliccano là perché così sanno che devono passare quando c'è il rumore. Beep, beep.
0: Ah, ok.
1: Non c'entra nulla con Willy il Coyote.
0: Esatto. Però sappiate che in città è più un antistress il tasto, capito? Cioè dà la possibilità alle persone di schiacciarlo con l'intento, con l'idea di far arrivare prima il verde.
1: Quindi un bel appello a tutti coloro che si sentono stressati nelle grandi città di andare a cliccare il tasto, così almeno si tranquillizzano un
0: c'è
1: attimo.
0: C'è la fila al semaforo, ma non con le macchine, con i pedoni.
2: Fin qui tutto bene.
3: Fin qui tutto bene.
2: Su Radio Latte Miele.
4: '19:58.
0: Abbiamo finito per questo venerdì 15 maggio. Palla Edo di Simone.
1: Abbiamo sentito prima, vi terrà compagnia per le prossime due ore con Giovane Fuori Classe, ma prima ci sarà l'oroscopo di Paolo Fox.
0: Ciao!
1: Buon weekend a tutti!
4: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Latte, latte stelle.
4: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
7: Le stelle di sabato 16 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, lavoro e questioni pratiche occupano tutti i pensieri. Serve capire chi ti sostiene davvero. Possibili vecchi problemi, contenziosi da risolvere, ma ricordo che da luglio Giove inizia un transito spettacolare. Saturno è già nel segno, insomma, progetti partiti lentamente avranno successo. Toro, soprattutto i nati del segno che hanno vissuto negli ultimi due anni problemi d'amore o magari anche separazioni, ora possono recuperare perché è un periodo positivo per le relazioni, per gli affetti. Maggio favorisce riconciliazioni e incontri, occasioni importanti da non sprecare. Per i gemelli, Mercurio favorisce dialogo, trattative. Mercurio è il pianeta guida di questo segno zodiacale, ecco perché è il momento ideale per fare pace anche dopo litigi passati. Possibili soluzioni nel lavoro, persino se si è chiusa una porta, si aprirà un portone, magari per tirare avanti o per perfezionare la propria attività. C'è chi assumerà due mansioni, accetterà due ruoli. Cancro, Venere porterà una fase molto favorevole, cresce il desiderio di amare, di conferme emotive, un'amicizia, un incontro recente possono diventare importanti, sensibilità, emozioni molto intense. Leone, giornata stancante, fisicamente un po' sottotono, stress legato a soldi, accordi economici, ma questo non limita assolutamente la tua capacità di vincere le sfide, e ancor di più perché Giove tra poche settimane sarà proprio nel tuo segno. In amore comandi tu. Vergine, dopo l'attesa arrivano segnali positivi, idee, progetti iniziano a muoversi e tra l'altro è possibile anche una tregua in tutte quelle situazioni tese che soprattutto a marzo hanno determinato uno stallo. Dalla prossima settimana ancora meglio. Bilancia, hai bisogno di sentirti sostenuto nei rapporti, abbiamo visto che gli ultimi due mesi sono stati un po' complicati, c'è persino chi ha dovuto riaprire pagine non proprio chiare della propria vita, soprattutto se ci sono stati contenziosi, problemi. Comunque, fine maggio porta revisioni di accordi e collaborazioni, alcune legami sembrano poco affidabili, in amore ci vuole pazienza. Scorpione, inizia a preparare un piano di azione per giugno, perché quello sarà un mese di recupero e crescita. Intanto appunto l'amore ha bisogno di un po' più di tranquillità. Queste sono giornate stancanti, soprattutto per chi si occupa della famiglia o ha avuto un problema personale che deve risolvere. Sagittario, evita problemi inutili, reazioni impulsive. Adesso devi essere molto attento ai dettagli, anche perché è vero, la giornata può portare un ritardo, un cambio di programma, ma se io guardo le stelle della seconda parte di maggio, di giugno, dico sei tra i vincitori, giorni più sereni in arrivo, prima di fare scelte drastiche, pensaci bene. Capricorno, sabato attivo, domenica più tranquilla, hai bisogno di recuperare equilibrio, calma, dopo le vicissitudini degli ultimi mesi. Le tensioni recenti però iniziano a sciogliersi e tra l'altro più ci avviciniamo alla fine del mese e meglio andrà. Acquario, settimana pesante, piena di responsabilità, c'è anche chi ha firmato un accordo e poi se n'è pentito, insomma una fase di stress che necessita di eliminare ciò che non conta davvero. Possibili ripensamenti su accordi anche d'amore. Pesci, ti senti vulnerabile, facilmente colpito, necessità di chiarire problemi nei rapporti, soprattutto se qualcuno ti accusa. Giove protegge fino alla fine di giugno, quindi se ci sono problemi, se bisogna recuperare equilibrio, calma, risolvere un contenzioso, meglio agire entro la fine del prossimo mese. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
6: più gonfia?
3: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Spot. In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
10: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
11: Offerte Giorgio Mare fino al 17 maggio. Filetto di egle fino, congelato a bordo, 9,90 euro al chilo. Paella ai frutti di mare, confezione da 1,5 kg, 9,90 euro a confezione.
12: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
13: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
12: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
13: E per il tuo matrimonio?
12: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
6: ogni giorno, in ogni istante siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook Latte Miele Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Latte Miele, ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene.

0: Latte Miele.
1: Piccola anima.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
3: Avrei voluto conquistare Zero, ma già che c'ero,

Superstar Tiziano Ferro insieme a Giorgia su Radio Latte Miele. Noi auguriamo di diventare delle superstar anche ai protagonisti di questo programma, Giovane Fuori Classe.

Ciao a tutti, io mi chiamo Edo e sono la guida di Giovane Fuori Classe, il programma di Radio Latte Miele che ha un solo obiettivo, quello di scoprire prima degli altri i talenti del futuro della scena musicale italiana. Stiamo insieme fino alle 22 con un format ormai consolidato che conoscete, che penso vi stia piacendo, format che prevede nella prima ora un creator, qualcuno che parla di musica sul web, che ci presenta la sua personalissima playlist per la rubrica Give Me 5, e oggi tornano a trovarci ragazzi di At Music e colgo l'occasione per fare i complimenti a Emanuele Sanfelici, che avete conosciuto anche qui su Latte Miele, fondatore e CEO di At Music, che è stato inserito da Forbes nella lista dei 100 under 30 migliori d'Italia, quella lista famosa di Forbes. Lui c'è dentro, questo per farvi capire le collaborazioni che porta avanti questo programma e questa radio. Sono veramente mega fiero di lui, grande Ema, sei il numero uno. Nella seconda ora invece verranno a trovarci due artisti. Il primo è Gabriele Piro, fresco di collaborazione con Boro, un pezzo che si chiama Sincere che ascolteremo, e poi verrà a trovarci per la prima volta anche Giulia Molino, che qualcuno di voi magari si ricorderà da Amici, qualcun altro si ricorderà nel cast di Mare Fuori il musical. Lei è da poco tornata con un pezzo, Capa Fresca, spero si pronunci bene in napoletano, lo chiederò poi direttamente a lei. A far da colonna sonora, a fare da contorno a tutto questo, la nostra selezione musicale, quella su cui puntiamo tantissimo. Il primo pezzo è quello di un artista che ci passa a trovare spesso e volentieri, che non vediamo l'ora di riaccogliere in studio, perché questo nuovo singolo ci piace tantissimo.

Andatevi a recuperare la sua esibizione al concerto del 1° maggio, perché prima di cantare l'ultimo ritornello ha fatto un appello che secondo me vale la pena di essere ascoltato. Senza Cri e La mia natura su Radio Latte Miele, la giovane fuori classe, comincia anche questa puntata con la vostra rubrica preferita, Give Me Five. Dimmi chi sei, dimmi chi hai, dimmi che sogni te, Give Me Five.

0: Allora, ci stiamo avviando alla chiusura della stagione. Magari per l'anno prossimo penso una sigla un po' meno trap. Però non lo so, ormai quest'anno mi andava così. Ciao Vale, bentornata.
1: Ciao, grazie.
0: Lei è la Vale di Atmusic. Se ancora non la conoscete, peggio per voi. Peggio per voi. No, in realtà l'avete vista, penso, su un sacco
1: troppe
0: di video.
1: Volte.
0: Sì, la tua faccia è famosissima ormai. Come stai?
1: Bene, bene. Questa allergia mi sta uccidendo.
0: Anche
1: però...
0: tu sento,
1: sì.
0: Male.
1: Sì, sì, molto male.
0: Cosa sei allergica?
1: Non so, polline è troppo generico come...
0: No, beh, dipende.
1: Polline.
0: Sì, hai fatto le prove, sai che sono un massacro, quelle prove che ti mettono...
1: Sì, devi fare tutto il test per gli allergeni.
0: E ti gratti.
1: No,
0: è bruttissimo,
1: no.
0: È bruttissimo. Una cosa che ho fatto poco tempo fa e me ne pento ogni giorno di più.
1: No, sto procrastinando, preferisco rimanere nelle
0: Fallo tra settembre-ottobre, Vale. Secondo me chiudiamo il cerchio e ci portiamo a casa... quello di cui sei allergico, comunque anche il primo passo per curarsi.
1: Ok.
0: Questo proprio
1: Serverò questo consiglio. Buon proposito 2027.
0: Brava. Le domenico che c'è in me. E tu e Anto avete scelto 5 brani anche insieme a Emma, che salutiamo. I ragazzi sono super presi da un sacco di robe. Sono molto contento che ci sia tu, anche perché dobbiamo parlare di un nuovo contest che porterà un altro artista
1: qui
0: in studio da noi. Quante cose vi dobbiamo raccontare? Facciamo così. Sentiamo intanto il primo pezzo, che è un titolo lunghissimo. Ci rivediamo al capolinea dove la vita ricomincia. Lui è solo.
2: Anche se non vuoi che resti.

0: Non so se è vero che arrivando al capolinea la vita ricomincia, non lo so, cioè di solito quando prendo le tratte delle metro mi fermo per le strade, quindi non lo so. Tu ti fermi mai a capolinea, Vale?
1: Sì, una volta ci sono arrivata perché mi sono addormentata in metro e sono arrivata al dovevo prendere fra l'altro una biforcazione, quindi okay. Dovevo scendere e cambiare e invece mi sono addormentata, sono arrivata a Rho.
0: Le storie della Vale di Art Music sono queste. Lei di che cosa si occupa? Se ancora non la conosceste, ripeto, peggio per voi. Tu sei volto di tutti quei video che vediamo in cui racconti un sacco di cose.
1: Esatto.
0: Da quanto tempo lo fai?
1: Da gennaio, in realtà sembra molto più tempo, anche perché i contenuti sono stati.
0: Mi sembra di vedersi da un anno.
1: Mi dispiace per te perché avrei visto almeno un video, cioè 7 video durante tutta la settimana. Quindi
0: tantissimo,
1: insomma, le persone saranno piene la mia faccia. Ogni volta qualcuno mi vede e mi dice: ah, ma io ti ho vista su TikTok, ma anche gente con cui non ho confidenza, che non conosco altro. Quindi dico: dai, vuol dire che.
0: E ti imbarazza questa cosa?
1: Oddio, un pochino sì, più che altro perché prima di lavorare con Art io non avevo nemmeno un profilo personale su TikTok, quindi passare da questo, quindi dal nulla assoluto al mettere la mia faccia parlando fra l'altro di cose in un settore che non conoscevo benissimo è stato un po' complicato all'inizio, anche perché avevo l'impressione di cioè avevo sempre la paura di poter dire qualcosa di sbagliato e di non corretto parlando magari anche di tecnicismi, quindi all'inizio l'ho presa molto alla larga. Poi in realtà il feedback delle persone è sempre stato molto positivo, ho avuto l'enorme fortuna, conoscendo come sono i social, di non ricevere mai attacchi sul personale, che non è appunto scontato.
0: No, non è scontato effettivamente.
1: Perché le persone sanno essere molto, molto maleducate, soprattutto quelle che non si mostrano mai.
0: Certo.
1: Qualcuno più grande di me direbbe leoni da tastiera. Però ho avuto appunto la fortuna di avere a che fare con una community molto aperta, molto interessata soprattutto al progetto, di ricevere sempre appunto riscontri positivi anche per quello che proponevamo, sia banalmente per il tipo di contenuti, magari fini a se stessi, in cui cercavo di coinvolgere il più possibile le persone, sia per le attività proprio che abbiamo organizzato, come il contest per la radio, il contest per l'intervista, gli eventi in cui facciamo suonare live emergenti, quindi molto fortunata sotto questo punto di vista.
0: Sentiamola un emergente che, se non sbaglio, cantato un vostro evento.
1: Sì, io l'amo.
0: Fame Chimica, questo è il suo nuovo singolo.

0: chimica.
1: Facciamo anche che salutarla, Bianel, con Fame Chimica sulla Temia, la giovane fuori classe e la playlist Give Me Five dei ragazzi di At Music. Oggi c'è la Vale con noi. E Vale, che allora praticamente oltre a fare tutte queste cose social eccetera, si occupa anche attivamente di organizzare cose.
2: Mm-hmm.
1: Avete fatto poco più di una settimana fa l'evento in Santeria di nuovo, sì. Dove praticamente voi cosa fate? Fate cantare un open mic, no?
2: Esatto, allora per farla molto molto breve, noi raccogliamo le candidature per chi si vuole esibire live sulla nostra app, che per chi non la conoscesse si chiama At Music, porta letteralmente il nostro nome, quindi è difficile che ve la scordate, è gratis soprattutto. E raccogliamo le candidature e poi facciamo esibire 5 tra gli artisti e le artiste scelte sul palco. Loro hanno 20-30 minuti di set a testa, perché possono fare assolutamente quello che vogliono. Chiaramente l'obiettivo di questa serata, che nasce in associazione con il format Fuori Ovunque, che viene organizzato ogni giovedì in Santeria, è di fare scoprire la musica dei cantanti, quindi magari anche cover sono ammesse, però per il futuro eventualmente poche, massimo
1: quindi
2: uno,
1: se
2: due.
1: Vi volete candidare, cover no,
2: cover no, vostra musica sì, anzi è l'obiettivo proprio della serata. Ne abbiamo organizzati due.
1: C'era anche uno speed date, giusto, con
2: questa
1: degli esperti.
2: Volta esatto, abbiamo aggiunto un plus, che è quello degli speed date con gli esperti del settore musicale, che erano 6, e tutti i ragazzi che hanno partecipato sono stati contentissimi di queste chiacchierate, anche se brevi, l'hanno trovate molto molto utili, molto proficue.
1: Ci
2: sì.
1: Sta, ci sta, voi fate un sacco di belle cose, ma è il motivo per cui noi collaboriamo. Tra l'altro sfrutto la tua presenza per dire che il contest che permette di avere il brano Passati in Radio è sempre attivo.
2: Sì, sì, sì.
1: E avrà ancora un appuntamento, quello di giugno, quindi mi raccomando, fatevi sotto. Tra poco parliamo anche di un altro contest che porterà uno di voi qui in studio con me. Prima però sentiamo Kalia, Porta Sfortuna.
3: Aspetta.

0: ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Tra poco scopriamo gli ultimi due brani della playlist Give Me Five dei ragazzi di At Music di oggi, venerdì 15 maggio. Prima però il singolo estratto dall'ultima serie di Zero Calcare, Soldi Spicci e Ci vuole una laurea di Coez.

0: farà parte della colonna sonora di Due Spicci, che è la prossima serie di Zero Calcare. Era Ci vuole una laurea di Coez sulla Temea la giovane fuori classe. Noi adesso riprendiamo un attimo il filo con la Vale di Atte. Di nuovo ciao Vale.
1: Ciao di nuovo.
0: Allora, dicevamo poco fa che abbiamo aperto da poco, precisamente 5 giorni fa circa, un contest che porterà un artista ad esibirsi, sì, ad esibirsi, a fare intanto suonare il brano.
1: Se vuole,
0: oddio, ci manca,
1: dipende
0: solo questo.
1: Dipende da te, guarda.
0: No, se dipende da me siamo rovinati. Allora, a far sentire il suo brano, ma non solo, ad essere intervistato qui su Latte Miele. Allora, come funziona? Io leggo e poi tu me la contestualizzi.
1: Vai.
0: Pubblica
1: c'è
0: una storia con lo screen di un tuo brano, scrivendo brevemente che cosa significa per te
1: quel brano
0: e cosa vorrei, e perché
1: vogliamo vorresti... i vostri sentimentalismi, quindi non vi risparmiate.
0: Ok, perfetto. Ma è proprio testo, cioè una roba testuale, scrivete proprio.
1: Sì, sì, sì, sì, loro, cioè l'importante è che si veda il titolo della canzone, poi il messaggio loro se lo possono strutturare un po' come vogliono.
0: Ottimo, quindi
1: niente,
0: avete libertà. Dovete taggare in modo visibile, vi prego, vi prego.
1: Cioè, non chiediamo niente.
0: È evidenziato, ragazzi.
1: No, però sono
0: ragazze.
1: Stati molto bravi. L'ultima volta c'era un po' più di confusione su come,
0: esatto,
1: su come fare.
0: Continuiamo così, con questa concretezza visibile. At Music Radio Latte Miele è facilissimo, tra l'altro @musicradio_latte_miele, almeno ve l'abbiamo anche detto. Poi la persona con il racconto che ci colpirà di più verrà selezionata.

0: Un attimo di quiete, Evan, con Daria Uber su Latte Miele Giovane Fuori Classe e la playlist Give Me Five dei ragazzi di At Music, che è una playlist che loro in realtà non è che si inventano. C'è questo form aperto, tra l'altro gratuito, sull'app. Voi candidate il vostro brano, noi l'ascoltiamo tutte. Tutte, non un po' tutti, le ascoltiamo tutte.
1: Tutte quante.
0: Quindi state tranquilli, non è che tipo è una mail senza risposta.
2: Anzi, no, no, per carità.
0: Anzi, noi ci impegniamo per rispondere e dare feedback a quante più persone possibile. Tra l'altro, ricordiamo che è anche aperta la possibilità di chiedere videochiamate con esperti del settore in qualsiasi momento.
2: Esatto,
0: voi vogliate.
2: Voi scaricate l'app, che appunto, come dice Edoardo, è assolutamente gratuita. Avete la possibilità di matchare effettivamente, grazie a un algoritmo fatto per questo, con gli esperti, i professionisti o le figure in generale, anche se cercate altri artisti più adatte a voi in quel momento, alle vostre esigenze, quanto volete spendere, dove siete, cosa volete fare, il vostro stile, insomma è tutto fatto ad hoc, tutto personalizzato.
0: Tra l'altro ci sono anch'io tra
2: queste, sì,
0: tra
2: queste, non lo sapevo.
0: Mi fa molto ridere, sì, ma io sono una, io offro,
2: tu sei una figura ibrida,
0: sì,
2: sei un po' volatile.
0: Io non chiedo soldi, cioè sono veramente super onesto, regalo volentieri i miei quarto d'ora, le mie mezze ore agli artisti che hanno modo e tempo di far due chiacchiere. Ne ho già fatte parecchie in realtà.
2: Ah sì, davvero?
0: Sì, sì.
2: Ah, allora te ne portiamo uno.
0: Sono
2: qua,
0: molto forte live. Tra, non so, vado tra, diciamo, nel sud Italia. Ci sono molti artisti del sud che mi hanno contattato. Sono stati super carini in realtà.
2: Tra l'altro approfittiamo anche per fare una piccola chiamata durante questo intervento, perché lo dico perché hai citato gli artisti del sud.
0: Vai.
2: Noi ora stiamo cercando di uscire proprio dalla Lombardia per quanto riguarda l'organizzazione di attività, iniziative, eventi in generale. Quindi se appunto siete del sud, ma parlando dal Lazio in giù, insomma, e avete conoscenza di collettivi, persone, organizzazioni che si occupano di organizzare attività nel settore musicale, scriveteci sia su TikTok sia su Instagram, noi rispondiamo a tutti, sulla pagina di At Music, e vediamo se c'è un modo di collaborare insieme.
0: Ci manca il live al sud. mi candido per non so cosa c'è da fare, qualcosa ce l'inventiamo. E vai, sentiamo anche l'ultimo brano che ci avete proposto, Francesco Caggiano, Un'alba senza luce.
3: Sentimenti a nebbia, io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, ne faccio di

Certe volte non parli, ti cerco, scompari. Io che rimango nel letto e rovescio un Campari. E tu neanche ti accorgi più. Tu neanche ti accorgi più.

0: Francesco Caggiano, un'alba senza luce sulla temela giovane fuori classe. Lui è anche venuto a presentarcelo questo pezzo, lo salutiamo, ciao Fra. Qualsiasi cosa tu stia facendo, sono gli ultimi minuti con la Vale, quindi intanto tutto a posto, sei sopravvissuta.
1: Sto contrastando l'allergia con dignità e
0: però non ti vedo, cioè
1: non sto contrastando, infatti.
0: Però dai, comunque un'oretta l'hai retta,
1: sì,
0: bene, cioè hai la tempra, Vale.
1: Ma loro tempra... non sentono quanto sto tirando la narice sinistra.
0: Ho capito, però cioè, ci sono i brani apposta. Tempra antistaminico e la portiamo a casa.
1: Bello sternuto mentre voi non sentite.
0: Ma sì, ma sentiti libera, cioè questa che
1: pensati libera.
0: Fallo anche adesso, cioè non
1: non
0: è assolutamente un problema.
1: Perfetto tutto.
0: Senti, prossimi step, a parte vabbè questa cosa del contest che stiamo portando avanti, vi ricordiamo per favore, fatelo come si deve, quindi screenshot del brano, raccontatelo bene, taggate attela
1: in modo visibile, mi raccomando, in modo testuale visibile.
0: Per favore, e non che vi dobbiamo andare a cercare con l'anternino.
1: No, infatti.
0: E poi noi sceglieremo una persona che il 10 giugno sarà qui in studio. Tu, a parte questo programma per l'estate,
1: allora adesso si affaccia la stagione estiva per quanto riguarda l'organizzazione degli eventi. Ora dobbiamo semplicemente capire a quali dedicarci maggiormente. Vediamo se riorganizzeremo una prossima data in Santeria oppure in qualche altra location che non sia appunto in Santeria. Avevamo detto prima che stiamo cercando di uscire anche fuori dalla Lombardia senza andare troppo lontano, magari spostarci un po' di più in Puglia. Andiamo a fare la notte della Taranta Fit at Music, bellissimo, sarebbe
0: super. Qualcuno ci ascolta.
1: O il Polyphonic, insomma, tutta questa serie
0: voi,
1: di.
0: Voi arrivate
1: vogliamo
0: con
1: alto.
0: Sì, ma voi arrivate esatto. Con proposte e noi ascoltiamo tutto.
1: Sì. Quindi ora vediamo quali eventi organizzare. Ci piacerebbe appunto farlo fuori dalla Lombardia, cercare qualche località un po' più estiva.
0: Allora, io ti faccio un in bocca al lupo gigante a te, tutti i ragazzi, Anto Ema che salutiamo. Noi ci risentiamo ancora il mese prossimo. È ancora aperto il forum per candidare il proprio brano. Sarà l'ultima volta, poi per la stagione prossima, in teoria, continuiamo. In pratica vediamo, Vale, grazie mille.
1: Grazie a voi, ciao.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
5: Spot.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.

0: Ricordi Blanco ed Elisa su Latte Miele Giovane Fuori Classe? Tra l'altro sono stati in settimana al concerto di Blanco, esperienza che consiglio, veramente veramente forte. E posso dirvi con ragionevole certezza che sarò anche il 24 giugno a San Siro al concerto del prossimo artista che sta per cantare. Lui uscirà il 22 maggio finalmente col suo nuovo disco, si chiama Ryan Ted Mixtape. Lui che ha deciso di far nascere questo mixtape con un obiettivo chiaro, che è spogliare la musica di ogni sovrastruttura per tornare all'essenza, perché negli ultimi anni l'abbiamo visto scalare le classifiche con un disco complesso come la sua Divina Commedia. Qui il mood cambia, si torna alla scrittura cruda, senza filtri, quella degli esordi, quella del brano che ha anticipato questo mixtape, pezzo che si chiama Ciuniri. Sto parlando di Tedua.
1: Cosa significa Tedua?
2: Tedua.

poi ci muoio dalla voglia di scriverti, ma so che tanto poi non lo farò. Che siamo stati bene pure quel lunedì, che poi di base non mi piace mai.

0: guardarci intorno.
1: State ascoltando Giovane Fuori Classe, tra poco comincia la seconda ora, quella dedicata agli artisti che ci vengono a trovare per raccontarci della loro musica e della loro storia. Il primo è Gabriele Piro.
2: Radio Latte Miele.
3: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

0: dimmi che ti ricorderai.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Si chiama Canzone Estiva, cantato Annalisa, giovane fuori classe su Latte Miele. Primo ospite di stasera, un artista che abbina a questa figura un lavoro che conosco e che mi piace tantissimo e ti faccio mega complimenti, che è quello dell'Event Manager. Dal 24 aprile fuori con un nuovo pezzo che si chiama Sincera, con un amico, tra l'altro, il mio personale, sì, che è Boro. Quindi Gabriele Firo, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a voi, grazie, è un grande piacere, un grande onore essere qui.
0: Un grande piacere per me. Sì, con Boro ci conosciamo perché siamo prende della stessa zona, okay, della provincia di Torino, e capitava che da ragazzini andassimo al mare insieme, sì, serate nelle...
1: Fede è veramente un bravo ragazzo, lo conosco da poco perché ci siamo beccati studio il giorno che abbiamo fatto il pezzo per la prima volta.
0: Incredibile, sì, è uno, un bravo ragazzo.
1: È un bravo ragazzo, sì, sì, ci siamo.
0: Tu come stai?
1: Sto bene, voi come state?
0: Bene, bene, bene. Ti vedo sempre sorridente, molto bella questa cosa qui. E tra l'altro di recente, sempre tornando a questa cosa dell'Event Manager, è andato in scena un tuo festival.
1: Sì, sì, sì.
0: Che il tuo music festival a Praia a Mare.
1: A Praia a Mare. Noi abbiamo fatto la prima edizione a Lago Negro.
0: Che è il tuo paese.
1: Che è il mio paese. In Basilicata, il Lago Negro Music Festival. E poi da lì abbiamo aperto uno scenario che è il Music Festival Italia, che portiamo in tutta l'Italia. Diciamo, adesso abbiamo fatto la prima tappa a Praia a Mare, c'erano un po' di ospiti, un po' di amici. E c'è anche un po' di gente, siamo stati intorno ai 6-7 mila persone.
0: Ma infatti ho visto i video, tra l'altro, perché poi sono andato a curiosare, certo, nelle pagine. È veramente bello quello che fate, è bello perché diciamo che vi... questa cosa del mettersi anche sul palco, non solo sotto, sì, cioè tu hai fatto tutte e due le cose,
1: sai. Credo che in questo modo riesco a cacciare tutto quello che voglio. Tengo un mese, anzi di più, uno o due mesi di lavoro tutti i giorni, dalla mattina alla sera, poi arrivo sul palco, voglio fare, ma io non è che faccio tipo faccio l'apertura pure, capito?
0: Sì, sì, non è che dici mi metto headline,
1: no,
0: il principale.
1: No, no, no, no. Infatti c'è mio padre che mi dice: ma stai lavorando da 3 mesi, no? Almeno mettiti quando c'è il clou dell'evento,
0: perché
1: no?
0: Perché l'event manager sai, comunque non è scontato avere questa umiltà, quando si fanno le cose.
1: Ma sai, io credo che alla fine l'umiltà è l'unica chance che abbiamo per andare avanti ad oggi, quindi rimanere umili sempre con comunque la cosa più bella che ci sia. Sai da chi l'ho presa sta cosa? Innanzitutto da Pino Vango, che certo, è di Lago Negro. E poi in questi giorni io sono stato con Francesco Da Vinci, che è il figlio di Sal.
0: Sì.
1: Ma Sal è una delle persone più simpatiche e umili che abbia mai conosciuto in vita mia.
0: Ma sai che l'abbiamo incontrato a Sanremo
1: e da lì ho capito che allora... cioè io come tanti altri artisti non possiamo permetterci di non essere umili se uno come lui lo è, quindi.
0: Che bella cosa che hai detto. Cominciamo ad ascoltare anche la tua musica, allora tra poco c'è Good Vibes insieme a Iangucci.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
7: latte miele.
8: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
7: Latte miele.
9: Se mi sognerai.
10: Radio Latte Miele.
7: La tua musica italiana.
11: Pensate stanotte.

0: Good Vibes, Gabriele Piro con Young Gucci. Gabriele Piro è con noi stasera. Ho trovato questo pezzo, un po' un pezzo apripista nel tuo percorso, perché tu sei un cantautore,
1: sì,
0: e unisci a questa cosa la sensibilità dell'urban. Ed è strano associare all'urban il concetto di sensibilità.
1: Guarda, è vero, sono pienamente d'accordo con te, ma questo brano, che è stato un po' l'apripista, perché io qualche anno fa, che io canto da un po', avevo un progetto con un altro ragazzo, poi è finito e diciamo sono ripartito da solo piano piano. Good Vibes nasce proprio come apripista e soprattutto nasce per quello che mi hai detto tu, quindi il mettere insieme l'urban con queste sonorità un po' più, anzi con un testo un po' più, diciamo, sentimentale. Ed è quello che abbiamo voluto fare io e Gabriele Iannucci.
0: Perché poi i rapper sono dei poeti alla fine, se ci giriamo intorno, a volte usano un linguaggio un pochino più sopra le righe, però di base sono molto diretti, ecco, forse una cosa che aiuta, in cui aiutano i rapper a essere diretti in quello che si vuole dire.
1: Ma sì, credo di sì, ed è questo forse quello che contraddistingue un po' il rapper dal cantautore vero, cioè dal Vasco di turno, no?
0: Certo.
1: Perché magari Vasco, lo nomino lui perché credo sia uno dei più grandi, lui crea una storia attorno a quello che vuole raccontare, invece noi siamo tanto tanto diretti su quello che vogliamo dire.
0: E ci sta, è una chiave di lettura. Ho letto che quella che hai iniziato a vivere è una tua fase artistica più matura, ecco, più riconoscibile. Come sei arrivato a questa consapevolezza?
1: Sono arrivato con l'esigenza di essere più maturo e più consapevole, perché ho sempre fatto roba, ho sempre fatto musica, però era più una cosa che facevo forse per gli altri, forse per quello che volevano le persone, per quello che cercava il mercato attuale della musica. Però a un certo punto ho fatto un attimo i conti con me stesso, ho detto però devo farlo anche per me, quindi mi sono messo, ho studiato tanto quello che volevo fare e quello che volevo raccontare, e alla fine sono arrivato a questa conclusione con questi brani, che ovviamente ce ne saranno tanti tanti altri in cantiere.
0: E come sei riuscito ad abbinare a questa consapevolezza che stavi raggiungendo, che hai detto comunque ti ha portato via del tempo, il lavoro, perché comunque quello dell'organizzare eventi è un lavoro a tutti gli effetti, l'hai detto anche tu poco fa, porta via dei mesi. E tu com'è la tua giornata tipo, diciamo?
1: Alla mia giornata, quanto sto in organizzazione di eventi, però sai, mi piace troppo, cioè io mi sveglio la mattina, lavoro per gli eventi, lavoro il pomeriggio per gli eventi, la notte vado in studio tutta la notte
0: e fai musica,
1: due tre ore di sonno, festival musica.
0: E quindi tu porti avanti queste due cose in parallelo, perché mi sembra che ti piacciono tantissimo entrambe.
1: Mi levano tanto tanto tempo, ma sono tanto orgoglioso, onorato di farmi togliere del tempo da questa roba.
0: E come hai iniziato col festival, con la musica, e come hai capito che si potevano abbinare le due cose?
1: Allora, parto dall'ultima domanda. Si potevano abbinare perché, come abbiamo detto anche prima, io mi esibisco anche nell'evento, e questo mi fa capire che evidentemente tutto quello che vediamo anche attorno dei festival grossi, no? Noi ci possiamo piano piano arrivare, quindi si abbinano in questo modo, nel senso io lavoro per fare l'evento, per poi arrivare lì e cacciare tutto quello che... quasi
0: una liberazione
1: quando sali sul palco.
0: Bello.
1: È nata che praticamente volevo fare un concerto nel mio paese, cioè mi avevano chiamato per fare un concerto nel mio paese, però ho detto vorrei creare una roba con qualche altro artista attorno, e quindi lì poi ho chiamato un po' di amici che sono esibiti, tipo Lele Blade, Enzo Dong, Peppe Sox,
0: certo,
1: Tormento e venne al Lago Negro, con la conduzione di Pierpaolo Pretelli, che è uno dei miei più grandi amici. E lì è andata la prima edizione del Lago Negro, ha avuto una risposta, poi noi lo facciamo gratuito, c'è un evento gratuito
0: tra
1: in piazza,
0: che bella cosa,
1: perché crediamo, abbiamo sempre pensato e crediamo che la musica sia per tutti, quindi farlo, che poi ovviamente uno può fare anche conti con quello che si fa, però ad oggi abbiamo l'idea di continuare a renderlo gratuito, perché un ragazzo magari di 12 anni, 13 anni, 14 anni che non ha la possibilità di andare a un concerto, vuol dire là ci posso andare, quindi siamo tanto tanto curiosi di farli venire.
0: Che grande cosa che hai detto, Gabri. Allora lo ascoltiamo, il tuo ultimo singolo, Sincera, con Boro sul Latte Miele.

0: si chiama Sincera, è l'ultimo singolo di Gabriele Piro in collaborazione con Boro, che prima era Boroboro, adesso era Boroboro, è solo più Boro. È uscito il 24 aprile questo pezzo. Anche questo parla di relazioni in chiave vostra.
1: Sì, sì, abbiamo messo insieme quello che avevamo bisogno di raccontare io e Federico, quindi sicuramente parla di una relazione, ma parla anche di un punto di svolta, del fatto che non si trova mai poi alla fine una conclusione vera e propria tra le due parti, però alla fine un punto di svolta la si trova, almeno per uno dei due.
0: E quindi tu, quando hai scritto, hai finito il pezzo, hai subito pensato a lui?
1: Io ristudio da lui, tra l'altro, però lui non c'era, che io lavoro con Coco, che è il mio produttore, insieme ad Anti, che sono due miei produttori. Ero con Coco, faccio due o tre brani, appena concludo Sincera, che era tutta mia, c'avevo due strofe più ritornelli, dico a Iangucci, che era con me tra l'altro, dico: ma io ci vedo Boro su sto brano, cioè ci vedo proprio Boro, ma mi devi, sei come nei film, tipo mentre lo dicevamo entra Boro in studio, faccio: Fede, non ci conosciamo, ascolta sto brano. E poi subito, cioè, gli è piaciuto,
0: salito a bordo,
1: gli è piaciuto subito, ha fatto: fammi fare la strofa, l'ha fatta in quel giorno lì, capito?
0: Che grande, che grande, ma perché conoscendolo me la immagino davvero questa cosa.
1: Sì, sì, no, ma così,
0: cioè, è proprio sì, super,
1: sì,
0: realistica.
1: Sì, sì, sì.
0: Luna, Susi e Chanel esistono davvero?
1: No, non esistono, non esistono.
0: Non sono questi.
1: il nome esatto non è Luna, Susi e Chanel, non esistono.
0: Però tre persone che
1: cioè, nel senso, si parla semplicemente del fatto che dici: Luna, Susi e Chanel sono solo amiche, ma qui nessuno è come te, quindi il fatto che ci può essere chiunque al mio lato, ma nessuno può avere quello che hai tu.
0: Ci sono anche una frase un po' anche paracula, però è giusto che sia così.
1: La
0: è
1: musica
0: giusto,
1: è un po' tutta,
0: ma è giusto che sia così. Gabri, foto dell'annuncio effettivamente l'avete fatta in studio da lui.
1: Sì, sì, studio.
0: Ho riconosciuto la certificazione di Lento in alto a destra e ho detto: questo
1: aveva un paio di certificazioni.
0: Quel singolo lì è andato molto bene,
1: è andato forte.
0: La copertina invece, ci sono i vostri busti in un museo, no? Com'è andata?
1: Allora,
0: com'è andata?
1: Apprezzo tanto questa domanda, perché ho fatto ultimamente tante interviste, nessuno me l'ha mai detto. Io ho detto: spero che qualcuno me lo dica.
0: Della copertina. A me piace un sacco, perché quando le copertine sono un po' megalomani, sono la roba del busto nel museo, devo chiederlo per forza.
1: No, in realtà ti dico, è nata dal grafico l'idea. Abbiamo fatto le foto e il grafico mi fa: ma perché non facciamo un... Io poi ho detto: ma che stai dicendo? Cioè, perché non facciamo un busto di marmo in un museo? E io dico: ma che cosa dice? Che stai dicendo? Cioè, ma metti la foto e basta. Lui mi fa: no, fai fare a me. Ma dalla copertina sono impazzito. Cioè,
0: c'è anche le catene. Sì, Boro anche le catene di marmo.
1: Ma se tu vedi, Boro anche i tatuaggi.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: tipo
0: sì,
1: scavati. E io sono impazzito, ho fatto cioè assolutamente sì, però non ha un significato vero e proprio, nel senso, sì, forse un po' quella megalomania, capi, che uno si porta dietro, l'egocentrismo.
0: Però non, cioè, col significato del brano no, non più di tanto.
1: No, col significato del brano no, però allo stesso tempo, capi, parli comunque di una relazione, di una lei, quindi il fatto di metterti in mostra come una statua.
0: Bravo, non ci avevo pensato.
1: Quella è stata un po' più l'idea che mi sono dato dopo, perché non è stato studiato apposta per questo.
0: Però è una grande risposta, cioè grandissima risposta, non ci avevo minimamente pensato. E quindi questa fase, no, della tua carriera, che ti sta portando a collaborare con artisti della scena urban, credi che possa proseguire? Ti piace quello?
1: Mi piace tanto, sai, metterti poi a confronto con questi artisti, perché poi non si parla solo di fare il brano e fare il pezzo, si parla proprio di avere un dialogo e avere una contrapposizione di idee, anche musicali e artistiche, quindi mi piace tanto. Molte persone non condividono il fatto di fare tante collaborazioni, io ho avuto molti amici che mi hanno detto: ma io no, se voglio sfondare, voglio sfondare da solo. E invece mi collego anche al fatto del festival, cioè mi piacerebbe che se sfondo io, sfonda anche qualcun altro a fianco a me.
0: Che bella cosa, che bella cosa. Ascoltiamo allora un tuo pezzo che è uscito a febbraio, si intitola Rose Jack, prodotto da Coco.

0: The Jack, la produzione reggaeton di Coco. Ci piace questo suono latino perché siamo a maggio, ci stiamo avvicinando all'estate, e quale miglior modo se non con questi
1: con queste sonorità.
0: Mamma mia, Gabri, guarda, quando sento il reggaeton capisco che è arrivato il momento di togliere le scarpe e metterle le ciabatte.
1: Però anche questo brano qui, reggaeton, però racconta un po', se Rose e Jack racconta un po' la storia del Titanic, però certo, al giorno d'oggi, no? Quindi
0: tu immagina il Titanic al giorno d'oggi, invece che My Heart Will Go On di Celine Dion c'è il reggaeton mentre affonda la barca.
1: Infatti a una certa, alla fine della prima strofa dico, ma non mi ricordo bene la frase, però dico: lancerai quella collana da uno yacht a Dubai. Hai capito? Quindi
0: quella roba lì.
1: Ecco la roba lì.
0: Il Titanic nel 2026
1: a Dubai.
0: E senti, torneremo a sentirti live a breve, stai organizzando altro?
1: Allora, abbiamo un'uscita da fare in tra poco più di un mese, poi annunciamo tutte le date sui social. Cioè, però sì, c'è un po' di roba da fare in giro per soprattutto Calabria, Campania, Puglia, Basilicata e qualche data qui vicino.
0: Quindi posti con un mare brutto,
1: posti con un mare brutto.
0: Posti con un mare bruttissimo, ma fai bene. Tu riesci ad abbinare quando sei in giro per le varie date anche un pochino di turismo, via, detta così.
1: No, sì, alla fine riusciamo in qualche modo, per fortuna un po' di ragazzi che comunque mi seguono, quindi riesco ad abbinare anche quello, quindi quando vado a fare date comunque in zona di mare, loro dicono: ah, ok, quindi vado sia in zona di mare che comunque ascolto un po' di roba di Gabri, quindi.
0: E allora Gabri, noi ti facciamo un in bocca al lupo gigante per tutto quello che deve succedere, rimaniamo aggiornati.
1: Assolutamente.
0: E qualsiasi cosa ti capiti, sei il benvenuto qui a raccontarci.
1: Vi ringrazio davvero tanto.
0: Grazie.
1: Siete stati gentilissimi ed è un grande piacere, un grande onore.
0: Grazie Gabri, ciao.
1: Vi ringrazio.
2: Radio Latte e Miele.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Dopo una bella chiacchierata con Gabriele Piro, sta per cominciarne un'altra qui a Giovane Fuori Classe con un artista che ha fatto anche parte in passato del cast di Amici, Giulia Molino. Prima però sentiamo un altro campano, Samurai J.

0: Tra una settimana uscirà il suo disco Samurai J, questa è Ossessione sull'Atemialea Giovane Fuori Classe. Seconda ospite di stasera, campana come Samurai J, tra le tante finaliste della 19ª edizione di Amici, vincitrice del premio Lunezia nel 2020, ha fatto parte del cast di Mare Fuori il musical. Giulia Molino, quanto cosa hai fatto?
1: Ragazzi, comunque uno non vuole stare con le mani in mano, quindi ci si organizza, insomma.
0: Ho notato che ti sei organizzata buono.
1: Buongiorno a tutti.
0: Come stai?
1: benissimo.
0: Ti vedo veramente in forma.
1: Tu come stai?
0: Bene, ti vede?
1: Meno male.
0: Un po' d'allergia, periodo... Tu non soffri allergia?
1: No.
0: Ma tu vivi a mare, c'è niente da fare.
1: Infatti ho portato il sole a Milano, hai visto?
0: Sì, cioè, oddio, aspetta.
1: Vabbè, ma mo se n'è andato un poco, ma stamattina c'era il sole.
0: No, infatti, parliamone. Allora, e tra l'altro di recente hai anche cantato al Comic Con di Napoli. Com'è andata?
1: Troppo bene, è stato bellissimo. Tra l'altro c'è stato tipo il doppio dell'affluenza di persone rispetto all'anno scorso, quindi era pieno. E è stato bello, è stato bellissimo.
0: Come la vivono? Cioè, perché anche a Milano si fa questa cosa della Games Week, che ci sono ospiti, poi degli artisti che cantano. Lì com'è vissuto il live? Dici, sono persone che passano, sono persone che vengono apposta per sentirti?
1: Dipende dal bacino di persone che ti ascoltano. Però per esempio tante persone mi hanno scoperto tramite il palco del Comic Con, mi hanno scritto, quindi è una grande vetrina, assolutamente.
0: Anche perché magari non si ricordavano quello che avevi fatto prima, quindi è un pubblico nuovo.
1: Certo.
0: Ma al top siamo. Senti, cominciamo ad ascoltarti allora con un pezzo che si intitola Mannamore e me, pronunciato

0: Giulia Molino, Manna Amore e me con la doppia M. Yes. Sull'Atte mia la giovane fuori classe, lei è qui con noi. Prova a fare una sintesi di questo pezzo. Bisogna guardarsi allo specchio, amare se stessi prima di poter essere amati dagli altri.
1: Sì, sì, sì, sì, sintesi, perfetto, perfetto.
0: La sintesi grossa. Quando sei arrivata a questa consapevolezza tu?
1: Ma guarda, raggiungere consapevolezza, diciamo che secondo me è un parolone. Nel senso, ho cominciato a ragionarci. Sicuramente nel momento in cui mi sono resa conto di dare molto più che ricevere dagli altri. E quindi lì mi sono domandata quanto realmente fosse maggiore la mia necessità di dare amore rispetto che riceverlo, accontentarmi delle briciole da parte degli altri. E gli ho detto, ma se focalizzassi tutto questo amore nei miei confronti, forse.
0: Ed è che hai percepito che è cambiato qualcosa da quando è successa questa cosa o?
1: No, assolutamente niente, no.
0: Tutto
1: niente,
0: uguale.
1: Niente, niente proprio.
0: Quindi vuol dire che sei ancora nel processo.
1: Esatto, esatto, esatto, vedi, vedi.
0: I risultati li vedrai tra un po'. E senti, a volte bisogna tagliare con ciò che ci appesantisce. E con cosa hai dovuto tagliare tu?
1: Io ho dovuto tagliare con dei legami nei confronti di persone a me molto vicine. E non parlo soltanto di relazioni, però ho dovuto lasciare andare delle emozioni che mi appesantivano le giornate. Ecco, proprio perché sono una persona portata molto al dare più che a ricevere, questa cosa ti svuota, cioè ti priva proprio delle energie. Quindi ad un certo punto ti rendi conto che non puoi davvero vivere per gli altri.
0: E in che arco di tempo è successa questa cosa? Cioè, quando ti sei accorta che era così e che doveva diventare cos'ha?
1: È successo esattamente nei 2 anni in cui ho preso parte al musical di Mare Fuori, perché ho avuto l'opportunità di vivere praticamente in tour lontano da casa per 2 anni. E secondo me, quando ti autogestisci e ti allontani da casa, ti rendi conto di tante cose.
0: E quindi ti sei un po' alleggerita,
1: sì,
0: se vogliamo, da questo punto,
1: sì,
0: di vista. E hai deciso di tornare a far musica, perché alla fine eri ferma da un po', perché tra i 1000 impegni che hai avuto, che cosa ti ha fatto venire voglia di ritornare con un suono diverso, con qualcosa di diverso, con una Giulia diversa, perché il tempo è passato anche,
1: certo,
0: per te.
1: Il fatto che avessi perso un po' di motivazione prima di cominciare appunto il tour di Mare Fuori 2 anni fa, anzi tre anni fa, perché ormai è da un anno che siamo fermi, e quella fame la sentivo un po' meno, non credevo più tanto che ci fosse un futuro per me, un posto per me in questo ambiente musicale che vedevo ormai saturo, e quindi fare tutt'altra roba come il musical, qualcosa a cui non mi ero mai approcciata prima,

0: capire quale fosse realmente il mio obiettivo e quindi riprendere in mano la musica.
1: Che poi anche il titolo della tua ultima canzone, no? È un po' un richiamo alla leggerezza, perché sì, capa fresca, credo si pronunci così, significa, credo detta male, testa libera, senza grosse preoccupazioni.
0: Esatto, esatto.
1: In dialetto. E questa capa fresca ti è venuta per liberare la tua di testa o per aiutare gli altri a liberarla?
0: No, guarda, in realtà all'interno del brano parlo esattamente di quella grandissima capa fresca che si è dimostrata poco interessata a realizzare una coppia, ecco.
1: Quindi hai liberato la tua di testa.
0: Ad un certo punto, se tu vuoi fare la capa fresca con me, mo ti faccio vedere io quanto sono capa fresca.
1: Oddio, quindi praticamente tipo una specie di dissing reso
0: alle relazioni.
1: Mamma mia, che ansia. Vabbè, facciamo così, la ascoltiamo su Latte Miele. Se ancora non l'avete sentita, è uscita il 17 aprile. Giulia Molino, capa fresca.

0: prima cosa da fare è salutare la persona a cui questa canzone è dedicata, perché crediamo che lui lo sappia. Parole di Giulia Molino.
1: No, sì, ma lo sa per forza.
0: È una capa fresca.
1: Ma perché? Sì. Ma boh, sì, ma ne ho incontrate tante. Ma poi ogni volta che parlo di questo brano dico: allora, io questa l'ho scritta 3 anni fa, quindi se ti vuoi fare due calcoli.
0: In realtà non l'avevi ancora detto, però a questo punto l'hai detto.
1: No, anche l'ha
0: qui.
1: Detto, l'ho detto.
0: Mettiamo,
1: l'ho detto.
0: Mettiamo via.
1: Lo dico anche qui.
0: Il lasso di tempo. Pezzo che al di là poi del significato è attraversato da tante domande, e mi soffermo su uno in particolare: come riconoscere ciò che è autentico quando non si è più abituati a riceverlo?
1: Ma penso che te ne rendi conto, no? Come quando una persona non è abituata a condire con il pepe una pietanza, appena c'è un pizzico di pepe ti sembra la cosa più piccante del mondo. È la stessa cosa quando ti arriva una roba alla quale non sei abituato, la riconosci soprattutto.
0: Sì, poi non vale necessariamente solo in amore, cioè in tutte le sfere.
1: In tutte le sfere, assolutamente, assolutamente.
0: Umani, sì, quando qualcosa è profondamente tuo può diventarlo.
1: Io credo che lo riconosci, cioè credo che il vero riconosca il vero, e l'autenticità in qualche modo si distingue sempre in ogni ambito.
0: Ma come mai sei uscita con questo pezzo 3 anni dopo averlo scritto?
1: Perché c'è stato, ecco, come ti dicevo prima, il periodo in cui mi sono un attimo fermata, non credevo più in me, poi 2 anni di tour. Quindi poi quando ho ripreso in mano la musica, prima di ricominciare a scrivere roba nuova, che sentirete
0: molto
1: probabilmente,
0: bene, molto bene,
1: molto probabilmente, e ho cercato di recuperare qualche pezzo del vecchio progetto.
0: E
1: tra
0: questo
1: voi,
0: hai detto: ma sai che c'è?
1: Ma sai che c'è?
0: Rimandiamogli un abbraccio, che è un po' che non lo sento.
1: Perché è attuale, capì?
0: Totale, totale, una dedica ai malesseri. E tu che cosa ti sei sentita fragile nei rapporti con le altre persone? Perché c'è anche questo nel testo del brano.
1: Mi apro troppo facilmente e tendo ad idealizzare una persona quando mi piace e a nascondere ai miei stessi occhi gli aspetti negativi. Quindi questo mi penalizza tanto, perché appunto divento fragile agli occhi dell'altra persona.
0: Prosciutti davanti agli occhi,
1: sì,
0: e via andare.
1: Io.
0: Totalmente
1: sì.
0: Io.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E il video invece l'avete girato in un bowling, no? Bellissimo. Tra l'altro l'hai richiamato anche con un sacco di caroselli sul tuo profilo di Instagram. Come mai proprio il bowling? Cioè, che cosa?
1: Perché volevo creare questo dualismo tra il modo di vivere le relazioni, non soltanto in ambito d'amore, ma anche amicale in generale, le relazioni in quegli anni, quindi negli anni 80-90, e il modo di relazionarsi attualmente. Quindi magari ho pensato ad un appuntamento negli anni 80 al bowling, in cui ci si innamorava condividendo una busta di popcorn e una Coca-Cola, e magari adesso invece l'appuntamento diventa messaggiare tot tempo su Instagram finché uno dei due non chiede: oi, ma che facciamo?
0: Che poi è un colloquio di lavoro praticamente, il messaggiare.
1: Sì,
0: ha proprio tutti quei crismi lì, perché che lavoro fai, che orari fai,
1: sì, sì.
0: E poi a volte sparano anche le domande sullo stipendio. Cioè, io parlo solo per esperienza vissuta, non è che parlo mai di roba, cioè non parlo mai di roba di altri. Io almeno tante conoscenze lo percepite così.
1: Sì, io i social li definisco un po' come Tinder, cioè il fatto che noi ormai siamo facilmente sostituibili deriva proprio dal fatto che scrollando nella home di qualunque social tu hai appunto la possibilità di scegliere cosa ti piace di più oggi rispetto a ieri e rispetto a domani, chissà.
0: E cosa c'è nell'algoritmo di Giulia Molino?
1: Perché allora, raga, meme su meme, solo meme. Forse è un problema il mio algoritmo.
0: Non ne ho la più pallida idea, anche perché non, cioè, meme di che tipo? Cioè, fai un esempio, se si può fare un esempio.
1: Tipo quelli che si portano adesso: preferiresti questo o... Hai capito quali?
0: Sì, un preferiresti. A saperlo te ne preparavo uno e avremmo giocato insieme. Facciamo così, ascoltiamo un altro tuo brano, tra poco c'è Nice.
2: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché.

0: Un abbraccio anche a te, Giulia Morino. Questa era Nige su Latte Mia, la giovane fuori classe. E questo è uscito durante la tua permanenza ad Amici, sì, no? Che ricordo hai di quell'esperienza dopo tutto questo tempo?
1: Ma è stata formativa, l'ho vissuta in maniera molto accademica e mi ha lasciato degli insegnamenti proprio sul lato personale molto molto forti, cioè lì sei tu con le tue paure, le tue pressioni, le tue insicurezze, e sei anche senza telefono, senza dispositivi, quindi devi davvero focalizzarti su quello che devi fare, non dico H24 ma quasi.
0: Anche quando sei andata tu, io poi sono un pessimo conoscitore della materia, però anche quando sei andata tu c'era questa cosa della casetta dei daily o non c'era ancora?
1: La mia edizione mi pare sia stata l'ultima in cui c'era prima tutto il percorso da fare, in cui praticamente si andava negli studi e poi si tornava in hotel di fronte, e poi per il serale si cominciava appunto la casetta senza telefoni né niente. Adesso mi pare che cominci da prima, però sì, ti danno i telefoni
0: mezz'oretta o al giorno settimana, non mi ricordo, perché una mia amica che è dentro, però non mi ricordo le tempistiche. E senti, live, torneremo a sentirti, sì, presto, uscirà altra musica, qualcosa del sul futuro?
1: Sì, perché appunto, ti ripeto, ho scritto parecchio in questi mesi e insieme a Davide Napoleone, che è un grandissimo artista, e sì, previsto che escano appunto dei singoli, che esca l'EP, e quindi sono previste anche delle date.
0: Ottimo, allora io a questo punto avrei dovuto salutarti, però non possiamo non salutarti senza, perché dovete sapere una cosa, nel fuori onda si parla, e Giulia mi ha confessato di essere la migliore imitatrice o una delle migliori imitatrici, così abbasso un po' la pretesa, di Giusy Ferreri. Ora io chiudo gli occhi, se siete in macchina non li chiudete, se siete a casa magari sì, ancora se schiandono per colpa nostra, guai, e sentite Giulia Molino che imita Giusy Ferreri, oppure sentite Giusy Ferreri che è entrata in studio, vai.
2: Novembre, la città si spensa in un istante. Tu dicevi basta ed io restavo inerme. Il tuo corpo è stato sempre più forte.
0: Dai, è bene. Capito, ma c'è Giusy Ferreri in studio. Ma dove è finita Giulia Molino?
1: Raga, scusa, questa è la mia skill. Questa è la mia skill. Cioè, se un giorno dovessi fare tale e quale, io punterò tutto su Giusy Ferreri.
0: Ma te la puoi vendere, cioè.
1: Totale.
0: Te la puoi vendere quando sì, vuoi. Ti manca il corno e fai no, io no, quella come dica l'ha fatta la Sanremo, l'hai fatte tutte. Allora, quando adesso, prossima volta che torni, perché tornerai, facciamo tutta una canzone di Giusy Ferreri.
1: Va benissimo.
0: Andata?
1: Ma sai che bello se facciamo il fit, tipo.
0: Ah, io con le Remo Sciolli posso fare male, tra l'altro.
1: Capì,
0: quindi
1: che
0: nemmeno
1: devi indovinare
0: quella.
1: Chi è chi.
0: Beh, tu fai tutto te, io se vuoi gioco, ci mi porto il pulsantone e gioco, io non sono in grado. Giulia, grazie mille di essere stata con noi.
1: Grazie.

0: 22 in punto.
1: Il tempo vola quando ci si diverte, lo dico sempre alla fine di ogni puntata di Giovane Fuori Classe, questa compresa, perché ci siamo divertiti anche oggi, ma è sempre bello portare avanti questo progetto, un progetto che mira ad arrivare prima degli altri nello scoprire i talenti del futuro della scena musicale italiana. Ci tenevo a ringraziare gli ospiti che sono passati a trovarmi, a cominciare dalla Vale di At Music. Ci tengo ancora a ringraziare tutti i ragazzi di At, a fare i complimenti ad Emanuele, fondatore SIO, per essere stato inserito nella lista di Forbes degli under 30 che possono davvero mettere una differenza nel nostro paese. Non è scontato e ci fa un sacco piacere poter collaborare con lui e con loro. Grazie a Gabriele Piro che ci ha presentato il suo ultimo brano Sincera, grazie a Giulia Molino per averci raccontato di Capafresco e averci fatto scoprire il suo talento nell'imitare Giuseppe Ferreri. Se vi foste persi qualcuna di queste chiacchierate, nessun problema, le potete recuperare intanto domani sera, perché questa puntata andrà in replica sabato 16 maggio a partire dalle 23, e poi in qualsiasi momento per quanto riguarda le interviste sul nostro sito lattemiele.com, dato che verranno caricate proprio lì in formato podcast. Io credo di avervi detto tutto, non mi resta che darvi appuntamento a venerdì prossimo 22 maggio, sempre a partire dalle 20. Ah, io mi chiamo Edo.

0: Ciao, buon weekend.
1: Latte e miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e Miele.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: i tuoi occhi,
1: latte e miele. Latte e miele.
2: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
3: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana. Latte e Miele, Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. O sono soltanto qualcuno, qualcuno più di te. Ma la curiosità, che non so più cos'è.

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Le stelle di sabato 16 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, lavoro e questioni pratiche occupano tutti i pensieri. Serve capire chi ti sostiene davvero. Possibili vecchi problemi, contenziosi da risolvere, ma ricordo che da luglio Giove inizia un transito spettacolare. Saturno è già nel segno, insomma, progetti partiti lentamente avranno successo. Toro, soprattutto i nati del segno che hanno vissuto negli ultimi due anni problemi d'amore o magari anche separazioni, ora possono recuperare perché è un periodo positivo per le relazioni, per gli affetti. Maggio favorisce riconciliazioni e incontri, occasioni importanti da non sprecare. Per i gemelli, Mercurio favorisce dialogo, trattative. Mercurio è il pianeta guida di questo segno zodiacale, ecco perché è il momento ideale per fare pace anche dopo litigi passati. Possibili soluzioni nel lavoro, persino se si è chiusa una porta, si aprirà un portone, magari per tirare avanti o per perfezionare la propria attività, c'è chi assumerà due mansioni, accetterà due ruoli. Cancro, Venere porterà una fase molto favorevole. Cresce il desiderio di amare, di conferme emotive. Un'amicizia, un incontro recente possono diventare importanti. Sensibilità, emozioni molto intense. Leone, giornata stancante, fisicamente un po' sottotono, stress legato a soldi e accordi economici, ma questo non limita assolutamente la tua capacità di vincere le sfide, e ancor di più perché Giove tra poche settimane sarà proprio nel tuo segno. In amore comandi tu. Vergine, dopo l'attesa arrivano segnali positivi, idee e progetti iniziano a muoversi e tra l'altro è possibile anche una tregua in tutte quelle situazioni tese che soprattutto a marzo hanno determinato uno stallo. Dalla prossima settimana ancora meglio. Bilancia, hai bisogno di sentirti sostenuto nei rapporti, abbiamo visto che gli ultimi due mesi sono stati un po' complicati, c'è persino chi ha dovuto riaprire pagine non proprio chiare della propria vita, soprattutto se ci sono stati contenziosi, problemi. Comunque, fine maggio porta revisioni di accordi e collaborazioni, alcuni legami sembrano poco affidabili, in amore ci vuole pazienza. Scorpione, inizia a preparare un piano di azione per giugno, perché quello sarà un mese di recupero e crescita. Intanto l'amore ha bisogno di un po' più di tranquillità. Queste sono giornate stancanti, soprattutto per chi si occupa della famiglia o ha avuto un problema personale che deve risolvere. Sagittario, evita problemi inutili, reazioni impulsive. Adesso devi essere molto attento ai dettagli, anche perché è vero, la giornata può portare un ritardo, un cambio di programma, ma se io guardo le stelle della seconda parte di maggio, di giugno, dico sei tra i vincitori, giorni più sereni in arrivo, prima di fare scelte drastiche, pensaci bene. Capricorno, sabato attivo, domenica più tranquilla, hai bisogno di recuperare equilibrio, calma, dopo le vicissitudini degli ultimi mesi. Le tensioni recenti però iniziano a sciogliersi e tra l'altro più ci avviciniamo alla fine del mese e meglio andrà. Acquario, settimana pesante, piena di responsabilità, c'è anche chi ha firmato un accordo e poi se n'è pentito, insomma una fase di stress che necessita di eliminare ciò che non conta davvero. Possibili ripensamenti su accordi anche d'amore. Pesci, ti senti vulnerabile, facilmente colpito, necessità di chiarire problemi nei rapporti, soprattutto se qualcuno ti accusa. Giove protegge fino alla fine di giugno, quindi se ci sono problemi, se bisogna recuperare equilibrio, calma, risolvere un contenzioso, meglio agire entro la fine del prossimo mese. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
5: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind.
7: I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
8: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
9: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica.

0: latte e miele.
1: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
2: Latte e Miele, Ray Wind.
0: Dagli anni 60 ad oggi,
2: la musica che non si dimentica.

0: mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte miele.
1: La felicità.
0: Latte miele.
2: Che rumore fa la felicità.
3: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2003.

a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

0: mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: C'è una canzone triste nel mio cuore.
0: Latte e miele. Latte miele, la tua musica italiana.
2: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967. La so.

0: 1 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.